0: temperature, questo cambio di tempo, non si capisce se stiamo andando in direzione pioggia oppure c'è chi mi ha detto stamattina direzione di nuovo temperature alte, per cui non sappiamo bene come vestirci e tutta questa confusione crea caos. E quindi c'è stata lei che mi ha detto: muova, buttala come tu sai fare. Io ho immaginato buttarla in vacca, però c'è anche un altro metodo, volendo.
1: Cazzo di cane, maestro, conto su di lei. Cazzo di cane.
0: Esattamente, a cazzo di cane possiamo buttarla così all'interno di questa puntata. E a proposito di come buttarla, c'è lui. Oppobacco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Venerdì piovoso, sì. Marco, cosa vuoi introdurre? Tu lasci che introduca io, perché oggi sei una giornata un po' speciale. La giornata, possiamo dire, il venerdì pomeriggio delle mamme che hanno spogliato i figli a catechismo, sì. A nuoto, a calcio di qua e di là, okay. Quindi Andrea Martini vecchiavo e per vai, fai divertire un po' le mamme in macchina che saltano sui sedili, vai Martini mix.
0: Allora, come ha già detto il nostro amico Oppobacco, è arrivato il momento del Martini mix, 10 minuti in cui Andrea Martini DJ monta in console e mixa per noi. Io sarò il tuo vocalist, per cui non mandare messaggi audio ma solamente messaggi scritti. C'è un messaggio che vuoi recapitare, qualcuno che vuoi salutare? Attenzione, perché non possiamo fare troppe marchette alle aziende, ok? Io vi ho avvertiti in questo Martini mix. Si parte con Andrea Martini DJ in console. Da questo momento alza la radio. Hai capito?

Francia. Abbiamo i Regas di Mito a Castello d'Arcile sotto cassa. Fire! Raga, no sponsorizzazioni, abbiamo detto, no marchette oggi. Attenzione.

attenzione perché c'è un dissing che stavo per leggere, ma poi è finito il tempo del Martini Mix. E dicevo, un saluto dai magazzini di questa ditta di Arco.

0: Records.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: bene.
1: Tu quel coglione di Emanuele.
0: No, ma poverino, va bene. Hai il tuo amico che ti vuole dedicare una canzone, che fa?
2: Sei un coglione.
0: Molto bene, molto bene. Allora, non vogliamo entrare nel merito, anche perché ambasciatore non porta pene.

birra, o meglio whisky soda e rock and roll. Ci sono anche Marco e Jacopo da Gambolò, provincia, cioè paese del futuro, Gambolò, perché uno io gambolai, lui gambolò. Anche passato remoto, devo dire, potrebbe essere. Comune in provincia di Pavia, che dicono: Radio Peter Pan, ti stiamo ascoltando sulla piattaforma, mettici qualcosa per lavorare al meglio. Allora, per lavorare al meglio ci vuole una mano. Voi siete in due, siete già in una bella squadra, cioè già non sei da solo, però dobbiamo capire chi viene. Noi facciamo viaggi musicali, possiamo aiutarti anche nei tuoi viaggi lavorativi, ma quindi raga, chi viene?

0: vostra style. Questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, e viene Jay-Z o forse Gesù, insomma venite tutti quanti all'interno della casa, stiamo cercando di trasmettere questa puntata del nono giorno d'ottobre, a.k.a. venerdì 9 d'ottobre. C'è chi saluta invece gli amori dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Allora, facciamo così, gli dedichiamo una bella canzone, un bel rifacimento uscito nel 2022. Senti qua Silver Screen.

ciao, anche tu da queste parti? Anche tu qui alle 15.49? Molto bene, sei capitato nel programma giusto, perché questo è Muva nella casa.

0: riferisci che io non nominerò in radio. Puntata speciale perché abbiamo appunto il Martini Mix, la Boombox Track di giornata che abbiamo appena sentito e poi abbiamo anche il nostro The DJ Maxwell che monta in console per il More Music in the Mix.
1: Music
2: in the mix.
1: More music
2: in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
1: More music
2: in the mix.
4: It's

0: Accidenti, accimento, acciminchia, DJ Maxwell. Quanto è battuto? Ci risentiamo quindi venerdì prossimo?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto, giusto, a venerdì. Grazie da DJ, let's go!
2: Davvero molto bene.

appena ascoltato una canzone molto romantica, un inno all'amore, come si suol dire, all'intimità, alla sessualità, anche se vogliamo, no, è più platonica la cosa. Watch the sunrise, guarda l'alba. A volte c'è chi preferisce fare l'alba perché ha fatto tardi nei locali e quindi tornando in macchina vede il sole sorgere e magari ha dei ricordi legati a questi momenti, e c'è chi invece preferisce svegliarsi prestissimo, andare in natura e vederla dal cucuzzolo di una montagna. L'alba è sempre quella, però il modo in cui te la vivi è sicuramente molto molto diverso. Qui abbiamo parlato fondamentalmente di introversi ed estroversi, quelli che vogliono passare tutta la sera in mezzo alla gente facendo casino e quelli che invece nel momento libero cercano un po' di solitudine, un po' di calma, un po' di serenità. Visto che la puntata del venerdì solitamente è molto carica, quindi diciamo che pende di più un po' verso gli estroversi, voglio dedicare anche un pensiero agli introversi, perché la Svezia, o leggo qui da Rivista Studio, la Svezia ha fatto uno spot per invitare tutti gli introversi del mondo a fare le vacanze in loco, promettendo che lì nessuno li disturberà mai per nessuna ragione. Per cui per tutti gli introversi ed introverse nella casa, la Svezia ha pensato a voi.

Axwell, Watch the Sunrise, canzone piena d'amore, anche questa di The Bausa, colma d'amore. Watch the Sunrise significa guarda l'alba, guarda il sole che cresce, il sole che nasce. E io stavo cercando di capire un po' le vostre albe come sono state, cioè in realtà non ho lanciato propriamente la domanda alla nostra chat al 393 7366 240, ho solo fatto un pensiero, perché chi magari è più estroverso, quindi si gode l'alba quando ritorna da un locale, dalla discoteca, dal fare festa, e chi invece magari si sveglia presto e va, e che ne so, in natura, va in natura oppure va a correre all'alba. E infatti la Svezia ha realizzato proprio uno spot per dire introversi, quelli che ci piace un po' stare da soli, se fuori dal casino, introversi, venite in Svezia a fare le vacanze, nessuno vi disturberà mai per nessuna ragione. Poi ricaricare le batterie, lasciare da parte i social, insomma un po' tutto la disconnessione di cui chiaramente un po' abbiamo sempre bisogno. C'è chi mi racconta la sua alba, dice: per 10 anni ho lavorato facendo il turno dalle 5 alle 13, al sabato mattina faceva strano pensare che quella che per me era la colazione d'inizio, per molti invece era la fine del venerdì. Chi mi dice un'alba spettacolare è stata quella al Cocorico sotto la piramide, quando spuntava il sole e noi avevamo voglia ancora di ballare. Adesso io voglio proporvi la canzone novità di oggi, canzone novità di oggi che riprende un grande classico dell'hip hop di inizio 2000, canzone fresca fresca, nonostante sia chiaramente un rifacimento, Sam Divine con Paradise.

Nice, che ricordiamo is very nice, is very nice. Allora raga, canzone novità di oggi, questa ci ha fatto un po' secondo me venire in mente un'alba speciale, un'alba particolare che hai vissuto, un ricordo da condividere al 393 7366 240. A me ha fatto venire in mente una canzone agli inizi del 2000, dicevamo LL Cool J Paradise featuring Amery. LL Cool J che è l'abbreviativo di Ladies Love Cool J, cioè le ragazze amano Cool J, e questa canzone faceva incredibile.

sentiamo tutta la canzone di LL Cool J, però nei buchi che lascia a Mary, poi lui dice Paradise is very nice. Adesso invece riproponiamo un altro rifacimento, Anita Ward, Ring My Bell, rifatta da Aich.

0: brutti porcelli. Poi c'è chi dice: buongiorno bella muva, un'alba indimenticabile, quella fatta in montagna con la mia attuale fidanzata, chi se la dimentica? Voi avete espresso proprio i due antipodi di questo discorso, chi in mezzo alla natura e chi invece dopo un grande festone. E invece c'è lui che, a proposito di alba, vuole ricordare una performance.
1: Anche un'alba così di salmo, ragazzi, è spaziale, soprattutto la versione quella fatta all'aperto, secondo
0: vero,
1: me
0: vero.
1: Quella sponsorizzata da Amazon con,
0: sì,
1: con l'orchestra che suonava all'aperto, non al chiuso, quindi con la registrazione anche tutti dei rumori che c'erano attorno, del vento, degli uccellini,
0: sì,
1: capito, delle cicale, veramente ha creato un'opera d'arte in quell'album che ha fatto, sì, in collaborazione con Amazon, secondo me.
0: Vabbè, lui lavora probabilmente per Jeff Bezos, perché ha nominato Amazon 7000 volte, però effettivamente sì, quello è un bel live da recuperare, quello di Salmo Unplugged.

C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it. 4.

opportunità di fare l'alba anche con gli eventi di Radio Peter Pan. Io voglio ricordarti che oggi ci sarà il Peter Pan Hangover alla Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Verona. Abbiamo sentito anche prima i Buttei all'ascolto, mi raccomando andate lì perché soprattutto Edo ha voglia di fare l'alba, di fare le ore piccole questa notte. Infatti in console dalle 22 con il Peter Pan Hangover ci saranno Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky, le pole dancers, una per una notte da leoni, special guest DJ Matrix. Domani sera invece, a.k.a. sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robled Man. Special guest della serata, Angemi, direttamente dal Tomorrowland. E visto che si parlava di albe, albe significative per voi, c'è chi dice anche Alba Parietti e Jessica Alba ci hanno fatto venire gli occhi pesti. Effettivamente sì, sono due albe che soprattutto i peterpaniani ricordano.

0: un tappeto molto house, un tappeto molto house che fitta anzi con la notizia che dobbiamo darvi ora. Arrivano in studio direttamente dall'Amsterdam Caffè di Padova i due ragazzi che ci vogliono parlare di Breakfast Club. Due ragazzi perché hanno lo stesso nome, Nicola. Quindi chi è? Come sono i diminutivi fra voi due? Fra voi due Nicola?
1: Nico e Nico.
0: Nico e Nico, ok, anche il diminutivo.
2: Non andiamo a confonderci.
0: Beh, benissimo. Benvenuti ragazzi.
3: Grazie.
0: Benvenuti, noi siamo qui perché dobbiamo presentare Breakfast Club, che è un appuntamento che si svolgerà dalle 10:30 e che è le 10:30 alle 15 all'Amsterdam a Padova.
3: Esatto.
0: Giustamente, ci sarà in un DJ set speciale NDJ. Perché diciamo speciale?
2: Perché NDJ ci delizierà con la musica solo e esclusivamente in vinile.
0: Ah, ok. All ok.
2: School.
0: Molto bene. Per cui anche una bella tirata dalle 10:30 sì. alle 15. Non puoi assolutamente mancare perché dici no, ma le 10:30 non appunto. È fino alle 15.
2: Sì.
0: È fino alle 15. Quindi come si svolgerà la mattinata di domenica?
3: Allora, siamo tornati intanto, notizia dell'anno, perché siamo il primo morning party di Padova e sì. siamo ritornati a farlo domenica 11 ottobre all'Amsterdam. Partiamo alle 10:30 con la colazione, con tutti i prodotti della nostra pasticceria, del nostro sponsor che è Da Prette,
0: certo.
3: e anche con il nostro brunch della nostra cucina, del nostro ristorante e tutta la parte di caffetteria, quindi la parte di dolce, parte di salato, musica in vinile, spazio all'aperto, spazio al chiuso se piove, quindi siamo, come si dice, siamo perfetti.
0: Coperti per tutto, coperti. Allora, accontentiamo dolci e salati, coperti e all'aperto, per cui non dimenticare l'appuntamento all'Amsterdam per il Breakfast Club questa domenica 11 di ottobre dalle 10:30 alle 15 con NDJ e i due Nicola, che potrete chiamare Nico. Dopo ci salutiamo.

0: con Danceteria in chiusura di questa puntata del venerdì. Abbiamo qui gli amici dell'Amsterdam, Nicola e Nicola, per presentare il Breakfast Club. Allora raga, prima di tutto menzione d'onore per NDJ, che suonerà un tot di ore tutto in vinile, per cui una selezione curatissima. E poi volevamo aggiungere anche una cosa,
1: che per gli amanti del tradizionale abbiamo anche la tutta selezione di drink e aperitivi, per chi non si vuole far mancare nulla.
0: Giustamente, dopo, cioè, sei lì, cornetto cappuccio oppure uova e bacon,
1: e lo spritz, la birra, sì, è assicurato.
0: Oh, fantastico, fantastico. Allora raga, noi ci vediamo domenica 11 ottobre dalle 10.30 alle 15, DJ set di NDJ all'Amsterdam, a Padova, ma in via Vicenza 23/6. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla, Gorgon City, Only Love featuring Caroline Byrne.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Inizia lo sfogatoio di Peter Pan alla puntata del venerdì, quella che vi lancia verso il weekend. Ma il venerdì dello sfogatoio si sa che cos'è? Il venerdì è...
2: È marcio.
1: È marcio.
2: Oggi siamo marcio.
0: Radio Peter Pan.
2: Ti senti marcio o non ti senti marcio?
1: No.
2: Come no?
1: Però...
2: Amici marci!
1: Provo.

0: Ciao Pastor, ciao Fedro. Un piacere grande, dovete farmi un saluto al vecchio ruspista della Cosmo che è su un altro furgone in direzione casa e digli vai in pensione.
1: Più che altro lui, che è uno dei pochi che la può prendere, approfittane, no?
2: Assolutamente sì. Sei pronto per una nuova sigla? Nuovissima?
3: Sfogati, sfogati, sfogati.
2: Senti il suono nuovo? Senti il suono nuovo?
1: No.
2: La ritmica nuova, la senti?
1: No.
2: L'urletto, l'hai sentito? Ciò che vuoi.

0: purtroppo, ragazzi, sapete che il venerdì vi toccherà star lì fermi in coda da qualche parte.
1: Ma va, mica agosto.
0: Sicuramente
1: no.
0: C'è coda in qualche autostrada lì tra Bologna e Padova, lì tra Verona e Vicenza.
1: Basta, gatto nero.
0: Lì tra Padova e Venezia, tra Belluno e Conegliano.
1: Basta.
0: Vedrai che ci sarà sicuramente qualche coda.
1: Amici selvaggi incazzati, lasciateci un audio al 393-7366-240. Se non siete incazzati, vi facciamo incazzare noi. Vai. Perché, amici, oggi parliamo della Camera Arbitrale Islamica. A Padova gli islamici hanno deciso di farsi il tribunale per cazzi loro.
2: Ciao selvaggi, ma io veramente non so più a che cosa aggrapparmi. Ma è possibile, cazzo, che creino un tribunale indipendente per i musulmani, per le piccole dispute?
1: Per loro sì.
2: Il tribunale dei musulmani a Padova.
1: Sì, per loro sì.
2: Io non lo so, guarda. È una roba grande. Secondo me sono tutti impazziti. Meno male che notizia di 2 ore fa hanno fatto la legge sull'anti-islamizzazione della politica e delle istituzioni in Europa. Ciao,
0: un'altra triste notizia dell'ultima ora. Guardando le storie del profilo Instagram Fede di Cose, due persone si tolgono la vita.
1: Peter Pan.

0: elegante, oggi è il venerdì marcio, elegante, oggi è il venerdì marcio. E a proposito di venerdì marcio,
1: ciao selvaggi, mamma Pedro, hai detto marcio, mi è venuto un ricordo, porca puttana. Non è che per caso potete mettere Mondo Marcio la scatola? Dai ragazzi,
2: hai fatto venire in mente Mondo Marcio.
0: L'ho fatto venire in Mondo Marcio,
2: ti
0: capito?
2: Rendi conto di, con tutto il marcio che c'è da venire in mente, Mondo Marcio.
0: Comunque tu sei un gatto nero, amici, è un gatto nero.
2: Io?
3: Se Marcio hai ragione, c'è un po' di coda al momento, non esagerata, a 13, a 4,
2: vedi,
3: verso Trieste, sul Bivio, che va, diciamo, dopo Padova zona industriale, dopo Padova est.
0: Lololo.
2: Si sa, è sempre così a quest'ora.
0: Amici, se non vi ha fatto incazzare abbastanza la camera arbitrale islamica a Padova,
2: occhio a questa.
0: Perché
2: lei ne ha detta un'altra.
0: Beh, lei è una professionista.
2: Sentite un po'.
4: Senti che cazzo sta di questa.
5: Basta con il business della casa, basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno. Mobilitiamoci, lottiamo, scioperiamo, come in Spagna, come a Berlino, ovunque.
6: Casa non deve più essere una fonte di guadagno. Non deve più essere una fonte di guadagno.
7: Detto da una che guadagna 30.000 euro al mese senza fare niente, paradossalmente.
8: Ma glielo vai a dire tu adesso ai proprietari che pagano il mutuo grazie a una casa che affittano? Cioè, ci vai tu a dirgli: guardate, da oggi in poi il mutuo della vostra casa non potrà più essere pagato con la casa che affittate, dovrete fare degli straordinari.
0: Salutiamo Ilaria Salis, che ci dà sempre un sacco di gioia.
2: Ti rendi conto che questa qui è lì, ma qualcuno lì non
0: pensa,
2: può dire
0: che le tue tasse in parte vanno al suo stipendio.
2: Guarda che non sei competente, vai via, mandatela via, che non è competente. Cioè, lei vuole eliminare un settore, l'immobiliare lei lo vuole eliminare, non deve essere più una fonte di guadagno.
0: I tuoi soldi vanno nel suo stipendio.
9: Peter Pan.
2: Avrà delle case anche lei.

0: sacrifici, lei vuole annullare il valore della vostra casa.
1: Una delle italiane più amate dagli italiani.
2: Ecco, stranamente qua proprio mi sta sulle palle, ma tanto, tanto. Non potevano tenerla là in Ungheria, un altro po', ma là sì che gli passava bene, invece c'è sempre quelli che gli salvano il culo. La gente peggio viene sempre salvata, porca miseria.
0: Il problema, è che lei è lì in quel ruolo con un livello di stupidità enorme.
1: Ma tu sai come ci è arrivata? Ti ricordi la storia di Ilaria Salis?
0: Ma c'è, arrivata
1: con come
0: un livello di stupidità enorme.
1: Ma ti ricordi come ci è arrivata?
0: Cioè proprio...
1: Come
0: disarmante, disarmante, perché io e te non siamo geni, ma lei è proprio stupida. Cioè proprio
1: ma che c'entra stupida? Ma tu ti ricordi come ci è arrivata Ilaria Salis?
0: Sì.
1: Come ci è arrivata?
0: Che lei è stata salvata, cioè è stata scarcerata.
1: E allora? Cioè non è che ha fatto una carriera politica o diplomatica. Comunque, amici, quando voterete, ricordatevelo.
3: Affluenza zero alle urne. Tutti questi parassiti qui devono andare a casa, compreso i nostri a Roma. E ricordatevi anche che io non posso lavorare per andare a pagare il reddito di nulla facenza. Ricordatevelo alle urne. Non deve esserci né Forza Giorgia, né Conte, né 5 Stelle, né PD, né quello e né quell'altro. Devono andare tutti a casa. E svegliatevi che è ora che bisogna andare in piazza e spaccargli la faccia a questi, come fanno gli altri stati.
0: Lolo. Anche la Sali diceva che bisogna andare in piazza per...
1: Ma lei è una che ci va anche in piazza.
0: Sì, infatti, c'è un cazzo da fare. Vabbè, 393 736 200.
4: Peter Pan!

0: Buonasera Selvaggi, buonasera Radio Peter Pan. Ho una cosa da dire a Ilaria Salis. Ilaria
1: e Salis, vaffanculo!
2: Bravi, si sono messi insieme,
3: Complimenti,
2: Chissà
3: quante prove per riuscire a farlo così
2: tutto
3: bene.
2: Tutto il pomeriggio che provano.
3: Potevano farlo un po' più in veneziano, visto che si capiva che erano veneziani.
4: Ma veramente, Ilaria e Salis, come direbbe mia nonna, sta qua non ha fatto neanche ombra nella sua vita.
2: Neanche ombra, poveretta. Lolo. Parlando sempre di Ilaria Salis.
5: Ciao Selvaggi, ma questa Salis, cioè secondo lei se hai un secondo appartamento, non so perché i tuoi te l'hanno lasciato, ma eccetera, eccetera, lei te lo vuole confiscare. Ma questa qua non andava arrestata in Ungheria, dove cazzo che era andata là a bastonare le persone solo perché non la pensavano come lei? Che cazzo ci fa ancora libera, pagata dai contribuenti, a vomitare troiate? Io non lo so veramente. Questo è la rappresentazione proprio emblematica della decadenza del mondo occidentale. Questi idioti che parlano tipo la Salis.
2: Lolo.
6: Radio Peter Pan.

0: 140.
1: Prima di andare in pausa, selvaggi marci, vogliamo parlare di cose serie?
0: Vai.
1: Eh? Oh, parliamo, dai.
2: Vogliamo parlare di cose serie?
1: Sì, sì, sì.
2: Vogliamo parlare di questo clima, di questa estate infinita? Ma secondo voi è giusto che al 70 di agosto ci sono già gli stabilimenti balneari chiusi?
1: Ha ragione.
2: Ma non si può andare avanti così.
1: Ha ragione.
2: Lolo,
1: ha ragione, ha ragione.
0: Sto bene.
1: Troppo bene. Non dovremmo.
0: Non dovremmo?
1: Eh no.

0: scelta.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: 333-2688-688-3366-240 per sfogarvi o co-condurre insieme a noi.
1: In maniera marcia.
0: In maniera marcia. Anche perché stiamo parlando di una persona abbastanza marcia dal mio punto di vista. Cioè,
1: ah, sì?
0: E beh, Ilaria Salis non è che proprio.
1: Ah, lei, sì, sì.
2: Ciao, selvaggi. La Salis è il cavallo di Troia, cazzo.
0: Cavallo di Troia.
2: E c'è qualcuno dietro che sta manovrando
1: la Troia.
2: Ste uscite solo per testare il terreno.
1: Oh.
2: Facciamo attenzione.
1: Sì, ho capito, però tu c'hai che di quei tempi con le pause. Tu mandi un audio ad una radio con le pause.
0: È un pausista, va
1: bene.
0: Oh. Lui ha malincuore, però si sente non di difendere la Salis, però deve chiarire.
3: Ragazzi, Ilaria Salis ha detto una minchiata atomica come tante altre, però non mischiamo le cose perché lei era stata arrestata, rischiava 15 anni di galera per avere fatto quella mezza rissa lì in Ungheria con uno che aveva 5 giorni di prognosi, gli voleva andare 15 anni, non lo so, perché allora andiamo avanti a minchiate, che dice lei, minchiate che facciamo così, comunque minchiata atomica, però non per questo va sicuramente marciare in carcere. Pensa a te, mi tocca pure difendere,
1: no,
3: difendere la
1: Salis. Parlamentare, però
0: io direi che però sicuramente per una rissa 15 anni sono decisamente troppi, però questi sono deterrenti, nel senso è il classico paese, l'Ungheria, che se fai una cazzata occhio che la paghi cara, capito? Ripeto, 15 anni per una rissa sono decisamente troppi, però è un deterrente.
1: Sì, ma nemmeno passare da carcerata a parlamentare
0: in Italia.
1: In Europa,
4: attenzione,

0: briganti, ciao selvaggi, lololollo. Come detto, parlando di Ilaria Salis, la signorina.
1: Ciao ragazzi, allora, per quanto riguarda la Salis, vorrei che qualcuno andasse a vedere cosa tengono i suoi genitori. Oltre la casa, ovviamente, una casa, cosa hanno di proprietà? E poi mi dite che cavolo dice questa? Lo dice perché sa che queste cose non andranno mai in porto. Perciò va a fare propaganda, va a fare la cretina, non sa neanche parlare e via dicendo. Mi dispiace solo per i soldi che prende, ecco, tutto là. Il resto la butterei nella fossa dell'umido. Ciao, lalalala, buon weekend a tutti.
2: Il resto dei parlamentari europei, quando gli si presenta davanti una simile, poi insomma, è tradotta, no, per i parlamentari.
3: Ma è conosciuta tra i parlamentari europei, cioè, sanno
2: perché
3: chi
2: non
3: è.
2: Fanno in modo di eliminarla?
3: Come eliminarla? Perché è stata votata, lei non si può. Che fai, gli spari? No. O gli spari o la rapisci? Che vuoi fare?
2: Ma per dire cazzate, uno che è troppo stupido non può rimanere in Parlamento.
3: Elimini, com'è elimini? A lui fa venire l'orticaria addirittura.
4: Sentir parlare di Ilaria Salis ti viene solo dell'orticaria, cazzo. Stiamo parlando di una che è stata denunciata ed è stata condannata a risarcire 300.000 euro perché non pagava i propri dipendenti, i portaborse, quelle persone lì che gli stanno appresso.
3: Questo è più grave.
4: Ed è stata, gli è stato pure pignorato il conto corrente. Stiamo parlando di una che prende 8.700 euro netti al mese e ti viene a dire a te che non puoi avere più di una casa perché non puoi farci, non puoi far fruttare le tue case a metterle a reddito. Cioè, ma da dove cazzo l'hanno tirata fuori questa?
3: Questa cosa, secondo me, è più grave delle minchiate che dice. Radio P-

0: Marco. Vabbè, parlando della Salis, suo nonno.
1: Guarda, dico solo una cosa. Mio nonno, cara Ilaria Salis, diceva una cosa. Hai una testa, ma guarda, hai una testa che neppure il maiale la mangia.
0: Povera Ilaria Salis, povera Ilaria Salis.
2: È vero, è vero. Da te, ma anche i maiali si rifiuterebbero di mangiare una testa del genere.
0: Dici no, secondo me no.
2: Sì, sì, si rifiuta.
0: Comunque, parlando della Salis e della sua rissa.
3: No, attenzione, non è una semplice rissa. È una rissa per motivi politici. Di conseguenza è giusto che marcisca in galera sta comunista di merda.
0: Molto bene. Ciao,
2: ma secondo voi è meglio ascoltare un discorso della Salis o guardare una storia sdolcinata di fede di cose?
0: Meglio la Salis.
2: Meglio la Salis. Sì, anche secondo me.

0: Il maestro di vita è un po' che non lo sento io.
1: Chi? Andy Mancuso, maestro di vita.
0: Se non è maestro di vita lui.
1: È impegnatissimo in palestra.
0: Lo so.
1: Tutti i giorni in palestra.
0: Lo so.
1: Salutiamo il DJ di Campo Nogara, Andy Mancuso. Ciao Cocco.
2: Va bene, parlando di Ilaria Salis.
3: Ciao a tutti. Ma se non ricordo male, la Salis non è quella che occupava le case degli altri, gli appartamenti degli altri.
0: Sì.
3: Praticamente io ho un appartamento libero e magari me la trovo dentro e non posso neanche buttarla fuori. Ma e la mettiamo a sedere anche in un Parlamento europeo? Ma non carcere, a rogo sarebbe da mettere quella persona lì.
0: A rogo mi sembra eccessivo.
1: Friulani! Sono dittatori!
4: Beh ragazzi, dopo la Salis a questo punto potrebbero proporre anche un posto a Felice Maniero, una persona che almeno per i soldi ti ha saputo fare, ha costruito un impero, dopo non l'avrà fatto nel modo più legale di questo mondo, ma se lo fai diventare un politico di sicuro sa amministrare bene. Uno stato
1: potrebbe,
2: ma uno normale deve essere, noi i nostri politici devono tutti venire o da ex carceri o pregiudicati, o uno normale no.
1: Dai Cocco, fammene sentire un altro.
2: Amici, torneremo a parlare della Salis, ma lui ce l'ha con voi, possessore di macchinoni.
5: Buonasera Radio Peter Pan, buonasera Bax, buonasera Feitro.
1: Bax,
5: vorrei sfogarmi un po', tutti quelli che hanno queste macchine grosse, cilindrate e tutto, ma ancora non ho capito perché loro hanno fatto chi ha 80 kW non paga a bollo,
1: perché?
5: Tutti quelli sub che non sanno neanche guidare in mezzo alla strada, che io faccio corriere come altri.
0: Amico corriere.
5: Lolololo.
0: Ma che cazzo di sfogo, cioè con chi ce l'hai?
1: Cocco!
6: Peter Pan!

0: Lui invece, amici selvaggi, è appena uscito dalla grotta. Cosa vuoi?
1: Ah, sì?
2: Ciao ragazzi, io non so di chi state parlando, cioè so Ilaria Salis, ma io non so chi sia, cosa ha fatto, perché ha fatto o quando ha fatto.
1: Sei salvo.
0: Sì, però ho capito.
1: Sei salvo, non ti informare, non approfondire, perché ci rimaresti molto male.
0: Ma un minimo.
1: Fai il bravo, Cocco.
0: Comunque, lui...
2: La Salis doveva stare in Ungheria e non doveva più uscire da quello stato là. Mai più. Si
1: mai
2: meritava
1: più
2: quello che ha fatto.
1: Mai
0: lolo. Lui invece sostiene, parlando della Salis, che non dovremmo parlare della Salis.
3: Selvaggi, lolo. Comunque, per del discorso della Salis, è netta del cazzo, ma non parliamone più, perché alla fine ne state parlando e quello che vuole lei, uscendo con queste cagate. L'importante è che sia nel bene o nel male,
1: ma
3: è parlarne, quindi cambiate discorso e non dategli, come si dice, insomma, visibilità.
1: Lollo.

0: andare in pausa, Selvaggi, stiamo per sentire questo co-conduttore che ha questa tesi che però
1: è un cocco, è un co-conduttore.
0: Coco.
1: È un cocco.
0: E che però è condivisa da altri, molti la pensano così.
2: Ciao Selvaggi, buonasera. Ma secondo me la Salis, essendo una politica di basso profilo, che sicuramente poco conosciuta, tira fuori queste perle solo per far modo che qualcuno parli di lei, perché altrimenti, cioè, non è che abbia tanto da dire come politica. Quindi secondo me lo fa solamente per avere un po' di riflettori puntati, se ne parla, qualche gettone di presenza in qualche,
0: non lo escludo,
2: rotocalco, queste cose qua, ma non ci darei peso più di tanto. Ciao ciao.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Stories, video, foto

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squad.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90 210.

0: nostro quartino di sfogatoio Selvaggi Marci. Oggi è il venerdì marcio dello sfogatoio. Stiamo parlando di Ilaria Salis, ma non solo, perché prima un corriere si è lamentato dei macchinoni, dei possessori di macchinoni. Un paio di messaggi.
1: Vai, Cocco.
2: Ma il corriere aveva la stessa voce di Topo Gigio.
0: Aveva la stessa voce di Topo Gigio?
1: Un pochettino. Ma,
0: e lui?
3: Buonasera ragazzi, buonasera. Appena ho sentito il signore che si lamentava per i macchinoni e per kilowatt e per pagamenti, i macchinoni non sono per i morti di fame, quindi quelli che hanno i macchinoni neanche non guardano praticamente la quanto pagano di bollo e di altro, e se a lui dà fastidio può stare a casa, perché dopo come parla si vede che è un ricoglionito.
0: Lolo lollo. Torniamo a parlare di Ilaria Salis.
4: Paxo, Fedro, come vi permettete a dire che c'è qualcosa peggio della Salis? L'unica cosa peggio della Salis è la morte. No, nemmeno la morte.
0: Esagerato.
4: Perché è meglio la morte piuttosto che sentire quello.
0: Esagerato.
1: Guardate il profilo Instagram Fede di Cose e capirete cos'è peggio della Salis a volte.
0: A proposito di Instagram, amici, stiamo per sentire un selvaggio che è stato bloccato su Instagram dalla Salis. Meraviglioso.
5: Ah, sì. Ciao amici di Peter Pan. Allora, la Salis intanto chiedendole solo delucidazioni sui suoi comportamenti mi ha bloccato su Instagram.
1: Che bello, è normale che fa così.
5: È una persona che neanche paga i suoi dipendenti, visto che è la paladina dei lavoratori, per me è meno di zero. Il problema è che noi la paghiamo con le nostre tasse che noi versiamo lavorando onestamente. È meglio che mi paghi qui, perché sennò mi mettono via.
6: Peter Pan.

0: Siamo per sentire la classifica delle cose più insopportabili, amici.
1: Ciao selvaggi, le cose più fastidiose: le zanzare che ti fischiano sull'orecchio,
0: sì,
1: il rumore del trapano sul muro,
0: sì,
1: le unghie sulla lavagna, sì, e sentir parlare i comunisti.
0: Bravo,
1: quello
0: Cocco,
1: veramente mi dà proprio fastidio.
0: Bravo Cocco. Ma a proposito di comunisti, lui giustamente ci ricorda che...
2: Sì, ma selvaggi, il problema non è della Salis in sé, il problema è chi l'ha votata. Cioè, sta qua si è presa più di 500.000 voti alle passate europee,
0: sì,
2: alle passate elezioni per entrare in Parlamento europeo. Quindi significa ci sono 500.000 stronzi che l'hanno votata. Lolololo.
0: Il partito ha preso qualche milione di voti, ci mancherebbe.
3: Ma
0: comunque, amici, non c'è solo la Salis, ce ne sono due ancora peggio, forse.
4: Comunque, ciao a tutti, c'è da premettere una cosa. Ricordatevi quando andrete alle feste del partito dei compagni di Fratoianni e Bonelli.
0: Mamma.
4: L'inutilità fatta politica. Mamma. Votateli ancora. È grazie a loro che la compagna delinquente Salis risiede su quegli scranni. Grazie a questi due nulla facenti rubasoldi, passatempo della politica italiana.
0: Certo che Fratoianni e Bonelli.
3: Mamma.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Questa sera a San Giovanni Ilarione, provincia di Verona, c'è la 91esima sagra delle castagne del Vin Durello, caro mio, e ci sarà il Peter Pan and Go per la nostra notte da leoni con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, Lex Serafo, la Pole Dance, Rocky Vestaiolo, special guest DJ Matrix, e a chiudere l'evento ci sarà il concerto in acustica di Fede Di Cose.
0: Ragazzi, trovatevi qualcosa da fare, mi raccomando, se non andare
3: alla sera per mandarli via.
0: Quando sono quelli fastidiosi,
3: ok, cantare due o tre canzoni. Domani sera ci sarà il Peter Pan Super Impatto, alle 22 ci sarò io insieme a Lady Ellen, il performer Roboland Man e special guest Angemi from Tomorrowland, ma soprattutto anche domani in chiusura il concerto in acustica di Fede Di Cose, per mandarli via
5: Peter Pan.

0: importanza a quello che dice, lui dice che non è vero, dobbiamo.
1: 366. Ciao ragazzi, ma che cazzo ha detto quello di prima? Non bisogna dargli peso a quello che ha detto la Salis. È un europarlamentare, non è mica che lo diciamo noi al bar davanti a uno spritz, quella è una roba, ma un europarlamentare sono dichiarazioni fatte da lei e sono inquietanti, cioè non lo riesco a capire. Ok, lololo.
0: Lui non dice cose sbagliate, nel senso inutile, cioè non ha senso litigare sui politici.
2: Ma buonasera a tutti. Ma mi chiedo, perché pestarsi, inveirsi contro e malmenarsi per quelle persone definite politici? Che senso ha, ragazzi? Che senso ha? Dai, grazie Peter Pan, buona serata.
3: Buona serata, ciao Cocco.
0: E adesso parliamo di misofonia. Basta la base perché l'audio si sente di merda, però lui parla di misofonia, sentiamo.
4: La cosa più fastidiosa, ragazzi, comunque rimane sempre la misofonia, ovvero la gente che mangia e non sa mangiare, i rumori molesti dalla bocca della masticazione, è una cosa insopportabile.
0: Sì, sì, sì, quando uno mangia, esatto, è molto fastidioso, sì, sì, sì, sì. Sì, basta, abbiamo che fastidioso, basta.
3: Queste cose qua, sì. Però il brodino, come me lo mangi senza essere misofonico?
0: Con un po'
3: il
0: di
3: brodino caldo,
0: con un po' di no.
3: Il brodo del tortellino, voi romagnoli, voi di Bologna che ci ascoltate,
0: tutti fanno rumore.
3: Il brodo caldo che ti rimane dopo aver mangiato i tortellini, come lo mangi?
0: No,
3: come lo
0: bevi? Con il risucchio.
3: Con il risucchio?
0: No.
3: Come no?
0: Peter Pan.

0: mai con il brodo, un po' di rumorino ci sta.
1: Io quando lo facevo, la prima volta mio padre mi dava una sberla sulla testa. Se lo rifacevo mi cacciava da tavola.
2: Ma il caffè al mattino bollente, in tazzina piccola, come.
1: Cioè, mamma mia!
2: Non glielo fai.
1: Fai schifo.
2: E come fai schifo?
1: Va bene, è venerdì e lui giustamente.
3: Ma si potrà parlare il venerdì sera della Salis? Ma la Sande.
2: È il venerdì marcio dello sfogatoio, marcio.
1: Amici,
2: marcio.
1: Lo accontentiamo. Stiamo per cambiare argomento, si tratta di amore, l'argomento è amore. Pensate che il selvaggio che stiamo per sentire, 19 anni fa, ha lasciato il giorno di San Valentino la sua fidanzata.
2: E ancora. Cattivo, eh? Ancora. Ma lui l'ha lasciata proprio il giorno di San Valentino.
1: Sì.
2: Ma è cattiveria, però.
1: Però è pentito. Non se ne fa una ragione.
4: È 19 anni ancora che penso alla mia ex dopo che ci siamo lasciati, la mia prima fidanzata. Come cazzo ho fatto a lasciarla? Non lo so, il giorno di San Valentino ancora me ne pento.
1: Poveretto.
2: Allora guarda, vai nel profilo Instagram di Fede Dice
1: Dai.
2: Cose, ascolti qualche suo pezzo in acustica e vedrai che la malinconia ti passerà.

0: stronzate.
1: Buonasera Selvaggi, volevo dire al grandissimo coglione che sta facendo dei sorpassi da pazzo in Romea direzione Chioggia con la sua bella Tesla che ti devi vergognare, che sei un pagliaccio. Dove vuoi andare così? Dopo dai, vi impiantate, le famiglie piangono, dai.
0: Ha ragione, non fate minchiate. Stiamo per sentire un selvaggio che ha girato il mondo e ci dice come si mangia il brodo. Mio padre neanche lo faceva sedere a tavola.
2: Vabbè, però si è girato il mondo.
1: Il brodo, capirai. Selvaggi, direttamente dal piatto. Ciao. Si alza il piatto un po' alla volta e si... Vabbè, si beve tutto.
2: In Giappone fanno così.
1: Se no ho imparato anche in giro per il mondo, visto che giro parecchio.
0: Vabbè,
2: ecco.
1: Davvero non è notata. Una tazza, una scodella come quella che si usa al mattino per fare colazione. Il modo più semplice di quello non c'è.
0: Mio padre neanche lo faceva sedere.
3: Radio Peter Pan.

0: andare in pausa, ma prima la signorina che è stata sposata per 13 anni con una merda. Sentite qua.
1: Ciao ragazzi, io avrei preferito essere lasciata il giorno di San Valentino. Io sono stata lasciata il primo giorno di vacanza a 1200 km da casa dopo 13 anni di matrimonio, dicendomi: ti devo dire una cosa in spiaggia, dimmi amore, non ti amo più.
2: Ora è il primo giorno.
1: Bellissimo. Penso che me lo ricorderò per sempre.
0: Dai, se uno è una merda, è una merda.
2: Però voleva proprio passarsi la vacanza da solo.
0: Lei l'ha portata.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: domenica e lunedì, ogni sera attività sul track di Radio Peter Pan, saremo lì presenti con dirette radio e DJ set più o meno in orario aperitivo dal venerdì fino al lunedì a Bresseo, provincia di Padova.
1: Amici selvaggi, è l'ultimo quartino di questo venerdì marcio dello sfogatoio, 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi o sfogarci. Lo riprendiamo dalla Romagna, che
2: oh, qua in Romagna ragazzi piove forte.
1: Quanto invidio Romagnoli, io li invidio Romagnoli.
0: Perché sono sempre felici anche se piove.
1: È così. Va bene amici, oggi è una giornata molto importante, cioè molto importante, è una giornata, una ricorrenza.
3: Ciao ragazzi, Mauro da Pordenone, volevo solo ricordarvi che oggi è l'anniversario del disastro del Vajont. 9 ottobre 1963, alle 23 e qualcosa. Disastro totale.
0: Che disastro.
3: Non, per non dimenticare, ciao a tutti.
1: Lololo. Allora, abbiamo sentito la signorina essere lasciata in vacanza il primo giorno a 1200 km di distanza. Ha sentito i nostri commenti. Ci lascia un altro audio, amici.
0: Vai.
4: E no, non ha fatto la vacanza da solo, perché io gli ho chiesto di riaccompagnarmi immediatamente a casa. Quindi abbiamo fatto 1200 km in silenzio. Il giorno dopo ho cercato subito un avvocato, gli ho fatto mandare una lettera di separazione e quando l'ha ricevuta mi ha anche detto: ah, meno male che tu mi amavi, mi hai fatto subito mandare la lettera di separazione, così. Buona come giorno, dire, no. Non hai neanche lottato per questa cosa, ma davanti a una persona che ti dice non ti amo, che cosa vuoi fare?
0: La lettera.
4: Adesso ci rido sopra, però allora insomma, però, un po' meno.
0: Però posso dire, ha ragione lui in questo caso.
1: Ma che cazzo dici?
0: Ma lui non l'amava più, gliel'ha detto. Tu stai facendo la lettera all'avvocato.
1: Ma certo, che devi fare?
0: Vabbè, aspetta un attimo.
1: Ma
0: no,
1: che aspetta?
0: Ma
1: dopo
0: una settimana ci ripenso, aspetta un attimo, subito la lettera dell'avvocato.
1: Ha fatto bene.
0: Ma no.
1: Comunque, signorina, avrebbe dovuto fare come il consiglio che le sta arrivando.
5: Ma come ti ha lasciata 1200 km lontano da casa? Ma dovevi farti tutto il villaggio turistico?
0: Cioè, se lei è innamorata, come fa? Dai,
1: lo so,
0: dai.
1: Lo so.
6: Attenzione!

0: grande carovana del Peter Pan Hangover direzione San Giovanni Ilarione, dove si trova la statua del grande Ilario.
1: Beh. Che cosa ha fatto per diventare così importante?
0: San Giovanni Ilarione?
1: Sì.
0: E niente, si è dato tante arie.
1: Oh, vedi.
0: Ha chiamato Ilarione.
1: L'hanno fatto bene, l'hanno fatto
0: bene. Ci sta il Peter Pan Hangover con i remix Rocky Festaiolo e anche il concerto a finire di Fede Dice Cose.
1: Il De André del raccordo anulare?
0: Esatto, esatto. Devo per deprimere.
1: No, è entrata qua, che animale enorme che è entrato?
0: Non è enorme, è una cimice.
1: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo.
0: No, no.
1: Dai, come si fa a lavorare così?
0: Ho capito, ma hai aperto la finestra tu?
1: No, chiusa apposta.
0: Era già a posto.
1: Sì.
0: Quindi ha dormito qua lei questa notte?
1: Sì, sì, temo di sì.
0: È una Salis,
1: sì,
0: si è impossessata di casa nostra e ha dormito qui.
1: A proposito di animali, amici, manca poco alla fine, ma volevo condividere con voi una scoperta incredibile che ho fatto di recente.
0: Oi.
1: Parlare di una categoria di italiani, che sono tantissimi, si chiamano neorurali. Sai chi sono i neorurali? Gente che vive nei boschi. In Italia abbiamo una quantità di neorurali che è difficile anche censirli perché non sono censibili. Si stimano intorno ai...
0: Ci sono anche bambini che fanno scuola nei boschi.
1: Sì, si stimano intorno ai 60.000 persone che in Italia vivono nei boschi. Ma 60.000 che vivono nei boschi.
0: Però è una scelta di vita,
1: certo.
0: È apprezzabile, vogliono stare in mezzo alla natura.
1: Guarda se non faccio sta scelta, divento neorurale.
0: Vedi lì in mezzo al bosco, Fede Dice Cose, su un tronco con la chitarra acustica,
1: mamma,
0: che ti fa le sue canzoni in mezzo al bosco. La gira, la e. Ti immagini l'orso che ascolta Fede di

0: you wanna lose yourself to this, let's go.
1: Siamo arrivati alla fine di questa lunga settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan nel venerdì marcio.
2: È stato abbastanza marcio come puntata?
1: Sì, eh? sì. Tu ti senti un po' marcio
2: sì,
1: dentro?
2: Sì, anche
1: fuori.
2: Vuoi
1: farmi sentire
2: sì,
1: come
2: sì,
1: sei marcio
2: sì,
1: dentro?
2: Sì, no, meglio di no.
1: È meglio di no perché dietro hai la...
2: La principessa.
1: La principessa. La bella addormentata nel bosco.
2: Abbiamo scoperto se c'è un nome sta bella addormentata?
1: Aveva
2: un nome la bella addormentata?
1: Non la Dallan,
2: la Dallan,
1: la Dallan,
2: anche io mi ricordo.
1: Si chiamava la Dallan. Bene ragazzi, abbiamo finito, ci vediamo. Io per quanto mi riguarda ci vediamo domani sera a San Giovanni Larione con il Peter Pan Super Impatto con special guest Angemi.
2: Lo sfogatoio, amici selvaggi, torna lunedì alle 17:30.

0: richieste indesiderate. Radio
1: Lo so, purtroppo la pacchia è finita, ma siamo tornati lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. Un buongiorno, sono le 6 da un minuto, la voce è sempre la stessa, quella di Fede, l'uomo che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Tra poco le sveglie.
2: Radio Peter Pan.
3: Chi non si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di svegliarsi, le 6 da un minuto, buongiorno.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Sì, e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba!
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
19: Info su nissan.it. anche sabato e domenica.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Forever Fun, Forever Young.
26: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
27: Dalle 6 alle 7.
28: Sveglia indesiderate.
29: Un'ora in più.
28: Sveglia indesiderate.
30: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
28: Sveglia indesiderate.
31: Una bella idea, complimenti.
32: Sei svegliato.
1: Buongiorno, alle 6 da 7 minuti, è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. Io ho preso le chiavi, ho aperto la radio ed è tutto a posto, è tutto regolare, anche se fuori c'è il diluvio. Da voi com'è la situa? Perché qua c'è il diluvio a freddo, io ho tirato fuori anche i calzini di Natale. Vai a vedere le storie, Fede trattino basso dice cose. Dai, iniziamo con un disco del 2004 su Peter Pan. Sveglie indesiderate, c'è Junior Jack.

troppo freddo per non mettere sta canzone. Cioè, voglio dire, io ho tirato fuori i calzini di Natale, sono andato a vedere, ci hanno scritto Merry Christian, perché li ho presi su Shane, quindi invece di Merry Christmas, ci hanno scritto Merry Christian, però sono belli comunque. Ho anche pubblicato una storia proprio adesso per darvi il buongiorno sui social. Mamma mia, come siete? Com'è la situazione? Siete presi? Siete presi bene, anzi, ci siete? Ma qualcuno c'è stamattina che ascolta la radio? Sì, dai, fatemelo sentire, perché sennò stamattina veramente è tragica, è il primo giorno da quando abbiamo iniziato la seconda stagione delle sveglie, in cui ho detto, ma quasi quasi

0: Oh oh oh, Merry Christian. Ciao Fede, ci siamo.
1: Buongiorno, manca poco a Natale, ma mi piace il messaggio che arriva e dice: ciao Fede, buongiorno, guarda, anch'io adoro il Natale, di solito faccio l'albero il giorno del compleanno della mia bambina a novembre, lo amo, ma la cosa bella è che a Natale puoi tenere i bambini a casa e non mandarli a scuola. Perché con tutto quello che sta succedendo all'interno delle scuole, la notizia recap, quella

Amy Jones si chiama così, avrebbe studiato per una settimana come entrare nell'edificio effettuando diversi sopralluoghi, approfittando poi dell'assenza di alcuni insegnanti e di un po' di supplenti, insomma, capito?

confusione, insultato tutti gli studenti, e poi agli investigatori ha detto: ma l'ho fatto perché mi stava annoiando, odio i bambini. E quindi è stata poi denunciata. Questa è la notizia più bella della settimana scorsa, quindi pensa che settimana che abbiamo passato, soprattutto a livello di notizie. E tra poco ci sono i pensieri intrusivi, quei pensieri che dici che ti arrivano come impulsi al mattino, un po' indesiderati come la sveglia, che ti fanno dire: bah, forse ci avrei bisogno di uno proprio bravo. Che mi hanno riportato ai tempi del primo anno di liceo, quando ho fatto una bella litigata con la prof di matematica. Ve la racconto tra poco, prima il disco di Quevedo, Elvis Crespo, che si chiama

0: le gusta la bamba?
1: La bamba! Sì!
0: E Nino, te gusta la bamba, te gusta, gusta. Allora, la notizia, bello questo disco dei Cube Guys. La notizia che vi ho raccontato poco fa di questa ragazza che si è finta supplente, entrata in classe e ha insultato gli studenti, semplicemente perché odio i bambini, mi ha riportato un pensiero intrusivo alla mente di quando andavo al primo anno dei superiori. Io ho fatto il liceo e devo dire che non ero molto bravo. Ho fatto il liceo semplicemente perché era la scuola più vicino a casa mia, tipo 1 chilometro, e quindi potevo svegliarmi molto con calma, diciamo così. A matematica ero forse il più scarso della classe e la prof al primo anno, tipo dopo un mese, mi manda alla lavagna a fare un'equazione. Io ovviamente fallisco. Quindi me la ricordo ancora bene. Lei calabrese doc, alta tipo 1,20 m, con l'occhialetto, super cattiva. Mi manda alla lavagna, io ovviamente faccio una brutta figura. Lei mi comincia a insultare e mi fa: Giovannette, a te manca la pennicellina, ti salva quest'anno. Hai capito? E infatti poi a fine anno mi ha rimandato. Ma io dico: no, ma se non c'hai pazienza con i ragazzi a scuola, come fai a fare l'insegnante? Mannaggia. Ve la ricordate quella volta in cui avete proprio litigato così tanto con l'insegnante, con la prof, con la maestra, che ancora te la ricordi, ancora ti fa arrabbiare? Quella volta in cui l'insegnante ti ha detto: Giovannetta, a te manca la penicellina, ti salva, to dico io.

0: io. Buongiorno in coreano. A fede!
1: Buongiorno, bello, bello anche in coreano. Comunque siamo partiti stamattina dalla notizia della rassegna della settimana che fu, di questa insegnante che insultava i bambini a scuola, anzi, di questa che si era finta insegnante per insultare i bambini a scuola solo perché li odiava. E io vi ho raccontato quello che mi è successo con la prof Santoro, quella di matematica, che tipo dopo un mese mi ha promesso la bocciatura, poi ovviamente mi ha rimandato. Giovannette, manca la pennicellina, ti salva. Mi ho chiesto a voi, vi ricordate quella volta che a scuola proprio avete fatto quella discussione con la prof, con l'insegnante, che ti è rimasta ancora addosso dopo tanti anni? Il messaggio di Eleonora: io addirittura ho cambiato scuola, Fede. In primo liceo il prof di italiano mi insultava perché diceva che non sapevo leggere, scrivere e parlare, parlavo veloce. Chiamai subito a casa, colloquio genitore con prof, risultato: ho cambiato scuola. Poi, senza perdere anni, facendo gli esami per passare da una scuola all'altra, me lo ricordo ancora quello stronzo del prof Sartori. Un saluto, prof Sartori. La mia si chiamava Santoro, ti posso dire, c'è anche un po' l'assonanza dei nomi. Oh, che poi uno sa che succede quando avvengono queste cose, che uno c'ha quella voglia di vendetta, ovviamente sbagliata, un po' come è successo alla signora 92enne che è stata denunciata

per un fattaccio che risale agli anni 60, quando il comune espropriò un terreno appartenente alla famiglia della donna. Cioè, lei diciamo che ci ha messo un po' di tempo per vendicarsi, però quando si dice la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma qual? Il sindaco è diventato freddo, ma pure la signora ci stava arrivando, 92 anni.

0: ma la gente è preoccupata.
1: Dai che lei, compare, dai che prima andare a lavorare bisogna che lo sentimi, se no stai male. Compare, compare.
0: Compare, che fine hai fatto?
2: Buongiorno, compare, ma.
0: Però niente, oggi abbiamo solo la voce registrata del compare, ma.
3: Svegli indesiderati. Radio
4: Peter Pan.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Cavolo, è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gu. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Victor Young. Svegli indesiderate. Radio B. Non vorrei essere volgare, ma seconda mezz'ora del lunedì delle sveglie indesiderate facciamo sempre quella cosa lì. Si gioca per vincere una beata minchia, quindi tira fuori il telefono 393 7366 240, un disco prima del 2005.

0: microfono, tira fuori pure la minchia se vuoi, dai, fai quello che ti pare, perché anche oggi ti do la possibilità di vincere insieme a me una beata minchia.
1: Avete, eppure oggi ho vinto una beata minchia.
0: E dai, allora sei pronto? Dai, facciamo il quiz sveglia neuroni, che ti fa dire che due coglioni. Allora, rimaniamo sempre in tema scolastica. Una maestra dice ai suoi studenti: ho una busta di lecca-lecca che ho pagato 6,25 euro. Siete in grado di calcolare quanti lecca-lecca ci sono all'interno della busta ed il costo di ognuno? Piccolo indizio: i lecca-lecca hanno tutti lo stesso costo ed il numero di lecca-lecca presenti nella busta è uguale al numero di centesimi che occorre per comprarne uno. Quanti lecca-lecca ci sono e quanto sono costati l'uno? Te lo ripeto: ho una busta di lecca-lecca che ho pagato 6,25 euro. Siete in grado di calcolare quanti lecca-lecca ci sono all'interno della busta ed il costo di ognuno? Piccolo indizio: i lecca-lecca hanno tutti lo stesso costo e il numero di lecca-lecca presenti nella busta è uguale al numero di centesimi che occorre per comprarne uno. Dai, quanti lecca-lecca ci sono e quanto sono costati l'uno? 393 73 66 240, messaggio audio o scritto, spiegami pure la risposta vincente per vincere una beata minchia.
2: MSU.

0: vincere una beata minchia. Ho una busta di lecca lecca che ho pagato 6,25 euro. Siete in grado di calcolare quanti lecca lecca ci sono all'interno della busta e del costo di ognuno? L'indizio era uno, era semplice, era che il numero e il costo erano uguali, ma a quanto pare non tutti sono stati così veloci da captare il consiglio.
1: Ciao Fede, 10 lecca lecca, 65 centesimi l'uno.
0: Ma come 10 e 65? Sono due numeri diversi, ti ho detto, costano uguali a quanti sono. Mannaggia, mi dovete far arrabbiare, oh, subito.
2: Buongiorno, sono Matteo. Sono 625 lecca lecca e costano un centesimo l'uno.
0: Sì, e che siamo nel 1950 dove le cose costavano così poco. Ma che sei matto? No, no, no.
3: E preferirei una buona figa invece di una beata.
0: Ma capito, Marco.
3: Grazie.
0: È il nome del gioco. Poi faremo una beata figa, voglio dire. Lui invece è stato molto bravo, però purtroppo Davide non sei stato più veloce, però sei stato bravo perché tu hai dato la spiegazione.
4: Ciao Fede, la risposta è 25, basta fare la radice quadrata di 6,25 e viene fuori 25.
0: Che bravo, che talento, però purtroppo per dare la spiegazione ti sei perso.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: 25 centesimi l'uno e 25 pezzi.
0: Bravo Massi.
5: Buongiorno.
0: Sì, vabbè, no, non svenire Massi. Bravo Massi che ha vinto. Gli ho detto, mi mandi un audio in cui festeggi per aver vinto una beata minchia.
5: Sì, però ti sei fatto sgamare subito.
0: Oh, senti, te lo levo il premio.
5: 6,25 euro. Hai calcato il 25.
0: Capito, ma
5: in 3 secondi ho fatto il calcolo, ho detto è 25.
0: Vabbè, non la vuoi la beata
5: mentre
0: minchia.
5: Già facevo il calcolo.
0: Ma la vuoi, non la vuoi.
5: Ma già, ci ha già dato un aiuto.
0: Ancora.
5: Comunque non ha vinto la grande minchia.
0: Ma come?
5: Sto dormendo.
0: Ma sì, a parte si sente che stai ancora dormendo. Ma come non l'hai vinta? L'hai vinta, tra poco ti mando pure lo sticker. Vabbè, avete giocato in tanti avete indovinato, siete stati proprio bravi, qualcuno più, qualcuno meno. Massi ha vinto una beata minchia, ma la prossima volta la do Davide perché è stato molto bravo nel darci la spiegazione giusta.

0: Style in giro dal 2019, comunque mi hanno strillato, mi hanno detto: Fede, ma perché fai quiz al mattino? È difficile, già è difficile la vita alle prime ore del mattino.
1: Fede, io la mattina non so neanche come mi chiamo. Cioè, capito? Non fare questi quizzoni.
0: Era facile, dai.
1: Da genio.
0: Ma che da genio? Col culo.
1: A 120. Per esempio,
0: col culo a 120.
1: Anch'io sono raffreddata.
0: Vabbè.
1: E comunque l'incolata me la sono presa io.
0: Ma ecco perché.
1: Perché dovevo essere di riposo, mi fanno andare al lavoro.
0: Ma come?
1: Con la febbre a 40.
0: Vabbè, quello però mi sembra un po' too much. Con la febbre a 40 nessuno ti obbliga. Tu rimani a casa, dici stai male, cioè voglio dire. Vabbè, a proposito del compare, qualcuno prima me lo richiedeva, l'avevamo abbastanza perso, però alla fine si è svegliato. Abbiamo anche capito perché si è svegliato con calma, perché stamattina pioveva e se la stava gustando.
2: Buongiorno, compare, ma!
0: Sì, alla buon'ora.
2: Mamma mia, col rumore della pioggia. Manco se buttavano un nucleare mi svegliavo stamattina. Vabbè, buona giornata a tutti. Ciao, compare mio.
0: Mi piace il compare quando è stanco perché è sintetico e non ce la fa proprio, non gli va. Però bravo compare che anche oggi hai fatto il tuo, ti sei guadagnato la pagnotta.
3: Radio Peter.

0: alzate il volume perché c'è il The Remix Show col disco Sveglia. Nel frattempo tutto a posto, tutto chiaro?
1: A fede, non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora pace e bene, abbiate fede, ciao! Radio
2: Pan. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo?
6: I salumi dei fratelli Guerriero!
4: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Sprechi tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
9: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7
13: on point.
11: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno e bentrovati in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Palazzolo e Ponte Olio a causa di un incidente, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Monza e Cormano sempre per traffico sostenuto. Sulla 8 Milano-Varese rallentamenti tra Castellanza e Bivio, 8 a 9 Lainate Chiasso per traffico intenso e sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento, Dogana Svizzera. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, attenzione perché a Occhiobello l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna per lavori, l'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Infine sulla 24 Roma-Teramo, coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio a 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
16: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Un euro
19: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief, un solo spray.
21: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
3: Yeah.
0: Fan, forever fan, forever young. Programma in collaborazione con...
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
12: Grande.
1: Con il pavimento a effetto legno.
12: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
12: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
0: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
13: The Remix Show. Show. Show. Show.

0: ti ricordi che ricordi con questa?
1: Ma che ricordi con questa?
2: Vedo il Nordio.
0: Lui ci fa la presentazione. Bella la presentazione.
3: Alziamo le mani al cielo e andiamo, ragazzi, che parte il ritmo.
0: Parte il ritmo, parte il ritmo e parte anche la sigla. Belli carichi stamattina, eh?

0: Come selvaggi?
1: No,
0: qua ci sono i remix. Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno a tutti. Buon lunedì, il 12 di ottobre è iniziato ufficialmente l'inverno.
0: No, è entrato lo stipendio, Edo. Guarda quello, ti è arrivata la notifica, non ti è arrivato niente.
2: Ti è arrivato neanche a me. A nessuno! Sciopero!
0: Forse non ci pagano questo mese, forse. Che dobbiamo fare?
2: Peccato, perché era stato un bel mese questo. Poi questo è stato anche un bel fine settimana.
0: È stato un grandissimo fine settimana, ve lo racconteremo un po' alla volta, perché abbiamo fatto degli eventi molto molto importanti, molto molto belli.
2: Sì, questa mattina ci siamo svegliati con le luci stroboscopiche.
0: Sì.
2: Non so se hai visto che flash che c'erano.
0: Mamma mia.
2: Tanto di flash allucinanti.
0: Sono svegliato alle 3 per il temporale.
2: Pensavo mi avessero fatto la multa in cortile.
0: No!
2: Ho detto,
0: hai parcheggiato male.
2: Esatto.
0: Dentro il tuo cortile.
2: Vabbè, ci svegliamo.

0: a tempo come noi venerdì sera, direi. Colpa del Vindurello comunque in quel caso.
1: Ah ragazzi,
0: il Durello. Ho fatto un weekend bevendo il Vindurello.
2: E stamattina?
0: Non c'è. Non funziona.
2: Non c'è.
0: Neanche appena sveglio.
2: Non funziona.
0: La sveglia doveva funzionare.
2: Non funzionava.
0: Cioè, tutti a tavola, tutti uomini a dire continuamente: ah, il Durello! Abbiamo fatto anche il coro. Ti ricordi che fine serata?
2: Certo.
0: La serata era il Vindurello. La la la la la la. Vabbè, vi siete persi sta serata voi che non siete venuti. Alcuni invece sono venuti e possono confermare che è stata una bellissima serata.
1: Allora salutiamo tutti gli amici della Proloco di San Giovanni Larione. Siamo in provincia di Verona, ma nella diocesi di Vicenza. Abbiamo scoperto, quindi è un paese lì in mezzo tra due province, e c'è stato questo Peter Pan and Gover e poi il giorno dopo il Super Impatto, un weekend molto bello con il Vindurello.
0: Esatto, è stato un mix sentirli parlare perché vanno a giorni alterni, a volte dicono buonasera, a volte buonasera, dipende.
3: Buongiorno raga, mamma che bello avervi visto venerdì, grazie ancora. E mi sto stringendo la sacchetta che mi avete regalato, me la porto fino a dentro l'aereo, ragazzi, mamma mia.
1: Ciao ragazzi!
0: Qui ha bevuto tanto Vindurello.
1: Si sente. Poi fammi salutare anche gli amici che invece ho incontrato a Bresseo.
0: Vai.
1: In provincia di Padova.
4: Buongiorno Remix. Tutto bene, tutto a posto?
0: Sì. Tutto bene, tutto a posto.
4: In direzione Grado, Mattel Camionaro. Volevo ringraziare Edo per il gadget, la maglietta che mi ha dato sabato sera alla fiera di Bresseo.
0: Sì.
4: E spero che la pallina Fuxerena se la sia portata a casa. Ah, una domanda, Edo.
0: Dimmi.
4: Ma ce l'hai fatto andare via dal parcheggio alla fine?
5: Sì. Non trovo l'uscita.
4: Ho un po' in difficoltà.
5: Non trovo l'uscita. Sì. Non era verificata.
0: Che hai combinato?
5: Non trovo l'uscita.
0: Che figure mi fai fare?
5: No, giuro.
0: Perché poi fermano me e dicono: oh, guarda che ho visto ieri Edo che combinava. Insomma,
5: non trovo l'uscita.
0: Le frecce non si capivano.
1: Vabbè, io volevo
0: salutare. Andando contro mano. Un po' di ascoltatori che ho incontrato a Muzzana del Turgnano, che sono molto simpatici.
1: Oh,
0: educatissimi,
1: davvero?
0: Simpaticissimi,
1: ascoltatorissimi,
0: davvero.
6: Attenzione.

0: preso il tuo weekend tu, Edo, invece?
1: Ah, io sono andato a una bella festa ieri, alla festa del marron.
2: Oh, giusto, ma hai mangiato i marroni? Perché ho letto un articolo che diceva che c'è crisi di marroni.
1: Non so se c'è crisi patocchia di marroni.
2: Dicevano, raccolto il 90% davvero? Inferiore rispetto agli altri anni.
1: Lì ce n'erano ieri a Varrovita, devo dire.
2: Quanto costavano?
1: Non li ho pagati, li ho mangiati e basta.
2: Ecco, qualcun altro si è fatto il mutuo.
1: Vabbè. No, so che il sacchettino costava 5 euro. Non so effettivamente quante ce ne
2: fossero. Abbiamo condiviso la stessa, come posso dire, lo stesso impatto economico quando si parla di andare a acquistare marroni, perché io sono andato a guardare invece dei divani che più o meno come costo sono lo stesso.
1: Ah, vuoi farti il divano nuovo?
2: Sì, sono andato a guardare il divano per prendere un divano buono, tra l'altro, e quindi costa.
1: Secondo me, più che il divano buono, cioè di marca, io sono convinto che ci siano dei divani che costano meno, che sono più comodi di quelli che costano di più.
2: Guarda, io ho imparato
1: perché
2: nella
1: vita, alcuni sono quelli di design.
2: Allora, alcuni
1: sì, distanti da quelli di design.
2: No, lascia fare, quelli di design non sono cose che mi riguardano. Io guardo la comodità, ma quello che penso è che c'è un motivo se un divano costa 400 euro e un divano costa 2400 euro. E fidati che è come il materasso, è la stessa cosa, Edo. No. Sì, sì.
1: No. Comunque ti consiglio quello che tiri fuori, come quello che c'ho io. Che
2: ce l'ho anch'io così.
1: E diventa un letto.
2: Ce l'ho anch'io.
1: Perché lo cambi allora?
2: No,
1: funziona.
2: Ma è scomodo. Poi si incastra quella cosa lì.
1: No.
2: Sì, fidati.
1: Il mio funziona benissimo.
2: Il mio no.
1: Cambia solo il cassetto.
2: No, voglio il divano nuovo. Voglio il divano nuovo.
1: Vabbè, allora spendi questi soldi.
2: Sì,
1: ricordatevi che questa mattina c'è solo una parola nel The Remix Show che dovete imparare a memoria.
2: Ed è
1: Dive!

0: Domenica mattina passata a suonare con la banda agli Alpini, a San Biagio di Gallanza.
1: Bellissimo.
0: Ovviamente post con ombre di vino a nastro.
1: Minimo.
0: Il pomeriggio sera, partita della Reyer contro il Bologna. Peccato per i ragazzi.
1: Aia.
0: Arbitraggio quantomeno discutibile.
1: Non c'è il VAR.
0: Buon inizio di settimana.
1: Allora, noi siamo adesso con le frequenze, arriviamo ovviamente a Venezia, ma anche a Bologna. Quindi non è che possiamo essere proprio schierati, però della Reyer siamo partner.
2: Sì.
1: E quindi possiamo dirlo.
2: No, non sappiamo sta cosa dell'arbitraggio.
1: No, sì, ma... voglio dire, possiamo dire peccato per la Reyer. Perché
2: a voglia.
1: Dobbiamo tifare di più per la Reyer, siamo partner.
2: Allora, Andrea, ti hanno mandato un po' di consigli per i divani. E quindi prendi e porta a casa.
1: Devo dire che sono andato a vedere principalmente un tipo di divano, cioè nel senso di un marchio. Ed è quello che mi hanno detto non andare da loro.
2: Dai. Sei già partito male per la ricerca di questo divano.
1: Cioè io che mi ero già quasi mezzo innamorato di un divano.
2: No, lascia fa. Disinnamorati. Salutiamo invece un altro ascoltatore che ci manda le caratteristiche del marrone di Marradi. Dolcezza, consistenza, versatilità, il territorio. Beh, anche IGP.
1: Ha vinto anche... è tutto
2: marrone del Mugello IGP.
1: Bello.
2: E dice non ci volete venire. No, siete voi che non ci invitate.
1: Allora, un giorno che veniamo a vedere la MotoGP, il GP del Mugello, andiamo anche a mangiare il marrone. No, ma è che di solito lo fanno d'estate. Quindi.
2: Andiamo a mangiare il marrone IGP.
1: Sì, ma d'estate non si può mangiare.
2: Non è piaciuto molto, devo dire, il nostro nuovo slogan. Perché se una volta avevamo un audio che diceva
3: Telemix Show, un programma pieno di cose vuote.
2: Adesso abbiamo deciso di cambiare, Regas. Quindi è Telemix Show, una sola parola. Divertimento!
4: Ragazzi, ma cos'è tutto questo entusiasmo di lunedì mattina?
2: Non è piaciuto.
4: Mi sembra di essere in discoteca, figa, sono tornato al lavoro, vorrei crepare.
1: Mi sembra uno slogan alla Simona Ventura.
2: È un po' così.

0: puntata del lunedì è solo e solamente una ed è divertimento.
1: The Remix Show.
0: Cosa?
1: Si chiude una porta, si apre un portone. Linea Londuras.
2: Ci siamo trasformati in Simo l'avventura.
0: Doveva succedere.
3: Io nello slogan avrei anche aggiunto la parola shock. Così era un mix tra l'avventura e la Barbarella d'Urso.
0: Ah, pensavo a Matteo Renzi, io. Shock because.
2: È vero.
0: Invece non c'è, aveva fatto quella bella intervista.

0: Sport.
1: Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
13: C'è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan. Non è solo una passione. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2020. 27, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fan, Forever Young. The Remix Show.

0: Davide, ti ricordi quando quella volta lì abbiamo fatto una serata con Matrix?
1: E guarda che era venerdì scorso.
0: Ah, venerdì,
1: Andrea.
0: Venerdì, esatto. A tempo. San Giovanni Ilarione ha suonato anche questa, tante altre. È stato come sempre una bomba.
1: Tra l'altro c'è stato un bel momento durante il quale noi siamo scesi dal palco, perché appunto c'era il DJ set di DJ Matrix. Siamo andati a godercelo proprio come dei clienti della saga.
0: Cioè, anzi, in realtà diciamola tutta, come mai siamo scesi dal palco e siamo andati in mezzo alla gente? Perché volevamo salutare un ascoltatore storico. Queste cose qua, gli altri speaker e le altre radio
1: non lo fanno.
0: Non le fanno, no. Perché loro non hanno una parola d'ordine, che è divertimento.
1: Esatto.
0: Noi siamo andati a caccia di un ascoltatore storico
1: che però ci schifa un po'.
0: Perché ogni volta ci evita.
1: Vabbè, dai.
2: Ciao ragazzi, mi sono appena connesso, quindi non so se effettivamente qualcuno vi abbia già chiesto come è andata con il durello.
1: È andata bene.
0: Ce l'hanno chiesto e gliel'abbiamo detto anche.
3: Non inizia bene la mattina se non ascolti la scotechina.
1: Vedi, questo potrebbe essere lo slogan della scotechina, ma abbiamo lo slogan nuovo del Deremix Show.
4: Deremix Show. Una sola parola: divertimento.
0: Bravo!
3: Allarma!
0: Però con più entusiasmo, per favore. Divertimento.
3: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Terrix Show.
6: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Quando mi sveglio la mattina, caffè latte e scottechina.
1: Bravo. Bello, bravo. Perché il vero vocalist fa la rima. E il vocalist oggi siete voi.
2: Ho di nuovo sta cosa delle rime.
1: Pensavo che nel weekend ci dimenticassimo. Anzi, speravo.
3: Una sola parola di

0: complimenti perché oggi ci permettete di aprire una rubrica che ogni tanto torna in questo programma, che è ascoltatori più simpatici degli speaker. E quindi sono arrivati un sacco di bei messaggi.
1: Crederci sempre, divertimento mai.
2: No,
1: no, come era? Vabbè, dai.
0: Vabbè, si è capito comunque.
2: Allora, noi è una tradizione di chi viene a lavorare in radio da noi. Non so se l'avevamo mai detto in diretta, ma quando
0: farsi
2: facciamo.
0: Bullizzare?
2: Sì, sì, sì. Bullizziamo i nostri nuovi speaker. Uh-huh. E quando magari c'è un primo appuntamento, una prima riunione, una prima cena, tutti assieme. E lo speaker nuovo deve salire sulla sedia e dire la poesia.
0: Esatto.
2: Cioè, questa cosa qua è la poesia.
0: Questo è un nuovo speaker, quello che stiamo presentando.
2: No, però potrebbe diventarlo.
3: Suona la sveglia di prima mattina, in testa c'è solo la scotechina.
0: Bene.
3: Prepara lo zaino per andare a scuola, ma con questa musica la mente vola. Oggi in classe c'è la verifica di storia, auguratemi buona fortuna e bella memoria.
0: Bravo.
3: Da Diego.
2: Bravo, bravo, Diego, bravo. Peccato che tra poco cambierà radio, è troppo intelligente per
0: Diego,
2: stare
0: tra di noi. Diego è così bravo che sembra un portento e comunque la parola è sempre
2: divertimento.
0: Anche per il fuori giri.
2: Mamma mia, se io avessi girato la radio
0: al
2: e
0: contrario.
2: Fossi capitato su una radio che di lunedì mattina dice divertimento alle 7.49,
0: avresti cambiato.
2: Io avrei girato.
0: Cambiato lavoro.
2: Torno a casa.
0: Ragazzi, 2 minuti, anzi 3 minuti di follia. C'è il fuori giri.

0: Ma che cotò?
1: Ma che cotò?
0: Scatò!
2: Castagne cotte! Senti che roba!
0: Castagne cotte!
3: Castagne. Mi avete letto nel pensiero, ho proprio voglia di ascoltare questa canzone stamattina.
0: Oh, bene.
4: E adesso occhio, arriva la carica! L'energia degli ascoltatori di Radio Peter Pan del Dermix Show!
5: Dai!
1: Dai!
0: Ci ha rovinato la puntata!
1: No, dai!
6: Onizuka Yamaha Scotechina
1: Onda devo dire un po' di marchi così insomma.
4: Vabbè, e noi qui a ridere e scherzare.
1: Abbiamo
4: però
1: detto cose horror.
4: Il disco era un po' così stamattina, sì.
2: Buongiorno.
6: Dari.
2: Belle tutte le rime dei regali.
4: Aia, chiunque abbia fatto una rima, mani lì.
1: Lì?
4: Sì.
1: Ma dove?
4: Toccate.
1: Sul ferro, certo.
2: Altro che divertimento, è uno sbattimento, perché si torna a scuola.
1: Ah, beh.
2: Ma con il fuorigiri si vola.

0: c'è?
1: C'è il sole portato da Massimo!
0: No, è arrivato il direttore. Questo è quello.
2: E vabbè, allora basta
0: fare i stupidi. Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Buongiorno Remix.
5: Sì.
4: Buon lunedì a tutti. Un lunedì piovoso e scuro. Buongiorno Remix. Oscurità questa mattina. E pioggia. Sta cadendo sopra le teste. Per un lunedì di highlights sportivi. Vogliamo parlare di calcio? Beh, possiamo quasi stendere un velo pietoso, aspettando che ci diano soddisfazioni Venezia e Udinese.
0: È vero,
4: la
0: giocano.
4: Parliamo di motori? Beh, vai. Che dire, un podio rosso non sta mai male, vedendo all'orizzonte Kimi Antonelli che si può laureare campione del mondo già il prossimo
0: grande,
4: Gran Premio.
0: Pensa.
4: Vogliamo parlare di moto? Sì. MotoGP.
0: Beh.
4: 4 Aprilia e i primi 4 posti. Io ci penserei bene. Ci sarebbe un pilota chioggiotto pronto per il grande salto di qualità.
0: Ne
4: parleremo più avanti.
0: Ne parlo dopo.
4: Nell'augurarvi un felice inizio settimana. Maestro Miyagi vi ricorda che per cambiare la vostra vita dovete cambiare le vostre priorità. Sì.

0: Pronto, Nordio? Allora, sto durello? Sta a posto? Buono.
1: L'abbiamo bevuto anche ieri il durello, sì, tra l'altro. Giusto per aggiungere qualcosa così.
2: Però comunque.
1: E stamattina,
3: grandi remix, siete sempre il top. Mittici!
1: Mittici! Divertimento!
4: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
5: il
4: un tempo
5: di attesa, la premi 2,4. Per avere assistenza,
4: sarai contattato.
5: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
1: Buena!
18: Le 8 da 2 minuti.
1: Buena!
18: Divertimento!
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
21: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGcom24.
22: Fastweb presenta
2: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Fammi toccare la luna ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
25: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
26: È tempo il...
27: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
28: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
29: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
28: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
30: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
31: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
32: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora, giusto per chiudere anche una parentesi che è quella dei bellissimi festeggiamenti della sagra delle castagne del Vindurello, sì, vi abbiamo fatto una testa così durante tutta la settimana scorsa e durante tutta la prima ora, e quindi chiudiamo questa parentesi.
1: Salutiamo Veronica, ad esempio, anche lei presente venerdì sera con noi, e poi ancora Agostino dell'organizzazione.
0: Ci ha dato, perché gliel'ho chieste, è stato gentilissimo a darci due bottiglie, ce le siamo divise, Agostino, una io, una Edo di Vindurello, ci ha dato le bottiglie buone.
1: Mamma mia.
0: Ma buone, nel senso,
1: buone.
0: Volevo ringraziarlo tantissimo.
1: E ancora dagli eventi del fine settimana anche la foto di Pippo del track di Radio Peter Pan dell'antica fiera di Bresseo. Bello. Che sarà presente il track nostro anche oggi, perché anche questa sera faremo una bella festa, un bel visual set.
0: E allora ragazzi, adesso possiamo cominciare ufficialmente con la seconda ora del The Remix Show.
2: Una sola parola. Divertimento.

0: me della settimana.
1: Aia.
0: Ovvero la nascita del Regaz Racing Team.
1: Bravi, bravi Regaz.
0: Andiamo in pista, volevo dirti che la squadra è formata da me.
1: Sì.
0: Mister Ciao.
1: Sì.
0: Ci sarà Mister Ciao. Grande. Quindi c'è il cinese, un ascoltatore.
1: Sì.
0: Mi sa che siamo io, un cinese, un albanese.
1: Sì.
0: Uno di un'altra radio.
2: La Barzelletta.
0: Esatto. E altri ascoltatori. Abbiamo formato questa squadra. Quindi domenica saremo tutti quanti in pista a correre con le ovale GP2.
1: Bello.
0: E non è detto che noi siamo qua.
1: Cioè, vabbè,
0: io,
1: dai.
0: Almeno.
1: Fatti l'assicurazione, mi raccomando.
0: Bellissimo, ragazzi.
1: Fatti l'assicurazione.
0: Nasce il Regaz Racing Team.
3: Attenzione, non

0: di quando il telecomando non funziona più.
1: Cosa
0: pile.
1: Hai
0: le pile? No, non le trovi mai a casa, non sai mai dove le metti.
1: Comunque vabbè, cambiando discorso, anche perché poi non abbiamo detto che quella cosa lì del Ragazzi Racing Team era una cosa che abbiamo fatto anche in diretta, abbiamo chiesto chi è che vuole partecipare, si è aggiunta gente e quindi è una roba formata degli ascoltatori. Le prossime volte, il prossimo anno lo rifaremo ancora più in grande. Adesso basta.
2: Io posso venire a fare lo speaker se volete.
1: Bello. Vabbè, vieni a fare i video almeno, perché poi non c'è mai nessuno che fa i video.
2: Quello è un disastro. Quando c'hai queste attività qua non c'hai mai nessuno che fa i video.
1: Infatti adesso capiamo. Speciale
0: carte da Pokémon.
1: Ho sbagliato base. Comunque vabbè, dai. Va bene lo stesso.
0: Lascia fa, perché ne parliamo delle carte della collezione dei Pokémon?
1: Sì.
0: Perché è arrivata questa bella notizia che riguarda una città del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Butrio, in provincia di Udine, 3.924 abitanti. Uno di questi è Nicolò Taddei, che è adesso andato alla ribalta perché fa un lavoro molto molto bello, cioè restaura le carte dei Pokémon, quelle vecchie. Sì, il sistema.
1: Allora, più precisamente, il suo obiettivo è recuperare carte rare danneggiate, restituendo loro il miglior aspetto possibile, e arriva a guadagnare 5.000 euro al mese con questa cosa qua.
0: Lui sistema i pezzi più rari, li incarta, li invia per la gradazione perché siano esaminati e come autenticità, come
1: dove
0: appunto
1: esaminati.
0: E c'è un ci sono più centri in Italia, ma anche nel mondo, che proprio certificano che quella carta vale esattamente quello, o che sia di quella serie lì, di quel rarità lì, insomma.
1: Ma sai che la cosa della collezione dei Pokémon in realtà coinvolge più persone di quelle che ci aspettiamo, anche chi non t'aspetti.
0: Sì.
1: Amici di mio fratello che mai avrei immaginato le comprano e non le spacchettano neanche.
0: Mamma mia.
1: Là, le mettono tutte da parte perché dicono non si sa mai.
2: Però
1: più
2: c'è da dire che i Pokémon sono sempre belli.
1: Pokémon sì.
2: Sono sempre
1: belli. E poi la cosa strana è che nessuno ci ha mai giocato realmente con quelle carte.
0: Sì.
1: Cioè, ci fai la collezione, ma non ci sai giocare, capito? Che c'è l'attacco.
0: Ci sono i tornei, per carità, però sono più i collezionisti di carte rispetto a quelli che poi ci giocano realmente.
1: Anche perché prova, dimmi te come si gioca con i Pokémon.
0: Ma che ne so, attacco.
3: Pickle Pan.
1: Sì, ciao.

0: io ti giuro,
1: c'è l'ansia un po', io c'ho un po' l'ansia.
0: Allora, c'ho periodi in cui cerco disperatamente un Game Boy per giocare di nuovo a questi vecchi Pokémon qui.
1: Effettivamente, vuoi non vuoi, giocare tipo da telefono emulando il Game Boy non è la stessa cosa che avere il Game Boy, perché paradossalmente è facilissimo trovare degli emulatori online.
0: Non è
1: proprio legali, però.
0: Esatto.
1: Insomma. Vabbè, però è veramente facilissimo trovarli.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma con i salvataggi e tutto quanto?
1: Ma sì, sono un sacco di applicazioni.
0: Mi puoi aiutare, per favore? Cioè, io c'ho cercato.
1: Dovresti chiamare Chiarola.
0: Sono impazzito per un mese cercando
1: davvero
0: di fare questa cosa qua, te lo giuro, non ce l'ho fatta poi.
1: Vabbè, cioè, ti aiuterò, dai. Faremo qualcosa.
0: Datemi una mano, vorrei un emulatore di Game Boy, ma non tanto per giocare a tutti i giochi. Mi basta giocare con i Pokémon.
1: Sì.
0: Perché mi manca proprio quella tensione lì, con questa musichetta bruttissima che ti metteva
1: però
0: un po'
1: l'ansia. Però dovremmo recuperare in realtà un Game Boy.
0: Ma non ti ricordi che potevi camminare? Cioè, se tu camminavi in mezzo all'erba,
1: sì,
0: poi
1: sparivi.
0: Sparivi.
1: Poi incontravi
0: i Pokémon che tu dicevi: no, cavolo! Non volevo
1: che palle! Non più energia, niente, vabbè.
0: Con i tuoi,
1: allora,
0: veri Pokémon a livello 100.
1: Abbiamo parlato di questo friulano Nicolò Taddei che sistema i pezzi e poi una volta che sono a posto li manda appunto alla gradazione. I centri di gradazione, dice qualcun altro, determinano l'autenticità e lo stato. Il valore poi in realtà lo fa il mercato, cioè quanto è rara quella carta, no? C'è qualcuno che ci ha mandato invece, Riccardo, la foto di uno sbusto da 300 euro. Guarda, ma c'è un Pikachu e un Charizard.
0: Mamma mia, ma sai che forse ce l'ho ancora a casa.
1: Ma che robetta,
0: parte.
1: Qua. E mandali a Nicolò.
0: C'era un audio che era arrivato che ne parlava?
1: C'era un audio?
0: Sì, mi sembrava di sì, un audio.
1: C'era un audio?
0: Commentava qualcosa che diceva che anche lui si vergognava ma faceva la collezione. L'hai già perso. Era lui?
1: Non so.
2: Amici di Radio Peter Pan, anche io il mio gruzzolo di carte Pokémon, purtroppo sì, devo metterlo da parte sperando che prendano valore. E intanto stanno lì, ma quando devo giocare, ovviamente tiro fuori sempre solo la briscola.
0: Perché nessuno sa giocare con le carte di Pokémon. Briscola sì.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Forever Fan.
4: Forever Fan.

0: ragazzi, smettetela di mandarci le cose illegali.
1: Possiamo neanche vederle noi.
0: No, non possiamo, ma non mandatecele, perché poi noi non le cerchiamo, non le installiamo quelle illegali.
1: Le 8:24, questa è Radio Peter Pan. Stavamo parlando anche delle carte dei Pokémon, ma in realtà poi il discorso si potrebbe allargare ad un sacco di altre cose, sulle collezioni, sul restauro anche di cose vecchie. In questo caso lui o lei non hanno, Valeria, lei non ha sistemato niente perché l'ha sempre tenuto lì. Dice: io c'ho un Game Boy Color con Pokémon blu, giallo e anche argento. Tutto funzionante, c'ha 26 anni, mi è stato regalato nel 2000 da mia nonna e ora ci giocano i miei figli. Bello. Questa è una cosa molto bella. Rinnovo l'appello
0: a chi?
1: A mia mamma, per chiederle che fine ha fatto invece il mio di Game Boy Color.
0: L'ho chiesto a
1: perché
0: mia mamma.
1: Perché lei dice sempre che c'è da qualche parte. Sì. Ma dove?
0: Invece io l'ho chiesto a mia mamma ha detto mi ha risposto esattamente così. Non so.
1: Provo ad andare a vedere all'ecocentro.
0: Esatto.
1: Là sotto nel cassone.
0: Solitamente tutte le mie cose belle finivano a qualche mio cugino. Ok? E io le perdevo tutte quante.
1: Poi facciamo invece un saluto a un altro ascoltatore, Andrea, che ci manda la foto dalle sue ferie mentre giocava in una casetta nel bosco, lì nel giardino privato, con appunto i Pokémon. Però comunque... qua Nintendo, qua console molto più nuova.
0: Ha voglia, questa è professionale. Questa è professionale. E io, cioè, la cosa bella di questo è che appunto non ti serve connessione, non hai bisogno di essere attaccato al Wi-Fi, capito? Puoi essere in mezzo al nulla e giocarci e basta. E questo è il bello.
1: E non arrivano notifiche anche.
0: Non ti distrai. Lascia fare.
1: Pomeriggio perso.
0: Qualcuno lo vende però, per bello. Caso? Nel Cosa? Caso siamo qua. Ehi, hey, Game Boy.
1: Ah, vuoi quello color?
0: Anche sì. Cioè,
2: ma fammi l'emulatore.
0: Cosa c'è?
1: Mi dicono dalla regia. L'emulare di per sé non è illegale, è scaricare i giochi illegalmente che lo rende illegale.
0: Ci sto pensando, Edo, però.
3: Edo, io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Beh, ci spiega gli ascoltatori.
0: Non ho capito niente.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: A proposito di carte, mio marito all'epoca collezionava le carte Magic.
2: Anche quelle,
0: che erano,
2: diciamo,
0: una collezione che veniva un po' prima di quelle Pokémon.
2: Quello
0: e vedevo
2: giocavo.
0: Che le comprava, le scambiava, aveva tutto il suo giro. E gli chiedevo: ma quanto spendi per queste carte? Ah, no, pochi euro,
2: pochi
0: tranquilla,
2: euro.
0: Proprio così.
2: Sì, sì, pochi,
0: è un piccolo sfizio. Bene, poi nel tempo si è stufato, ha deciso di comprare una moto, ha venduto tutte le carte e con quei soldi ha comprato una moto. Cioè,
2: perché
0: la faccia
2: era pochi,
0: di pochi euro
2: per tante
0: quindi
2: volte.
0: Sì, veramente è una cosa grandiosa queste carte, perché ti fa spendere un sacco di soldi.
1: Quindi meglio la moto o meglio le carte? Non ho capito.
2: Beh, per Elisa credo la moto, magari
1: la moto.
2: Ci monta in moto. No,
1: vabbè, insomma, da segnare questa però.

0: Jackpot.
1: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo.
5: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
6: Aspetta, in frigo
7: I salumi dei fratelli Guerriero.
4: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Pop up the volume, pop up the volume. Forever fun, forever young.

0: erano anni in cui lo chiamavamo Neio.
1: Ah,
0: tutti
1: è vero.
0: Quanti dicevano, oh, che bella quella di
1: Neio,
0: Miss Independent. No, Neio, adesso lo sappiamo. Comunque, un disco del 2008.
1: Rubrica Ti ricordi che ricordi?
0: Sì.
1: È un po' anche quello che abbiamo fatto in questa mezz'ora che è appena andata, cioè parlare di questo ragazzo di Buttrio, provincia di Udine, che sistema, restaura non i quadri, ma le carte dei Pokémon.
0: Esatto, arriva a guadagnare 5.000 euro al mese e nessuno si aspetterebbe tale cifra da delle carte da gioco.
1: A proposito di restauro, c'è chi dice, so che c'entra poco, ma io invece do nuova vita a profumi finiti da buttare o bottiglie finite, quelle dei non so, degli alcolici, di Chaperon, cose così, insomma, attraverso dei quadri in resina.
0: Bello.
1: Quindi interessante, vedi che si può fare un po' di tutto.
0: Sì, sì, allora, effettivamente quando c'è del talento e della passione, anche una cosa che è ormai andata in disuso può tornare a essere bella. Volevo salutare un ascoltatore che mi aveva portato una lampada fatta con una bottiglia di gin.
1: Sì,
0: che era
1: molto bello,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: quello.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Poi invece un altro messaggio invece per le carte Pokémon, questo mi ha fatto piacere. Dice Michela, sono del 90 e con le carte Pokémon ci giocavamo veramente tanto. I mazzi però costavano tanto e i miei non potevano permettersele, così i miei amici mi regalavano tutte le loro doppie e nel giro di un anno anch'io avevo il mio mazzo base per poter giocare.
0: Esatto, era base poi però alla fine.
1: Poi aggiunge, tra 10 anni parleremo delle carte Brain Rot o delle K-Pop Demon Hunters.
0: Può essere, effettivamente potrebbe essere proprio così. Cioè adesso io queste carte qua non le ho neanche mai viste.
1: Non ce le abbiamo noi.
0: No, no, neanche di strisce.
1: Neanche un mazzo abbiamo mai comprato, Andrea, che figurata.
0: No, non abbiamo un mazzo, Edo.
1: Eh no.
0: Okay. Tra poco. No, non ancora. Tra poco, Edo, speciale cosa?
1: Non mi ricordo più. Ah, speciale auto!
0: Buona!

0: speciale auto, ma non auto normali, auto un po' particolari.
1: Sì, si parla di concept. Non so se avete visto il salone delle auto di Parigi, ha avuto delle presentazioni molto interessanti.
0: Allora, è come quando avete presente le sfilate di moda? Cioè, quando vedete le sfilate, non è che ci sono vestiti che poi la gente indossa abitualmente.
1: Bravo.
0: Ci sono vestiti che tu dici, vabbè, ma com'è possibile che uno vada in giro con un copertone al collo? No, ma quella è la sfilata.
1: E com'è possibile?
0: È l'affronto che ti fa quello stilista, capito?
1: È quello che dicevano nel Diavolo Veste Prada, cioè quella roba lì poi verrà declinata in dei modelli da, non so, grandi marchi e poi passerà al fast fashion prima
0: o
1: poi.
0: Esatto.
1: Qualche anno dopo arriverà anche da noi, no?
0: Che macchine hanno presentato?
1: Allora, Stellantis ha presentato 6 concept car da Alfa Romeo a Peugeot, ce n'è per tutti, diciamo. C'è una Alfa molto molto sportiva, no? Guarda che robetta, qui la Alfa Romeo cuore rosso, oppure ancora
0: bellissima.
1: Il ritorno della Citroen 2 cavalli, un concept di una macchina totalmente elettrica, però sulla linea proprio della 2 cavalli, quella originale.
0: Scusami, prezzo indicativo 15.000 euro.
1: Sì,
0: ma com'è possibile?
1: Vabbè, piccolina, sarà solo elettrica, poi insomma, voglio
0: capito,
1: dire, dentro vuota abbiamo visto.
0: Sì.
1: Poi ancora, vabbè, faranno una DS F3 Ver, personalizzazione. Scusami. Che figura.
0: La DS Fever, va bene,
1: tanto vecchio. Una station wagon che sembra una macchina uscita dagli anni 30, no? Quelle americane lunghe, però in realtà di station wagon non c'ha niente, perché in realtà ha il motore molto lungo davanti più che dietro.
0: Ma vai a quella che ci interessa più di tutte.
1: A noi interessa il ritorno della Fiat Multipla, che diventa una Fiat Multiplay.
0: Tutto torna col Game Boy, Multiplay, PlayStation.
1: Certo, prima era solo la macchina che era una presa per il culo, adesso pure il nome, vai. Faccela vedere, dove sta.
0: Allora, ve la faccio vedere. Immaginatevi un pick up, ok, di 4,45 m.
1: Ma di merda, questo.
0: No, che però a un certo punto tu il cassone puoi dietro eliminarlo e far scorrere dei vetri e far diventare il bagagliaio una sorta di abitacolo ulteriore dove metterci altri due posti, quindi due davanti, due e mezzo e due dietro.
1: Allora, io vi inviterei a cercarla su Google,
0: sì,
1: per farvi
0: un'idea. Googleate, poi
1: anche perché poi vorrei un vostro commento e anche
0: a me
1: un
0: piace
1: commento
0: da morire.
1: Un commento sugli interni anche,
0: a me piace tutto da morire.
1: Certo,
0: sono innamorato.
1: Ultimamente bevi un po' troppo.
0: No,

0: si era parlato tanto della Ferrari Luce, ti ricordi quando è uscita? Tutti quanti, ah, che schifo, che schifo!
1: E lì poi brutta. Vendite alle stelle, vabbè, ordini.
0: Stelle non lo so, davvero?
1: Sì, sì.
0: Non andate così bene.
1: Ha fatto sold out subito.
0: Vabbè, perché ne avrà fatte anche poche?
1: No, no, no, ne hanno fatte abbastanza, però in realtà poi dopo gli ordini sono andati subito benissimo, per la
0: Ferrari. Certo, ma infatti
1: Luce.
0: È sempre lì il discorso, diciamo, l'indignazione dei puristi di un marchio che quando vedono che quel marchio cambia non lo accettano più.
1: Difficile.
0: E dicono no, non può cambiare, certo. Perché io ormai ce l'ho in testa così. E invece le cose cambiano.
1: Scusami, posso dire, tipo la multipla originale, ce l'hai in testa.
0: Bello.
1: Questa è più bella.
0: Sai perché mi piaceva?
1: Questa è più bella.
0: Quando ero piccolo mi piaceva tantissimo la multipla. Quando ero piccolo, piccolo, appena uscita la multipla mi piaceva perché faceva la pubblicità Schumacher.
1: Sì.
0: E quindi mi ricordavo che, siccome dicevo, lui è un pilota fortissimo, allora anche la macchina è bellissima. È fortissima anche la macchina. Che ne pensano i ragazzi?
1: Ah, non possono aver fatto peggio della multipla originale, e invece sì, ci sono riuscito, ma è vero.
0: Io sono d'accordo comunque.
2: Ma Remix, io non penso sia tanto il problema della concept car, nuova multipla, guarda com'è, guarda qua, guarda là. Il problema è che ci sarà gente che respira la nostra stessa aria e che ha i nostri stessi diritti di voto che la comprerà. Cioè, è quello il problema.
0: Edo, è il prossimo che la compra.
1: Io vorrei. Bella, da 4 a 6 posti, bagagliaio grande, bagagliaio piccolo, apro, Edo. Chiudo. Io dai, non... meravigliosa.
0: Ma infatti, no, hai ragione, adesso che ci penso.
1: È comoda.
0: Prendila. È comoda. Adesso che ci penso, è proprio la macchina che ti vedrei bene.
1: Aspetta che arrivi, ci vuole tempo, eh. Non è pronta, era una concept car, adesso dovranno sviluppare.
0: Edo, vai, parla con la Fiat, fattela dare. Una nuova multiplay bellissima. Per te, perfetto.

0: E quindi Edo?
1: La Ferrari Luce l'hanno venduta.
0: Sì.
2: Edo, la Ferrari Luce picco di vendite.
1: Tu hai detto picco di vendite.
2: Ho sentito
1: così.
0: Non lo

0: America, anche no.
1: Sulla fiducia sono state acquistate, ricordiamo questa cosa qua.
2: Vabbè,
1: alla multipla invece non è sulla fiducia che Edo la vuole comprare.
2: Io la voglio
1: questo,
2: comprare.
1: E questo è il problema più grave.
2: Io se la fanno come hanno fatto il concept car che è stata presentata questo weekend, io la voglio esattamente così.
1: Allora, io sono.
2: Apri, chiudi. C'è anche, hai visto che bello? Il posto praticamente del passeggero ruota su se stesso. Lo schienale va giù verso la plancia, diciamo, e sulla plancia c'è un cuscino. Quindi diventa un posto letto.
1: Bello,
2: per quando poi ci licenzieranno, Andrea, che perderemo il lavoro e non avremo più una casa.
1: Una volta tutti
2: dobbiamo pensarci.
1: Tutti
2: allora il van non ce lo possiamo permettere. La multipla dove dormire in macchina, vedi, è un successo.
1: Sono d'accordo con questo ascoltatore, con Borto, che ha detto: fuori fa vomitare, è vero, però dentro fa cagare.
2: Siete delle brutte persone, non capite.
3: Ma la Barbara D'Urso, dov'è finita?
1: Ma

0: Che succede?
1: Per una volta che è andata bene, mi son perso il recap il lunedì dopo l'Astro Sex Parade, dice un ascoltatore.
2: No, sei ancora in tempo.
0: Tranquilli, tra pochissimo arriva la verifica dell'Astro Sex Parade, ovvero i quattro segni che Edo venerdì aveva detto che avrebbe.
1: Abbiamo dato insieme, Andrea.
0: L'ha fatto Edo. Edo aveva dato questi quattro segni, poi capiamo se effettivamente le cose sono andate come dovevano andare, giusto? Non parleremo più di auto.
3: Basta.
0: Non parliamo più della multipla.
1: Che bella la multipla.
0: Non vedo l'ora che arrivi. Parliamo di cose migliori tra poco.

0: Le temperature stanno per scendere, anzi sono anche già un po' scese, e questo è il momento giusto per pensare a come scaldare le vostre case. I nostri amici di Eraclia vi possono consigliare al meglio con stufe a pellet di ultima generazione, per esempio consumano meno, sono più silenziose e permettono di gestire il calore in modo intelligente.
1: Se invece amate il fuoco vero, ci sono i caminetti classici oppure quelli combinati che funzionano sia a legna che a pellet e sono pratici, versatili e soprattutto belli da vedere. Venite a vedere dal vivo nello showroom di Eraclia ad Eraclea.
0: Oppure, ancora meglio, chiamateli, fissate un appuntamento dove vi spiegheranno per

0: bene, differenze e vantaggi.
1: Eraclia, scalda meglio la tua casa. Info e contatti su eraclia.it.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: HIT, Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: I wanna dance. Radio Peter
9: Pan. Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
11: Ma cosa?
12: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
11: Ma mi sembrano normali.
12: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
13: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
14: News. Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali per il secondo mese di fila. Valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: E Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
23: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
24: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da €21,900 con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
25: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Un euro.
26: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
27: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl, vale davvero.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: qualche ricordo anche con questa, vero?
1: Estate 2013.
0: Ma adesso. E allora.
1: E quindi.
0: Se siete qui a quest'ora vuol dire che fate parte di un.

0: sono Sister Gloria. Gloria.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: raga. Finito i jingle che potevi schiacciare.
4: Fino so adesso nessuno di questi li aveva messi, quindi dovevamo recuperare tutto qua.
3: Va bene, ragazzi, è lunedì, quindi verifichiamo com'è andato il vostro weekend sotto quel punto di vista lì.
4: Cioè?
3: Quello dell'Astro Sex Parade. Ah. Noi venerdì abbiamo dato i quattro segni che avrebbero dovuto 100% garantito dal The Remix Show da me e da Andrea Nordio.
4: Da Edo.
3: E quindi adesso il vostro segno zodiacale e un voto al weekend, però sotto quel punto di vista.
4: E descrivete anche le vostre imprese.
3: No, insomma, quello non serve.
4: Video.
3: Se basta, il video. Segno, il vostro segno zodiacale e un voto da 1 a 10.
5: Attenzione.

0: Ma quindi è. You can
1: ring my bell. Lo dice, senti.
0: Beh, Ring My Bell oppure R&B?
1: No, allora senti, la canzone dice Ring My Bell, c'è scritto.
0: Però c'è scritto, il titolo è con l'acronimo.
1: Senti, quindi... non era la numero uno di tanta roba?
0: Sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Sentiamo come l'hanno detta in sentiamo? Tanta roba.
2: Al primo posto c'è H con R&B. You can
0: no, ring my bell. R&B?
1: No. R&B? Non so che cazzo. Drum and bass, quella mi mette muva.
0: L'R&B.
1: Vabbè, insomma.
0: Comunque, ragazzi, adesso è arrivato il momento della verifica. Chissà se avete studiato, perché è sempre quella la domanda. Avete studiato? C'è la verifica.
1: La domanda allora non era proprio quella, sì, era un'altra. Però insomma, come è andato il weekend dell'Astro Sexo Parade? Quali sono i segni quelli che dovevano? Quali sono quelli che ce l'hanno fatta? 393-7366-240. Il tuo segno zodiacale e un voto alle tue performance. O alla performance.
0: Anche
1: o
0: oh, quella che non c'è stata.
3: Bravi ragazzi, sì sì, io sono Cancro, sì, sì. E il weekend è stato niente figa. Tutto giusto, bravi.
0: Effettivamente il Cancro non c'era.
1: Scusa,
0: quindi conferma.
1: Qualcun altro ha scritto Astro No Sex
0: nel suo
1: parade.
0: Caso è l'Astro No Sexo Parade.
1: Però ci devi dire di che segno sei,
0: sì,
1: perché
0: se
1: no non vale, caro ascoltatore. Matteo, sentiamo lei.
4: Ciao belli, io l'Astro Sexo Parade non l'ascolto più, purtroppo non riesco. Però io, del segno del leone, sabato voto 10.
1: Ah, leone 10. Leone non era in classifica.
0: Ah, però vabbè, vedi, la sconferma quindi.
1: No.
0: La smentisce.
1: No, no, sono quelli in classifica che hanno il 100% garantito. Gli altri danno comunque speranza.
0: Ah, quindi vabbè.
4: E mio marito, Acquario, sicuramente confermerà.
0: Ma scusa,
4: il secondo risultato.
0: Allora, lei e suo marito sono due segni che non erano tra i quattro che dovevano.
1: Vabbè, che non possono fare niente.
0: No, però voglio dire, la sconferma questo, la smentisce.
1: No, no, no.
0: Quali erano i quattro segni?
1: Allora, Bilancia al primo posto, secondo posto per il Sagittario, Ariete al terzo posto e al quarto posto c'erano i Pesci.
0: E allora, se appartenete a
1: Bilancia, Sagittario,
0: segni...
1: Ariete e Pesci, fatevi sentire.

0: Passano gli anni e sta cosa dell'oroscopo rimane sempre una cosa forte. Il nostro non è un oroscopo vero e proprio, si chiama Astro Sexo Parade e sono i quattro segni che più degli altri dovrebbero... Sei capito?
1: Bilancia, che era al primo posto questo weekend, ci abbiamo diverse testimonianze, dice un'ascoltatrice. Bilancia... E addirittura c'era il mio compleanno.
0: Auguri!
1: Peggio di così non poteva andare.
0: No! No! Come mai?
1: Non so. C'è invece un'altra ascoltatrice, anche lei, che compiva gli anni, dice bilancia, direi un bel 110%.
0: Ah, tipo bonus spacciata.
1: Fatto il bonus ristrutturazione. Sono stata in tre città diverse per il mio compleanno.
0: Anche lei ha compiuto gli anni.
1: Sì, e quindi contentissima. Sagittario io, bilancia lei, quindi primo e secondo posto, sono ancora provato.
0: Buena!
1: Ariete, che era il terzo posto, confermato, ieri mattina mezza maratona di Treviso, chiusa in 2:45 e la sera copulata feroce.
0: Mamma mia.
1: Dopo la mezza maratona.
0: Bravo, bravo. Ah. Era quella, ha fatto la maratona completa così.
1: Poi avevamo un possibile primo e secondo posto. Buongiorno ragazzi, io Sagittario, lui bilancia. Mi ha fatto incazzare. Ora farà la dieta per molto tempo.
0: Aia, e non è la dieta liquida, no. Diciamo.
1: Berti, confermo tutto, dice questo ascoltatore. Lei bilancia, io Sagittario, weekend da 10.
0: Buena!
1: C'è qualcun altro che dice scusate, io Sagittario, mio marito pesci, niente, smentisco, è una falsità.
0: È una io lo dico.
1: Però cara ascoltatrice Linda, tu hai avvisato tuo marito delle posizioni in cui eravate questo weekend? Perché se tu non glielo dici.
0: Tucci, allora facciamo così ragazzi, per la prossima volta, Edo dimmi se sei d'accordo con me, facciamo un PDF con i quattro segni e li mandiamo agli ascoltatori.
1: Chi ne ha bisogno?
0: Ve li stampate, tornate a casa con il foglio stampato e dite guardate questo weekend, guarda qua, non ti puoi tirare indietro.
1: No, no, no.

0: messaggio molto divertente che è arrivato di un ascoltatore. Bilancia con compleanno.
1: Okay. Anche lui, ma tutti quanti hanno capito gli anni.
0: È il periodo della bilancia.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, ho capito. Vuol dire che l'astro sexo parade strizza l'occhiolino a quelli che sono nati poi in quel periodo lì.
0: Dovremmo verificare questa cosa. Lui dice: bilancia con compleanno, sparato varie volte, 100% corretto.
1: O cornetto.
0: Non è andata correttamente a Davide di Milano, dice Sagittario io, lei Leone, questa settimana, questo fine settimana un po' di dieta. E per la proposta di fare il PDF, che è una cosa che possiamo fare. Possiamo fare tipo, non lo so, un quadretto,
1: un attestato, tipo un attestato. O anche solo di un, cioè dei quattro segni separati, capito?
0: Ma possiamo metterli anche tutti insieme. Ve lo mandiamo, un ascoltatore dice: scusate, potete farlo modificabile? PDF, renderlo.
1: Vabbè, modificabile. Con ChatGPT, con Gemini è tutto modificabile.
0: Però non varrebbe.
1: No, no, non barrate, mi raccomando. Non barrate, vabbè.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Sì, e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
24: Life is simple.
23: A accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
1: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
0: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
1: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: Forever Fun, Forever Young,
25: The Remix Show.
24: Edo

0: Vabbè, diciamolo, Edo, due abbiamo provato a chiamarne e due non ci hanno risposto al telefono.
1: Male, male.
2: Un po'
1: male.
2: Di figo sound.
3: Questo era il figo sound invece di Arm Van Helden, I Want Your Soul. Sono le 9.40, questo era The Peter Pan, questo è il The Remix Show.
4: Sì.
3: Un programma che c'ha uno slogan di una sola parola.
0: Ed è
3: The Remix Show, due punti, divertimento.
0: E adesso potete cambiare radio, insomma.
3: Divertitevi se volete anche agli appuntamenti di Radio Peter Pan. Questa sera dalle 18 il DJ set ritorna dal nostro Radio Track all'antica fiera di Bresseo a Teolo in provincia di Padova.
0: Ma non è
3: Non è finita qui.
0: Non è finita, perché in realtà sabato, il 17 di ottobre, ci sarà il Pink Power alla fiera di San Simone a Codroipo. Siamo in provincia di Udine, e dove troverete la console tutta rosa. Tutta rosa perché suonano Sister Gloria e la Dallan, in console ci sono loro, ma rosa anche perché c'è l'animazione Pink e il Pink Rocky.
3: Ma chi è il Pink Rocky?
0: Il Pink Rocky!
3: Ma c'ho un sospetto!
0: Allora,
3: con quel nome lì non me la raccontate giusta.
0: Io giuro, verrei solo per
3: vedere
0: Pink Rocky.
3: Pink Rocky.
0: Vabbè, se volete maggiori info, peterpan.it, sezione eventi.
3: Cercate su Google Pink Rocky.
0: Pink Rocky.
3: Non so cosa vi venga.

0: bella questa di J-Ax.
1: No, giusto? È Jax Jones questo qua.
0: Jax Jones, ho letto J-Ax.
1: Non fare figuracce. Sembrava che fosse solo J-Ax. No, guarda.
0: Allora, visto che poi abbiamo riprovato anche con altre persone e anche con altri servizi in camera che erano arrivati la scorsa settimana su sulle mail.
2: Ragazzi, dovete giocare anche un po' di furbizia in questi casi. Io ve lo dico da anni, da quando faccio questo programma qua, che dovete avvisare magari furbamente dicendo guarda che dovrebbe chiamarti un numero oggi.
0: Il tecnico.
3: Sono quei discorsi che si fanno perché non l'avete richieste.
2: No, perché non ci ha risposto nessuno.
1: Non ha risposto questi qua.
2: Abbiamo chiamato 4-5 persone, tutte quante.
0: Dovevamo fare gli auguri a Federico, detto coglionazzo.
2: Effettivamente.
0: Dalla moglie.
2: Confermiamo che lo è comunque.
0: Dovevamo provare a chiamare Manuel, abbiamo provato con Laura, che sarà laureata,
1: mamma pensa mia. Che battute che potevamo
0: mamma
1: fare.
0: Mia, a proposito invece di Pink Power, che sarà appunto alla Fiera di San Simone questo sabato, abbiamo detto che ci sarà il Pink Rocky.
2: Sì.
0: E un ascoltatore è andato.
2: Ha cercato su Google Pink Rocky.
0: È andato.
2: Sì,
0: questo qua sulla destra.
2: Sono tutti più belli di Rocky. Quindi.
0: Provate anche voi a googolare Pink Rocky e scegliete qual è quello che secondo voi rappresenta di più il vestito che poi porterà Rocky sul palco.
2: Sai chi preferisco a un Pink Rocky?
0: Chi?
2: Uno dei nostri DJ, qualsiasi.
0: Ah,
2: in questo caso Pier Silver, che sarà Pink Silver con il 2000 Heroes.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
6: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Silver.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo Silver. Bravi tutti voi, bravi.
2: Bravi tutti tranne quelli che non hanno risposto al telefono.
3: Mi verrebbe da dire solo una cosa. The Remix Show. Divertimento.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille.
7: Grazie
8: a... Programma in collaborazione con...
9: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
10: Grande.
9: Con il pavimento effetto legno.
10: Grande.
9: E i sanitari sospesi.
10: Grande.
9: Ma non sai dire altro?
8: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
9: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
11: Per informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore
12: di attesa, la
11: premi 2, premi 2,4,
12: per avere assistenza.
11: Sarai contattato,
12: forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossa Alta di Porto Gruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella

0: tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Del 10.00 c'è la Generation.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Ehi, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
2: Fun, forever fun, forever young.

0: disco di Kygo si chiama Take Me Back. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è da affrontare una nuova settimana di Peter Pan Generation. Andiamo
1: a lavorare.
0: Saluto e ringrazio i remix che tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Dai, yeah.

0: 2026, 6 i minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation. Programma che si districa fra domande del cavolo con due Z. C'è l'oroscopo, c'è il GRS cazzi, raccolta di notizie un po' così del fine settimana. Poi seconda ora arriva Emma Rossato, un po' di Along the Broad, il dilemma. E nella terza ora c'è la sala giochi, baby. E quindi iniziamo ad affrontare questa nuova scalata verso il milione. Aha. E sbadabim e sbadabam. Sarà una scalata semplice, sarà complicata, è tutto nelle nostre mani. Certo, ci sono anche dei fattori che possono influenzare questa scalata e possono renderla più difficile, ma se ci facciamo coraggio e forza non abbiamo paura di niente. Giusto, ci abbiamo paura. Ci abbiamo paura, alle volte ci abbiamo paura, bisogna ammettere le debolezze. Uè, ciao computerone!
1: Ciao.
0: Ieri io e il computerone siamo andati a un battesimo del piccolo Daniele. Che carino che è stato Daniele, era tutto elegante, tutti gli ospiti elegantissimi. E quindi ho detto, devo tirar fuori dall'armadio delle cose eleganti. E non c'ho niente di elegante. Però ho indossato la camicia bianca di ordinanza e fai sempre un figurone. E dato che la sto ancora indossando, perché quando uno è elegante, alla fine la camicia la porta sempre, ho detto rubo dall'archivio un disco di quelli super eleganti che per ascoltarlo ci vuole la camicia bianca, questo qui
2: Peter Pan Generation.

0: spuma, quello dei Phoenix, If I Ever Feel Better, molto elegante, perché questo comunque è un programma elegante, è una radio elegantissima, siamo elegantissimi, no? Dai, l'ho rubato dall'archivio perché c'ho ancora la camicia bianca, quindi c'avevo voglia di eleganza. Inizia la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: Nation, che forza!
1: Usual David Guetta, French Montana, il disco si chiama Shine. State ascoltando la Peter Pan Generation che è appena cominciata. Saluto l'ascoltatore giramondo che si chiama Marco, che mi manda oggi la sua posizione in tempo reale, si trova a Francoforte, quindi saluto in tedesco Guten Morgen. E poi il buongiorno, buongiorno in tedesco sarebbe brutto, cioè troppo spigoloso. Guten Morgen, Marco, buona giornata. Disco rubato dall'archivio, molto elegante, ve l'ho raccontato ieri, sono stato a un battesimo, è stata una bellissima giornata, mangiare, bere con gli amici. C'era anche un clima favorevole ieri, oggi un pochettino meno. Però era il tempo, il meteo ideale per indossare la camicia bianca. E riflettevo sugli armadi degli italiani, perché mi guardavo attorno.

del tavolo a fianco. Cioè, loro erano tutti eleganti, ma tutti in camicia bianca. Credo che non esista un uomo sulla faccia della terra che non abbia una camicia bianca in armadio, perché poi comunque a un certo punto ti serve. Devi andare a una cerimonia, qualcosa di importante, ti metti la camicetta fica. Non è che puoi star lì in t-shirt. È vero, anche la t-shirt c'è negli armadi di tutti. Da qui ho detto, potrei fare una cosa con i Regaz lunedì mattina e parlare di quel capo d'abbigliamento che c'hai solo te, praticamente esclusivo. Cioè, magari ce l'ha anche qualcun altro sulla faccia della terra, però la cosa più particolare, bizzarra, unica del tuo guardaroba. 393-7366-240. Non solo eleganza, vale un pochettino tutto.

0: L'originale del 1990 dei London Beat, I've Been Thinking About You, ripresa poi nel 2019 da Class, ha risuonato così su Peter Pan nella Generation, programma molto elegante. Oggi stiamo parlando di moda e stile. La camicia bianca sta bene su tutto? La camicia bianca va bene solo nei giorni di eleganza? No, va bene anche nel giorno libero, almeno secondo Daniel, che ci ascolta dall'Inghilterra.
1: Joe, ti mando un messaggio dall'Inghilterra. Anche nel mio giorno di riposo, indovina un po', camicia bianca.
0: Allega foto effettivamente camicia bianca con sopra chiodo in pelle, che comunque gli dà quel tono più informale. Gli ho detto troppo elegante però per il giorno di riposo.
1: Joe, la camicia bianca è uno status, amico mio.
0: Beh, no, è figa. Cioè, secondo me, indossi una camicia bianca, guadagni già 10 punti stile, 10 punti fighetteria. Però la camicia bianca è una di quelle cose che, dicevo, secondo me tutti gli uomini sopra i 20 anni hanno in armadio. Non puoi non averla, perché poi ti serve d'estate per andare a un aperitivo, per i white party, quando ti vintano un white party devi averci qualcosa di bianco. I pantaloni bianchi no, quelli è più raro averli. Però insomma, si parla un po' di questo, cioè quella roba rara che c'è in armadio. Tutti buoni ad avere t-shirt e jeans come me. Ieri cercavo qualcosa di elegante da mettere, ragazzi. Un dramma, non c'ho un cazzo. C'ho quattro camicie in croce e jeans, perché poi jeans per venire al lavoro. C'è un messaggio di Stefano, vedi, lui c'ha un capo di abbigliamento raro in armadio. Ti mando una foto perché è troppo difficile da spiegare. Sono dei calzini di quelli eleganti che arrivano al ginocchio. Uno viola e lilla a righe e l'altro a quadretti verdi. Un po' più verde chiaro, un po' più verde scuro. Bruttissimi. 393-736-6240. Tutti buoni a avere la camicia bianca. Io invece in armadio c'ho puntini.
2: Peter Pan Generation.

0: Justin Bieber che si chiede: in che senso? What do you mean? Che intendi? Che vuoi? Oggi la Peter Pan Generation in versione gira la moda. Se avete la mia età più o meno, vi ricordate che negli anni 90 andava di moda il gioco gira la moda? C'era questo cerchio nel quale poi potevi creare l'outfit da disegnare pressando, una roba complicata. Cercalo su Google. Perché io dicevo: sì, bella la camicia bianca, ce l'hanno tutti, ovvio.
1: No, camicia bianca sta bene su tutto, tranne che sulla panza.
0: Quello sì, fa vedere un po' i difetti poi di. Ma è un difetto di fabbricazione, non è colpa della pancia. Bravi tutti ad avere la camicia bianca, è bello differenziarsi, essere unici anche nello stile. Quindi io nell'armadio c'ho.
2: Ciao Gio, tutti buoni della camicia bianca. Ma invece io c'ho il Lederhose.
0: Che cos'è il Lederhose? Quella roba lì, tipica bavarese, quella che vedi all'Oktoberfest, quei pantaloni di cuoio con la bretella che fa festa della birra immediatamente. Saluto Andrea che manda una maglietta e dice: questa è rara, c'è una scritta sopra questa maglietta, però quella scritta lì la puoi sentire. Ti ricordi quella signora arrabbiata che dice: fettine di vitello? Poi bestemmia, però non metto quella parte lì. 393-736-6240. Tutti bravi a aver la camicia bianca, io invece in armadio c'ho.

0: Ma è quello che sto dicendo, vedendo le foto che arrivano, dei capi unici che vi distinguono, che avete nell'armadio, alcuni belli, alcuni eleganti, altri ma si può far di meglio. Sulla passerella della Peter Pan Generation sta sfilando in questo momento Camilla, che ha trovato anche una foto per descrivermi i capi, perché sì, lo provo a fare a parole, però vedendoli cambia tutto. 18, oh, questi due capi nell'armadio che sono molto particolari: giubbotto corto della Benetton stile anni 80 e 90, tutto in fantasia, coloratissimo, ha il blu elettrico, il giallo molto acceso, il rosso bello vivo, il verde classico del Benetton. Però sai cosa? Come Airi, come ce l'hai fatta a mantenere questi colori così vivi? Insegnami il trucco, perché a me viene tutto sbiadito. E poi gli occhiali che indossa, che sulle lenti ci hanno disegnato Topolino, che stile. Tra poco torniamo e chiudiamo questa storia qui, quindi bravi tutti ad avere la camicia bianca in armadio, ma io c'ho questo capo esclusivo. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
1: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Peter Pan Pink Power.
12: sabato 17 ottobre. Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
19: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: DJ Antoine il Paradiso, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, si sta parlando di moda, ma la chiudiamo presto perché fra poco c'è l'oroscopo, poi il GR sti cazzi e si cambia. Però, oh, è importante perché la moda cerca di appiattirci, no? Tutti uguali, tutti vestiti dello stesso colore, con le stesse forme, con lo stesso modo, finché poi fra sei mesi ti dicono no, è passato di moda, devi cambiare tutto l'armadio. È importante distinguersi, tutti bravi, dicevo, ad avere la camicia bianca, ma io in armadio c'ho...
1: Ciao Joe!
0: Ciao!
1: Io in armadio ho tutte da ginnastica.
0: Elegantissime.
1: E neanche originali, roba da napoletani, roba da loca.
0: Belle.
1: L'importante di avere soldi in tasca, sì. No, come che ti vesti.
0: Vedi, quando hai capito che questa è una legge di vita importante, cioè beh, l'importante è che tu sia felice, poi sti cazzi di quello che dicono gli altri. La camicia bianca, scrivono, è un must have e su misura anche, non può mancare nell'armadio come l'abito Blue Lord per le occasioni speciali, ma anche azzurra e nera la camicia, intende. È vero, l'abito blu anche quello è molto diffuso fra gli ometti. Nicola scrive, io nell'armadio ho ancora la giacca in jeans della Diesel che andava a fine anni 90, pagata 400.000 lire col primo stipendio, e quello te lo ricordi, primo perché era il tuo primo stipendio e poi perché era praticamente tutto il tuo primo stipendio.
2: Io sul mio armadio ho un giubbotto, una giacca di montone,
0: bello,
2: di vero montone, che era di mio nonno,
0: sa ancora di caprone. Io ho un giubbotto a miri del valore di 5.800 euro, porca miseria ragazzi. Però vedi, alla fine la cosa che distingue di più i vostri armadi è proprio la giacca differenzia. Poi vedi, esci la sera d'inverno e sono tutti con la giacca nera, io compreso, chiusa questa storia, un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene, quelli che no, quelli che si salvano e quelli che no, perché c'è l'oro

Purple Disco Machine, The Magician, All My Life. Nella Generation si è parlato di capi di abbigliamento bizzarri che ci avete in armadio, bravi tutti a aver la camicia bianca. Però arriva il genio improvvisamente, Gabriele, che scrive: la cosa più strana che ho nell'armadio sono i vestiti, perché di solito sono tutti messi ordinatamente sulla sedia. Ordinatamente, ciao.

0: perché dicono meno rotture di maroni, sono nell'ordine quelli dell'Ariete.
1: Sì, sì.
0: Si salva il cancro.
1: Sì, sì.
0: Andiamo bene anche noi della Vergine.
1: Grazie.
0: Pure lo Scorpione.
1: Grazie.
0: L'ultimo segno che si salva oggi è quello del Capricorno.
1: Sì, sì.
0: E questi quelli ok dal lato buono dell'oroscopo, gli altri non citati, sarà tosta.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Rullo di tamburi. C'è da definire quali siano i due segni principali di giornata, è vero, i più felici, i migliori, ma anche i più tristi, i peggiori. Partendo dai più fighi col vototto in pagella, oggi the best sono quelli dei pesci. Quando sei indeciso fra una cosa e l'altra, hai valutato tutte le possibili conseguenze, ma ancora non sai scegliere. Non pensarci più e taglia la testa al toro. Ma letteralmente tagliare la testa a un toro non è per nulla semplice. Quindi non ti complicare troppo la vita e opta per la cosa più facile, semplificatore del lunedì. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: Sì, vabbè, tutto bello fino adesso, ma chi sono i peggiori? Oggi, quelli del toro.
3: Hai paura?
0: Aha!
3: E fai bene.
0: Ah, toro tremendo.

0: Elodie, Marrakesh, Margarita su Peter Pan. È l'ora del GR sti cazzi, ci colleghiamo con la redazione.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nei giornali nelle ultime 24-48 ore, perché poi il weekend è stato lungo.
2: E sti cazzi.
0: Si parte dal Leggo, che ci dà degli aggiornamenti sul locale di scambisti aperto di fronte alla chiesa. Club per scambisti apre a 50 metri dalla chiesa. Il gestore dichiara: chiederò al parroco di venire a benedire il locale. Ma attenzione, il prete ha rifiutato. Grandi drammi. Corriere della Sera: lo sapevate che esistono gare di salto a ostacoli per conigli? Di cosa si tratta? I dubbi etici ed etologici.
2: E sti cazzi.
0: Allora, le gare per i cavalli van bene, quella dei conigli no. Io vedo solo conigli grassi, hanno bisogno di fare un po' di attività fisica. Ma fra l'altro, salta di più un canguro o un

0: La Lucia, grande la Lucia. Dal messaggero: mio marito ha svuotato il conto, venduto la casa e ha sposato un'altra. Io e i miei quattro figli adesso siamo senza nulla.
1: E sti cazzi.
0: Papà modello, complimenti. Chiudiamo con TGCom 24, Maldive, in vendita un'isola privata. Si compra anche in criptovalute.
1: E sti cazzi.
0: Ne controllatevi le tasche, vedete se trovate due criptovalute, così magari la compriamo.
2: Peter Pan.

0: Sapete perché Miley io vado sempre a trovarla a casa e non c'è? Perché non è Miley. Base Persuades, su Peter Pan una base triste che mi permette di dare una brutta notizia. Sono arrivati a darla in studio Edo e Andrea Nordio. Ciao ragazzi.
1: Ciao Uz.
0: Mi hanno chiesto di riavviare un computer che è quello che viene utilizzato per registrare i podcast dei vari programmi. Purtroppo c'è stato un errore molto grave nel file registrato questa mattina.
1: Salteranno delle teste.
0: E quindi il podcast.
2: No, siamo riusciti a rimediare tutto.
0: Davvero? Non è andato perso?
1: No. Anche perché oggi abbiamo scritto la storia della radio, riascoltate.
0: E allora ragazzi potete andare, invece che ascoltare le prossime due ore della Generation che intanto c'è Emma Rossato, andate ad ascoltare il podcast della della partita della puntata di oggi. Vedi, cioè andate a ascoltare i podcast del The Remix Show. Fra poco torniamo, state
3: del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 70.

0: 45 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 11 e 2 minuti.
8: C'è il meteo.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Benvenuti da Ali.
10: Ma guarda, non sono mai state così basse.
11: Ma cosa?
10: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
11: A me sembrano normali.
10: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
12: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Peter Pan, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sulle regioni settentrionali. L'alta pressione sarà dominante ma disturbata da delle infiltrazioni di aria umida in quota. Prevarrà infatti il sole, salvo per delle nuvole che potranno insistere sulle pianure e la possibilità di qualche improvviso piovasco. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, piuttosto frizzantine le minime con valori infatti intorno ai 13-14 gradi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
15: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: studi scientifici hanno dimostrato che quando parte questo disco di John Legend, All of Me, le donne piangono e i cani ululano perché raggiunge delle frequenze che all'uomo e alla donna tocca il cuore, al cane tocca... Iniziano ad abbaiare forte. State ad ascoltando, state ad ascoltando.
1: Oggi non sappiamo parlare, Gio, che figura, madonna.
0: Perché?
1: Perché?
0: Chi mi ha fatto la macumba?
1: La macumba?
0: Perché non riesco neanche a dire state ascoltando Radio Peter Pan e mi è uscito un state ad ascoltare Radio Peter Pan.
1: È arrivato il momento di andare di nuovo in ferie e lasciarmi il programma tutto quanto a me.
0: No, perché proprio adesso che ho firmato il preliminare della casa non posso permettermi che di lavorare 6.000 ore al giorno.
1: Giusto, giusto.
0: Anzi, se qualcuno può prestarmi delle ore nelle proprie giornate, insomma vi avanzano dei minuti, me li cedete così io posso lavorare di più in una sola giornata e guadagnare più denaro.
1: Benissimo, comunque buongiorno Joe.
0: Ciao Emma, come stai?
1: Tutto bene, ero sgabellata fino a 3 secondi fa, ma bene.
0: Spieghiamo il termine sgabellato perché poi magari qualcuno pensa male. È successo che avevamo i remix Edo e Andrea Nord in studio e hanno deciso di fare una simpatica gag, prendere uno sgabello e metterlo sulla testa di Emma.
1: Sì, ma sul corpo anche, perché mi incastrava, era tipo una gabbia.
0: Quindi si crea questa gabbia con sopra la seduta dello sgabello e poi dentro Emma che non riusciva a muoversi.
1: Le braccia dello sgabello.
0: Quanto siamo simpatici!
1: Troppo!
0: Che begli scherzi! Ma voi vi fate degli scherzi in ufficio? Non ne parliamo perché parliamo noi nella Lunde Broad, quindi...
2: Attenzione!

0: Trey Corry, Whisper nella Generation. Si è parlato dello scherzo divertentissimo di Emma incastrata in uno sgabello dai remix e qualcuno scrive: ciao ragazzi, meglio Emma dentro lo sgabello
1: che lo sgabello dentro Emma.
0: E che comunque
1: ecco perché non volevi farmelo leggere il messaggio.
0: E il finale era sorpresa. C'è qualcuno che ci ha raccontato che in ufficio si spara con la graffettatrice, cosa che è pericolosissima ma molto divertente.
1: Potremmo iniziare
0: come se fosse una partita soft air ma con le graffette.
1: Ma potremmo portare i nerf, sai, qua.
0: Il nerf è fare
1: una guerra.
0: Sono quei proiettili di gomma piuma per quelli che non masticano il mondo dei giochi per bambini. È molto divertente, però non ci si fa male.
1: È più bello
0: con le graffette, che c'è quell'imprevisto.
1: E poi c'è la malattia sul lavoro in caso.
0: Ah, voglia. Shish, è partito lo shish del cambio argomento, perché questo weekend a Treviso, noi siamo a Castelfranco, quindi nella provincia,
1: vicini,
0: nel Granducato di Treviso, si è svolto proprio in città a Treviso il Tiramisù World Cup, che è una roba di cui si parla sempre perché noi siamo tutti dei golosi.
1: Buono, buonissimo.
0: E dato che c'è sia la ricetta tradizionale che quella creativa, sono andato a vedere chi ha vinto la ricetta creativa quest'anno. L'ha vinta Ciro Tommassini.
1: Sì.
0: Con una preparazione di...
1: Lamponi.
0: No, composta di lamponi. Non i lamponi interi, era una composta.
1: Composta di lamponi.
0: È una lavorazione diversa.
1: Cioccolato bianco, miele al limone, un tiramisù nella forma di un alveare.
0: Bello.
1: Bello, buono. Non mi piace il limone. Per il resto mi piace tutto il resto.
0: Ma te che sei una persona elegante e raffinata.
1: Sì.
0: Ho bisogno che mi dici percentualmente quanto conta la bontà di un prodotto e l'estetica di un prodotto. Perché che a me sti cazzi che abbia la forma di un alveare. Per te l'impiattamento è importante o no? Nei locali che frequenti?
1: No, è importante, però non è tutto, secondo me.
0: Deve essere più buono o più bello?
1: Più buono.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino, e lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche, non ho

0: programmi su World Cup, siamo dei golosi, ci piace sempre parlare di cibo. Poi quando ci sono le competizioni che premiano anche il tiramisù particolare,
1: è quello un po'
0: vai a cercare di capire che cosa dentro.
1: Ma sai che scorso anno avevano fatto quello col peperoncino?
0: Davvero?
1: Cioè, non mi...
0: Allora, le cose piccanti a me piacciono,
1: a me no.
0: Anche nel dolce. Ieri ad esempio al battesimo c'era una millefoglie che è sempre buona, con dentro il lampone che gli dà quell'acidulo.
1: Acidulo,
0: che è buono!
1: Ma non è piccante!
0: È buono, sai che qualcuno è stato questo weekend come sorpresa al tiramisù World Cup? Mio moroso scrive.
1: Ah, per. Dov'è? Qua! Ah, mi ha fatto una sorpresa questo weekend! Ha prenotato una suite con spa privata a Treviso in centro e poi il giorno successivo siamo andati a vedere la gara.
0: Bello.
1: Mamma mia, ragazzi, che bontà!
0: Te credo! C'è qualcuno che ha detto, sai cosa? Loro parlano di cibo? Voglio consigliargli un posto dove andare a mangiare. A cazzo proprio!
2: Buongiorno Radio Peter Pan. Ciao. Consiglio io un posto dove andare a mangiare. Vai. È un po' lontano,
0: sì,
2: perché è sotto provincia di Crema, ma è un bellissimo ristorante, si mangia veramente bene,
0: sì,
2: sono dei ragazzi veramente stupendi.
0: Stupendi.
2: E il ristorante si chiama Da Maya e Taz.
0: Bello. Che tra l'altro Taz è anche il nome del mio gatto. È bello perché si mangia bene a Crema.
1: No, che ridere.
0: E poi loro sono molto social, mi sono apparsi diversi loro reel. Loro reel si scrive Maya, non con la Y come la Pemaya, ma M-A-I-A-E-T-A-S.
1: E poi quando esci dal cena, dal pranzo, ti senti una Crema.
0: Bravissima.
1: Bella, era bella. Grazie. Continuiamo così tutta la puntata.
0: Simpatici, ma meno appunto dei ragazzi che fanno dei reel molto divertenti. Davvero non li hai mai visti?
1: No.
0: Sono forti loro, se la prendono anche coi clienti e dicono ha rotto il cazzo.
3: Peter Pan Generation.

0: Easy, il disco che hai appena sentito. Abbiamo citato poco fa un ristorante che è in provincia di Cremona, Crema, che si chiama Da Maia e Taz. Anche Sara ci ha mandato la recensione di quel posto lì, che è diventato virale sui social, quindi evidentemente ha attirato l'attenzione. Però Sara c'è stata e dice:
1: lavoro anch'io sulla ristorazione e devo dire che loro sono fantastici, dicono la verità su tutti i retroscena di questo lavoro e il titolare è a dir poco fantastico.
0: Vedi che i social in qualche caso aiutano, no?
1: Dai, in molti casi.
0: Non mi sento di dire questa cosa, è falso. Però in qualche caso ti permette di scoprire delle persone brave che fanno il loro lavoro con amore e lo fanno anche trasparire dai social.
1: Poi, per caso, ti capita un video di Radio Peter Pan duramente noi lavoriamo e là cade tutto il palco, quindi là non scopri persone speciali, cosa scopri?
0: No, anzi, si vede che siamo forzati, che se non facciamo quei video di balletti di merda ci tolgono...
1: Sono bellissimi!
0: Ci tolgono dei denti, perché c'è la social media manager Aurora che gira con una tenaglia e dice: se non fai il video ti stacco un incisivo. Ed è vero, lo fa. State attenti.
1: Molte volte però è giova questa cosa. Pensa quando ti crescono i denti quelli in fondo.
0: Almeno tra poco torniamo, state con noi. Questo ritmo irrefrenabile della generation.
1: Dai,
2: Sature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Mi tiene loco, loco, contigo.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
15: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Salta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
16: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ripresi nel disco You Shook Me All Night Long. Ti piacciono le chitarre distorte?
1: Certo!
0: Bellissime! Sai che ieri sono andato al battesimo, l'ho detto un paio di volte stamattina. Sono andato a messa, non andavo a messa da molto tempo.
1: E il crocifisso ha preso fuoco.
0: Sì, si è più girato. Meno. Ma sai che c'è sempre la messa cantata, no?
1: Sì, certo.
0: E
1: le so tutte.
0: Avevano organizzato un gruppetto, c'era chi suonava la tastiera, chi la chitarra, acustica, c'era quelli che cantavano, ma c'era anche quello con la chitarra elettrica, quello, la Flying V, quella con le due punte metallara, bellissima.
1: Che cosa ci faceva in chiesa?
0: Ma che cacchio ne so, ogni tanto faceva gli assoli, tipo AC/DC. Ciao, noi siamo Joe ed Emma Rossato, facciamo un programma dalle 10 alle 13 che si chiama
1: La Generation.
0: Si chiama Peter Pan Generation, il nome intero del programma. Poco fa abbiamo parlato di quanto siano belli i social network alle volte, perché ti permettono di scoprire delle realtà piacevoli, delle brave persone anche.
1: Sì, sì, abbiamo parlato di questo ristorante a Crema
0: che hanno insomma un bel
1: format sui social.
0: Però non solo cose belle appaiono sui social. No. È successa sta cosa, l'ho trovata sabato sul Corriere della Sera. Il titolo è il seguente:
1: la gaffe di Elisa Isolardi.
0: Isoardi,
1: quanto ho messo una L in più.
0: Sì.
1: Su Instagram, il Toto Morti in redazione. Nella lista trovate anche Giovanni Allevi e Mattarella.
0: Cioè, praticamente questa è la ex di Salvini, no? Conduttrice di Rai 1, ha fatto una storia Instagram, era in redazione del programma che conduce sulla Rai, e sullo sfondo c'era questa lavagna. E sulla lavagna qualcuno si è soffermato e ha guardato, e c'erano dei nomi di persone che sono destinate, almeno secondo gli autori del programma, a morire.
1: Con l'età anche di fianco, per esempio c'è Lino Banfi.
0: Poverino.
1: Tra parentesi 90.
0: Però ragazzi, tranquilli, perché quando qualcuno ti augura la morte solitamente ti allunga la vita.
1: Si dice così. Poi
0: ovviamente questa storia è durata poco, il tempo di accorgersene e ricevere qualche messaggio l'hanno eliminata, però non è servita, perché anzi
1: si sa come sono fatti i soldi.
0: Ha fatto scalpore ancora di più. Da qui, oh ragazzi, il dilemma.
2: Il dilemma Rossato.
0: Di che parliamo oggi?
1: Oggi parliamo proprio di questo. Una cosa che avete dovuto eliminare dai vostri social. Vogliamo sapere qual è.
0: A te è successo?
1: A me è successo.
0: A me è successo, fra poco ve lo raccontiamo. Se volete raccontare anche la vostra...

0: Generation.
1: Finiva così il disco di Olivia Dean.
2: Non ne credo proprio.
1: Sì, era proprio la versione originale.
2: È veramente brutto.
1: Nella Generation stiamo parlando di cose che pubblichi sui social, poi dici forse è meglio che sta cosa la toglia.
2: O te la fanno togliere.
1: Metti che sei in serata, stai facendo qualcosa di super divertente, pubblichi questa storia, ma smadonni.
2: La mattina dopo soprattutto.
1: Cancelli tutto. Io ad esempio ho eliminato dai miei social, da Facebook in particolare, non le ho eliminate, le ho tenute lì.
2: Archiviate.
1: Però diciamo che ho azzerato la privacy, posso vederle solo io.
2: Ma
1: delle foto, delle foto mie personali di quando avevo delle pettinature imbarazzanti.
2: Ah!
1: Sì, quando avevo la cresta da ultimo dei Moicani, ho detto vabbè, sai cosa, forse è il caso che le tolga, perché sennò i remix continuano a prendermi in giro su sta cosa.
2: Giustissimo.
1: Ma te cosa hai eliminato dai social?
2: A me è successo 2-3 volte, per fortuna tra i close friends, quindi me lo
1: pulpo. I close friends?
2: Tra gli amici,
1: stretti.
2: Ho caricato una foto che non dovevo caricare, da rullino, non so perché.
1: Porno?
2: No, non. Però non. Per fortuna l'ho tolto subito, però. Ragazzi, mai più. Non in queste. Non quelle foto. Non far partire questa base.
1: Che foto era? Tanto c'è più zozze di quelle che già metti.
2: Ma non è vero che metto foto zozze.
1: Emma Rossato _ su Instagram, valutate voi.
2: Ma che bugiardo. Vai.
1: C'è andata meglio rispetto alla Isoardi, voglio dire, lei ha messo il toto morto.
2: Infatti. Poi alcune storie le cancello, tipo quelle con Joe.
1: Fuori concorso, cosa avete eliminato? Cioè, in realtà intendevamo post pubblicati o storie pubblicate eliminate.
2: Però Matteo scrive: ho eliminato Federica, la zoccola della mia ex.
1: Vabbè, non intendevamo questo, però. Cioè, sei molto aggressivo. 393 73 66 204.

0: Nella Generation stiamo parlando di cose che avete eliminato dai social per i motivi più disparati, nel senso che magari la togli perché sennò fai brutta figura.
1: Sì, oppure perché non ti piace più o ti hanno chiesto anche di toglierle.
0: C'è chi dice: ho eliminato le foto del mio cane 2 anni dopo che è morto perché mi faceva troppo male, perché poi anche i social te lo propongono come ricordo. E magari è un momento nel quale non vuoi ripescare quel ricordo lì, quindi elimina, vaffanculo, non voglio più vederlo l'anno prossimo. Manolo invece ci dice che hai eliminato le sue ex, pure lui,
1: sì,
0: e ne ha tantissime.
1: Tante.
0: Un altro ascoltatore ha eliminato che cosa?
1: Ha eliminato le foto di un incidente che ha fatto, che aveva pubblicato durante l'incidente.
0: Sì, anche delle storie di entrare in barella.
1: Esatto, e la mattina dopo si è accorto di avere quello che ha fatto e ha eliminato tutto.
0: Anche perché è un po' pietoso mettere le foto dell'ospedale.
1: Sì,
0: tutti ti dicono: oh, come stai?
1: Cosa è successo?
0: No, lo fai per avere un po' di like. Nel momento in cui se ne è accorto, ha detto: no,
1: basta,
0: cancelliamo tutto. Poi c'è una questione linguistica. Un ascoltatore, Andrea, ci ha segnalato che lui ha eliminato un post che era anche andato in tendenza, aveva un sacco di visualizzazioni, ma sotto i commenti erano diventati di odio, perché nel post c'era scritta la parola insegnali.
1: Insegnarli?
0: Insegnali.
1: No, insegnarli voleva dire.
0: Sì,
1: no.
0: Ok, insegnare loro.
1: Esatto.
0: Lui aveva scritto insegnali.
1: Ah,
0: che ha sbagliato.
1: Allora ho capito adesso.
0: Quindi è giusto scrivere insegnagli.
1: A loro, alle
0: perché
1: bambine.
0: Perché il pronome gli identifica il a loro. Ok?
1: Sì.
0: Quindi qual è corretta come formula?
1: Gli. Quindi con le gli.
0: Come si scrive?
1: G-L-I.
0: Mamma mia, come il professore.
1: E poi come rumore di fare la gli.
0: Senti che disco, dal 2012, Dead Mouse, The Welt, disco da pelle d'oro.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Nella Generation si affrontano anche temi di lingua italiana. Abbiamo dei dubbi ogni tanto, no? Perché poi parlando nel colloquiale si usano dei modi di dire differenti dallo scritto.
1: Sì.
0: Ci siamo inceppati sul insegna loro. Si può dire insegnagli utilizzando il pronome gli in fondo a insegna? Insegna loro, insegnagli.
1: Allora,
0: secondo un ascoltatore che non si firma è questo.
1: Insegnagli a lui, persona singola, insegnagli ad allacciare le scarpe. Insegna loro a più persone, insegna loro ad allacciarsi le scarpe. Secondo internet,
0: sì,
1: si dice insegnagli, è corretto dire che è a lui, ma
0: anche a loro.
1: A loro nella forma colloquiale, nella forma scritta si dice insegna loro.
0: Ho cercato anche sull'Accademia della Crusca, dicono sì, è accettato. È diffusamente corretto, vedi, Cristina dice questa cosa. Adesso Cristina, facciamo che ci becchiamo a fine del programma sul parcheggio e ci picchiamo per qual è la forma corretta, insegnali o insegnagli, insegna loro.
1: Bello, mi piace.
0: Allora, in bocca al lupo a lui.
1: Ciao Joe, come stai? Mi fai gli auguri che alle 3 faccio un'audizione per il DJ a Bologna dal tuo amico Marco il Biondino.
0: Bocca al lupo! Non so chi sia. Marco, in bocca al lupo, dai, che spacchi
1: è
0: tutto.
1: È il tuo amico.
2: Le informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un operatore.
3: Il tempo di attesa.
2: Premi 2,4
3: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
3: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info

0: iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Peter Pan Pink Power.
2: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Si non si batte, è troppo forte.
0: Peter Panno Clock.
4: Le 12, 2 minuti.
5: Ci sono le news.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
6: news. Bentrovati da Sabrina Carrozza. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine. Così il Vaticano, in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo.
4: Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90.

0: mamma mia, voi siete i primi, primi nella planeta Terra, primi, Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2012, si poteva ancora dire quella parola lì, adesso non si può più dire, quindi la dirò al contrario, Sagin Imperis. Jay-Z su Peter Pan e Kanye West. C'è la Generation, terza ora insieme, quella che dove si gioca si tira
2: sì,
1: fuori.
2: Si tirano fuori cojones!
1: E anche i coltelli, perché poi, sì, oh, alla fine se vuoi vincere devi essere aggressivo. Ciao computerone! Abbiamo i coltelli?
3: No.
1: E allora
3: no,
1: niente coltelli per questa volta. Ma c'è da stabilire chi fra i 10 vincitori di settimana scorsa,
2: sì, si porta a casa i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
1: Un ticket da 1 a 10, computerone sorteggia.
4: Dai, dai, dai, che rinda!
1: Quella è il ticket numero uno, e chi ce l'ha?
2: Bellato Alessandro!
1: Bravo Alessandro!
2: Bravo, bravo, bravo!
1: Mitico Ale, you super win!
5: Peter

0: non ce la faccia
1: oggi
0: parlare.
1: Non ce la facciamo.
0: Non potevamo registrare.
1: Ma perché è lunedì, dai?
0: Che miseria.
1: È lunedì.
0: Il turno della Generation si gioca per assegnare i primi due ticket della settimana. Quindi ripartiamo proprio da quello che è stato estratto un attimo fa, il numero uno. Ma con che gioco, computerone? Gioco matematico che funziona così.
1: In base delle informazioni che noi vi diamo, estraete il dato 1, il dato 2 e il risultato dell'operazione e anche basta, questo era il gioco.
0: Certo, certo.
1: Era molto
0: due dati, dovete farci un'operazione matematica, dovete fare tutto giusto. Ma nel messaggio al 393-7366-240 dovete dirci dato 1, dato 2 e soluzione.
2: Il teorema pitagorico.
3: La matematica è
4: operazione moltiplicazione. Dato 1,
5: i minuti di un tempo di una partita di rugby.
4: Dato 2,
5: il numero di punti di un tiro libero nel basket.
6: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
0: Si gioca con gli sport oltre che con la matematica. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
7: Attenzione,

0: Computerone, non t'avevo neanche salutato.
1: No.
0: Che brutta persona.
2: Ah, madonna, oggi Joe.
0: Allora sarà offeso anche il computerone. Sei offeso, computerone?
2: Sì, certo, ecco,
0: non l'ho salutato.
2: Lo sapevo.
0: Si è giocato per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana con un gioco matematico che ha un nome...
2: Teorema pitagorico.
0: Riconoscibile, teorema pitagorico. Due dati che avevano a che fare con lo sport. L'operazione richiesta oggi era una moltiplicazione. Fra questi due dati, il dato 1 era...
2: I minuti di un tempo di una partita di rugby.
0: Quanto dura un tempo di una partita di rugby moltiplicato per...
2: Il numero di punti di un tiro libero nel basket.
0: Tiro libero è quando qualcuno commette fallo, vai in lunetta e devi tirare.
2: Sì.
0: Quanto vale se fai punto in quella situazione lì?
3: 30x3,90.
0: 30x3,90 sbagliato.
2: No.
3: 40x3 uguale 120.
0: Quello è il tiro fuori dall'area del basket.
2: Sì.
0: Quando tiri fuori dall'area una tripla vale 3.
2: Mm.
3: 60x2, 120.
0: No, no, non vale 2.
2: No.
4: 80x2, 160.
0: 80 un tempo di rugby.
2: No,
0: diventa
2: poverini.
0: No.
3: 210.
0: No, 210 non è, forse
2: niente,
0: una Peugeot,
2: no,
0: ma non è.
4: 15x3,45.
0: Bello,
2: 15.
0: Ma non è.
2: No. No.
0: Fanno due tempi da 15, poi fanno direttamente il terzo tempo, birrette, fine. Cioè, si trovano per bere la birra, ha senso. In realtà la soluzione era: quanto dura un tempo di una partita di rugby?
2: 40 minuti.
0: Quanto vale se fai un tiro libero e lo fai canestro?
2: Un punto.
0: Uno, quindi 40 per uno.
2: 40.
0: Perfetto, lineare. Il più veloce si porta a casa il ticket numero
2: uno
0: di questa settimana. Lui è
2: Costantin Diaconu.
0: Grande Costa, you win.
5: Peter Pan Generation.

0: classica al ritmo.
1: Sono i Jubel con Ocean House su Peter Pan. Abbiamo giocato poco fa con un gioco matematico che permetteva di vincere il ticket numero uno. È vero che era matematico, però al suo interno c'erano degli sport.
2: Sì.
1: In particolare gli sport inclusi nel gioco di oggi erano
2: il rugby e il basket.
1: E mica a caso, cioè le cose mica sono casuali in questo programma e in questa radio. Perché il rugby? Perché fra poco sui social di Radio Peter Pan troverete una storia Instagram a cui potete, insomma, cliccando così, giocando, vincere dei biglietti per la partita di sabato 24 ottobre delle ore 16 allo stadio Monigo di Treviso fra il Benetton Rugby e i Glasgow Warriors.
2: Ma non sono biglietti normali, no. Sono biglietti VIP.
1: E allora attenti che sennò Veliciula è marossato, sì, che appena legge VIP.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Prossimi appuntamenti con Peter Pan. Anche questa sera siamo all'antica fiera di Bresseo a Teolo in provincia di Padova, dove siamo stati per tutto il weekend. Ci saremo anche questa sera dalle 18 per il DJ set in aperitivo sul nostro track che fa sempre la porca figura. Poi prossimo weekend,
2: sabato 17 ottobre, ci trovate con il Pink Power alla fiera di San Simone a Codroipo, Udine, dalle 21:30 Sister Gloria, la Dallan e l'animazione Pink con Pink Rocky.
1: Pink Rocky! È un personaggio di Peppa Pig, Pink Rocky. Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
1: Yes.
3: Radio Peter Pan.

0: Cesare, loro hanno tolto il Cesare, hanno tenuto solo Ave come nome di battaglia. Meet Me in the Dark. Fra poco, spicchiettino finale della Generation, sempre con Joe ed Emma e il computerone, perché la terza ora c'è pure il computerone.
1: Ma arriva Marco Boffo in console.
0: Sempre di più, si aggiunge anche Marco Boffo. Sarà una grande festa con tre dischi degli anni 2000, il 2000 Heroes per l'appunto, ma non solo, fra poco c'è anche
1: il secondo ticket della sala giochi numero 2.
0: State con noi.
2: Dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a €349 €1
3: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl. Vale davvero.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
17: Perfetto, a dopo.
18: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
19: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
18: E adesso?
19: Aspetta, in frigo
4: i salumi dei Fratelli Guerriero.
18: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
23: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
12: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Ci fu un'idea.
25: 2000 Heroes.
26: Un gruppo di persone straordinarie.
25: I supereroi degli anni 2000 mixati da
27: Marco Boffo.
28: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
29: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie a Marco Boffo che ha portato un po' di festa dal 2011, Pitbull, Give Me Everything.
3: Al 2015, Avicii, Waiting for Love.
2: A chiudere dal 2012, Florida, Wild Ones.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Super, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, prima di giocare per assegnare un altro ticket, prima della pubblicità, se ricordi, ho detto già siamo giù, ma c'è anche il computerone,
3: sì.
2: Tutto bene. Però ci arriverà anche Marco Boffo, che è arrivato. Dimenticato che arrivava anche lui.
3: No, il Dome, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, weekend un po' frizzantino, movimentato Gio, però oggi si riprende.
2: Via.
5: Oltretutto è lunedì, guarda caso che è lunedì.
2: Che
5: però avrei un'idea Gio, dovrebbero inventare una legge che tu in una settimana, cioè nella settimana, puoi decidere quale lunedì di quella settimana puoi stare a casa.
2: Bello!
5: Sarebbe un'idea geniale.
2: È un'idea incredibile. Guarda, siamo già in campagna elettorale, l'anno prossimo si rivota, secondo me qualcuno lo proporrà.
3: O potrebbe votare il Dome.
2: Scegli che lunedì della settimana vuoi stare a casa.
3: Bello, bellissimo.
2: Sei un cretino. Sì, vedi, lo dice anche il computerone. Dai che giochiamo, ticket numero
3: 2.
2: Con questo gioco qui. Elabora, elabora.
1: Il personaggio misterioso.
2: Con la voce camuffata.
3: C'è un pezzo di un'intervista di questo personaggio famoso, ma la sua voce viene modificata. Individuate il nome e il cognome del personaggio famoso.
2: Attenzione, oggi non è un'intervista, ma è un contributo di questa persona a un programma televisivo. Ok? Quindi è lei o lui che parla all'interno del programma e dice delle cose. Da quello che dice cerca di capire chi è.
6: Chi ha parlato?
7: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
6: Chi ha parlato?
8: Nel senso che capisco
9: l'indecisione, però c'è un ragazzo fuori
10: a cui sta facendo vivere
9: una lunga
10: agonia. Lui stasera l'ha sollecitata
9: e le ha detto è finita, le ha chiesto è finita o non è finita.
10: Lei questa risposta
8: come gliel'ha data dopo aver detto
11: mi passo la palla, no scusa Piera,
10: però abbi pazienza,
8: sai benissimo perché sei in televisione,
9: sai benissimo che c'è un ragazzo fuori
11: che assiste a tutto quello che sta succedendo nella casa.
2: Storie di opinionismo. 393 736 240
1: Radio

0: Chi è?
1: Sto cazzo.
0: No.
1: H, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan. Stai che se non lo faccio, a parte che io ho bisogno di certezze nella vita.
0: No, sì, quello sicuramente.
1: E quindi devo farlo. E poi porta sfiga se
0: sì,
1: non lo fai.
0: Porta iella.
1: Tantissima. No. Si è giocato per assegnare il secondo ticket di questa settimana con un gioco che ha a che fare con dei personaggi famosi. Si chiama
0: Il personaggio misterioso con la voce camuffata.
1: Avete sentito un pezzettino di parlato di questa persona nascosta, celata dietro la voce modificata, però diceva delle cose. Si capiva che era un opinionista di un programma in particolare. Il programma era
0: Era Amici.
1: No, che Amici.
0: Sì.
1: Ma no, era Il Grande Fratello.
0: Ah, sì.
1: Era Il Grande Fratello.
0: Ah.
1: Parlava di Piera nella casa che fa cose.
0: Pensavo facesse Amici.
1: Pensa, ma qua non ha capito niente.
0: Chi è Piera?
1: Piera Meloni. VIP, è Grande Fratello VIP, non sai chi è Piera Meloni.
0: No,
1: neanch'io.
0: No.
1: Chi era questa che parlava e faceva da opinionista?
2: È Maria De Filippi.
1: Non è Maria De Filippi, no?
3: Maria De Filippi, Grande Fratello.
1: L'hanno detto in tanti, ma secondo me Maria De Filippi mai ha partecipato
0: mai,
1: al Grande Fratello.
0: Mai. Ilari Blasi.
1: Ma lei lo conduce.
0: Vittorio Sgarbi.
1: Non è.
0: Piera Meloni.
1: Piera Meloni è la persona della quale stavano parlando.
0: Ah,
1: stava
0: okay.
1: parlando.
0: No, no, no.
1: Ma no, non era.
4: Nadia Toffanin.
1: Forse no. intendeva Nadia Toffa, però è improbabile che sia lei. In realtà il personaggio misterioso con la voce camuffata era
5: Selvaggia Lucarelli.
1: Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello VIP insieme alla Cesara Buonamici, conduttrice già del TG5, adesso promossa a opinionista del Grande Fratello. È una promozione.
0: Ma lei non faceva Amici?
1: Chi?
0: Selvaggia Lucarelli.
1: Ma boh, ha fatto un po' di tutto, ha fatto anche Ballando.
0: Ah, sì. Non lo so, non guardo queste cose.
1: Vabbè, insomma. Chi è stata la più veloce a individuare Selvaggia Lucarelli?
0: Renata Spilla!
1: Oh, Renata, hai vinto il ticket numero 2.
5: Grazie, Gio.
1: Prego, you win.
6: Peter Pan Generation.

0: Offenbach assieme a Norman Jean Martin, Overdrive. Chiude la puntata del lunedì della Generation.
1: Sai che cosa non mi hai detto oggi?
0: Cosa non ti ho detto?
1: Ma che belli i tuoi capelli nuovi.
0: Perché sono uguali a quelli di venerdì.
1: Non sono uguali.
0: Identici. No. Quanto ci hai speso?
1: Tanti soldi.
0: Ecco, e spesi per niente.
1: Due piotte.
0: Fra poco c'è Peter Pan a manetta, però è diverso dal solito perché non c'è Alice. Al posto di Alice c'è...
1: C'è Alice giovane.
0: C'è Alice, perché noi abbiamo deciso di fare questa politica per non confondere gli ascoltatori. Quando veniamo sostituiti, verremo sostituiti da qualcuno che si chiama come noi.
1: Esatto.
0: Quindi te devi trovarti un'altra Emma.
1: Un'altra Emma, va bene.
0: Io perfetto. Di Giovanni ne ho trovati tanti. Sì.
1: Va bene, perfetto.
0: Capito?
1: C'è Giovannetti.
0: Giovannetti possiamo utilizzarlo se proprio non ne ho altri. Ci sentiamo domani noi dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Jackpot. Che conosci. E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651.

0: Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 13:02.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
1: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
4: A chi?
3: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo! 2,69 €.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Fino al Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 € al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 €. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 €. Importo totale dovuto 17.700 €. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 € in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: uscito questo disco?
1: Meno uno.
0: Dal 2006 Nelly Furtado con Meniter qui su Radio Peter Pan mi hanno affidato il ruolo di babysitter.
1: Ah sì? Ah, perché sarei io la baby?
0: Tu sei la baby, io sono il babysitter.
1: Ah,
0: non so se sai i babysitter cosa fanno nella vita.
1: E si occupano di bambini?
0: Di solito c'ho te, poi c'ho Rocky, insomma sempre bambini mi danno a me.

0: Buongiorno Alice Serini.
1: Buon pomeriggio Fede.
0: Come va?
1: Bene.
0: Sei agitata?
1: Sì, adesso oggi tutto il giorno parlerò così velocemente.
0: Allora parla piano, perché dalla regia mi dicono che hai fatto il segnale orario più veloce della storia. Leggerci due minuti. Calma, ci abbiamo tempo.
1: Ma sai, mi è venuta l'ansia.
0: L'ansia dell'ora.
1: Sì, no, l'ansia da prestazione. Oggi è lunedì e quindi incomincio questa settimana con te Fede, sei un grande professionista. Allora ho detto, Dio, aspetta che lo faccio veloce.
0: Lo so, di solito quando fanno le cose con me hanno tutta l'ansia da prestazione.
1: Ma non dovevo arrivare a quel punto, cioè, Fede, dai.
0: Qual è il punto giusto, signorine? Il punto giusto. Dai, basta fare gli scemi.
1: Meno
0: perché
1: male.
0: Questo è un programma.

0: discutendo.
1: Strano?
0: Strano?
1: Strano?
0: Godo?
1: Godo? Godo? Godo? Fede, quindi per tutta la settimana farai il babysitter, abbiamo
0: tutta
1: capito
0: la
1: bene.
0: Settimana farò il babysitter, poi che succederà? Che quando torna la Fassina, mercoledì prossimo, quindi settimana prossima, vado via io, tu rimani sempre titolare in questa formazione e farai compagnia alla doppia Alice.
1: Ok, quindi lei mi farà da babysitter a quel punto?
0: Sì, però occhio, perché ci abbiamo metodi diversi.
1: Ok.
0: Io sono dolce, sono pacato, lei ti picchia.
1: Va bene, allora mi preparo.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Allora, date il benvenuto ad Alice 393-7366-240. Iniziamo una nuova puntata, tra poco il menù del giorno, prima un nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione. Nuovo

0: anche perché manca anche Rocky.
1: Sì.
0: Abbiamo preso la Serini come option. Cioè, pensa che bello, sei la quindicesima di questo programma.
2: Che bello, che bello. È la formazione del sabato.
0: È la formazione del sabato, perché tutti
2: questi giri di parole, la formazione del sabato.
0: Ma facciamoci pure la marchetta. Tutti i sabati dalle 7 alle 10 ci potete ascoltare nell'Happy End in parte 1.
2: Dai, che è sabato!
0: No, smettila,
2: ah no, ho sbagliato, è lunedì.
0: Oggi è lunedì. Io dicevo che ti farò da babysitter e tu hai tirato fuori un film che secondo me mostra molto la differenza generazionale che c'è tra me, che sono del 95, e tu che sei del
2: 2007.
0: Ecco, dicela un po', va.
2: Allora, praticamente questo film è del 2016, sì, e racconta la storia di i babysitter, che erano però tutto tranne che i babysitter, perché erano dei ragazzi che volevano organizzare una festa e un loro amico aveva preso in carico il figlio del suo capo. Il suo capo gli aveva detto: guarda, devo andare via per impegni di lavoro con mia moglie, ti lascio mio figlio. Alla fine gli amici che avevano scoperto questa cosa si sono presentati a casa di questo bambino, che era poi a casa del suo capo, e hanno organizzato una mega festa.
0: Sta parlando del film I Babysitter, che è con Paolo Ruffini, Abate Antuono, quindi commedia tutta l'italiana. Io invece, a differenza tua, anch'io mi ricordo un film sui babysitter, è Missione Tata con Vin Diesel, però non è del 2016 come il tuo, ma del 2006.
2: Sì, ciao Fede.
0: Non l'hai visto mai?
2: No, non l'ho mai visto.
0: Recuperalo perché è molto bello.
2: Di cosa parla?
0: Tra un po' te lo dico perché è lungo, però bella storia, soprattutto commedia all'americana.

0: adesso lo ricordo con precisione, doveva difendere questo capo di stato, non ci riesce, muore, e quindi lui viene affidato il compito di badare a sti cinque figli.
1: Ok, ma ce la fa alla fine?
0: Scusa,
1: no spoiler. Però mi ricorda molto il film di Tata Matilda, te lo ricordi? Anche quello uscito in quegli anni più o meno.
0: Scusa, puoi fare la sfida a chi si ricorda più film sulle tate?
1: Sì, esatto, perché forse le tate, non lo so se ti interessa in qualche modo. Comunque Tata Matilda era il film in cui c'era appunto questa tata che si prendeva cura di questi bambini, erano più o meno sette bambini. E poi ogni volta che gli insegnava l'educazione, il rispetto che i bambini imparavano, lei diventava sempre più bella.
0: È vero, è un film di quelli però un po' tristi.
1: È vero,
0: io lo ricordo
1: sì.
0: Così. Quella era bruttarella, però poi diventa molto bella.
1: Sì.
0: Invece un altro film che abbiamo confuso nel fuori onda era Matilde sei mitica.
1: Ecco, quello non me lo ricordo.
0: Quello rivedilo, sicuramente i nostri ascoltatori lo conoscono perché è un film cult, classico film che passano su Italia 1 nel periodo di Natale. Bellissimo perché lei va a scuola, c'ha sti poteri telecinetici e vabbè, non voglio entrare troppo nella però sicuramente i nostri ascoltatori lo conoscono.
1: A proposito di film di Natale, quest'anno secondo te andrà in onda Mamma ho perso l'aereo?
0: Certo.
1: Prima della cena di Natale, più o meno è quello lì l'orario di
0: quello
1: solito.
0: E c'ho pure già i calzini di Natale oggi. Tra poco storia.

0: Casini.
1: Ma questa te la sei inventata?
0: Lo sai chi è Pier Ferdinando Casini? Lo sai o non lo sai?
1: Ci pensi tu, dai.
0: Davvero non sai chi è Pier Ferdinando Casini?
1: Dai, Fede, smettila.
0: Però glielo dite voi, per favore, chi è Pier Ferdinando Casini. Che figuraccia che hai fatto.

0: Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Per informazioni sulla tua bolletta, premi 5.
13: Per parlare con
12: il
13: un
12: tempo
13: operatore.
12: Di attesa,
13: la preghiamo
12: sì,
13: super 2,4
12: per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
12: Forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
20: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
21: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
22: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
24: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
0: Forse dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Va dal 2018 One Kiss. Dammi un bacio.
1: No, non ci penso perché? Proprio. Perché sono arrabbiata con te, Fede.
0: Ah, per chi fosse entrato in radio soltanto adesso. Beh, spieghiamo, dobbiamo decontestualizzare le cose. Perché ho disannunciato prima la canzone Casini, quella nuova di Marra. E ho detto disco, ho fatto la battuta, dedicato a Pier Ferdinando Casini.
1: Sì, ma Fede, noi non siamo qui a parlare di politica. Assolutamente no, parliamo di tutt'altro.
0: Insomma, senatore d'Italia, poi ti piace o non ti piace, cultura generale. Ovviamente è entrato Rocky, ho detto vabbè, ma Rocky sicuramente lo sa chi è Casini, ha detto un calciatore, quindi vabbè,
1: andiamo avanti con le ricorrenze certificate, direi io a questo
0: punto.
1: Tornando un po' indietro nel tempo, torniamo al 1810, quando il 12 ottobre Monaco festeggiò il matrimonio del principe ereditario Ludwig di Baviera con appunto Teresa di Sassonia, e qui poi nacque un festival importante che ancora oggi festeggiamo, no?
0: Allora, in realtà fecero questa festa all'inizio privata, no? Mm-hmm. E poi diciamo, sai che c'è? Non è che mi dispiace, facciamola diventare una festa nazionale, poi popolare, poi una tradizione proprio. E quindi diciamo che l'Oktoberfest nasce proprio, come dicevi te, nel 1810. Quest'anno c'è stato dal 19 settembre al 4 ottobre, 16 giorni di festa, e devono i dati dicono che comunque hanno registrato 7 milioni e mezzo di visitatori.
1: Tra l'altro contro i 6 milioni e mezzo del 2025, quindi hanno raggiunto un record storico.
0: C'è un però. C'è un però che ci dice che quest'anno la birra analcolica è esplosa tantissimo. Ve ne parliamo tra poco, perché a quanto pare anche i giovani l'alcol non è che lo bevono così tanto.

0: stavamo parlando, visto che il 12 ottobre 1810 nacque per la prima volta, poi è diventato quello che è oggi, l'Oktoberfest, e di questa nuova tendenza in questo nuovo anno di consumare tantissima birra analcolica.
1: Tra l'altro soprattutto per la Gen Z.
0: Esatto.
1: E io che ne faccio parte confermo questa cosa in realtà, perché la produzione mondiale di birra è in calo in generale e a cambiare le abitudini sono stati proprio i giovani, che sono sempre più orientati a bere bevande analcoliche.
0: Sì, tra le varie motivazioni c'è l'estate, che comunque tendenzialmente è diventata sempre più lunga e se bevi alcol sei sempre più affaticato, sudato. Poi tanti giovani oggi vogliono mantenere la forma, quindi l'alcol, cioè la birra. Posso confermarvi, potete confermarvi anche voi, che la birra gonfia. Quindi magari c'è questa nuova tendenza che comunque è un bene, perché vuol dire che i giovani si prendono cura del proprio corpo. Dall'altra parte, per chi produce birra deve essere molto bravo ad aggiornarsi.
1: Ma infatti nascono sempre più birre a gusti particolari, le birre al limone, poi non so, i grandi bevitori di birra magari non amano quelle modifiche che hanno fatto, no?
0: E voi? Date un giudizio personale al 393-736-2640 alla birra al limone.
1: Birra sondaggio, questo è un birra sondaggio.
0: Ovviamente non riporteremo le vostre frasi in diretta perché sicuramente saranno delle parolacce. Però a parte gli scherzi, birra al limone molto buona, molto dissedante.
1: Esatto, io la preferisco alla birra normale, e poi se è analcolica senza glutine, guarda, ancora meglio.
0: Dai, però perché ti devi fare insultare? Già non conoscevi Pier Ferdinando Casini, adesso
1: dai,
0: dici che
1: Fede,
0: preferisci la birra analcolica senza glutine.

0: birra analcolica senza glutine, senza luppolo, senza birra. Grazie.
1: È vero, non è una birra, è una bevanda.
2: Aria praticamente.
1: Aria, però te la fanno pagare più del dovuto. Ci abbiamo altri messaggi?
2: Ce li abbiamo, ce li abbiamo. Da celiaco ho apprezzato molto questa richiesta di birra senza glutine, perché non è una scelta che facciamo, ma è una necessità che abbiamo, e sensibilizzarlo anche in radio è una bella cosa.
1: È vero, bella cosa, ti sei ripresa nonostante tu però non sei celiaca.
2: No, non sono celiaca, no. Però non mi piace la birra.
1: E quando parliamo di birre analcoliche non possiamo che non offendervi, perché è arrivato il momento del mastro birraiolo Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito, Andrea De Luca, con quella birretta in mano che ti fa il 2000 Heroes come tutti i giorni alle 13.55 puntuali.
3: Tra poco torniamo.
2: Torniamo perché nella seconda ora apriamo con il forse, ma forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Giro se batte, è troppo.

0: notte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 14 da due minuti.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Calvin Harris con The Good Girl.
1: George Clooney. Ma magari.
2: Lo conosci George Clooney?
1: Sì, lo conosco, però purtroppo al mio fianco non c'è George Clooney, ma c'è il grande Fede.
0: Ah, datemi Rocky. Allora, seconda ora di Peter Pan a manetta alle 14:07. Di nuovo buongiorno Alice Serini.
1: Buongiorno Fede.
0: Per chi magari avesse messo proprio adesso Radio Peter Pan, mannaggia, ti sei perso una bella prima ora. Proprio che altro, ti sei perso la grande novità della settimana e della prossima settimana, perché la Fassina è in ferie, poi andrò io e per 2 settimane consecutive ci avremo Alice Serini, la junior.
1: Esatto, però sei ancora in tempo per scoprire il forse accade oggi.
0: Sì, ci arriviamo tra poco, anche perché dobbiamo dire una cosa, facciamo nel primo intervento, facciamo subito la premessa per tirare un po' sull'hype,
1: okay.
0: No?
1: Ok.
0: Quanti siamo in questo mondo?
1: Allora, se non mi sbaglio, nel lontano 1900 eravamo più o meno 5 miliardi.
0: Allora tu fai una cosa, io metto un disco che fa salire l'hype, perché okay. È un disco di James Hype.
1: Mm-hmm.
0: Tu prendi, segni a penna e cominci a contare tutte le persone che incontri per strada.
1: Ok, vado.
0: Sei pronta?
1: Mi affaccio alla finestra o scendo direttamente?
0: No, scendi giù, scendi giù. Io intanto metto un nuovo disco.
1: Molto figo.

0: forse accade oggi, 12 ottobre 1999, tanto per dire, siamo diventati qualcuno in più.
1: 6 miliardi, più o meno.
0: Ma li hai contati?
1: Li ho contati.
0: Sei scesa?
1: Sì, sono scesa. In realtà fuori non eravamo a 6 miliardi, però poi ho cercato su Google e mi hanno detto che in quell'anno, cioè nel 99, eravamo 6 miliardi.
0: Ah, ok. Pensate che per dare un po' un simbolo a quell'evento, il segretario di allora, generale dell'ONU, si recò in visita a Sarajevo per accogliere un neonato che si chiamava Adrian Mevi, nato proprio a mezzanotte di quel giorno ed eletto simbolicamente come il 6 miliardesimo cittadino del pianeta.
1: Adesso siamo un pochino di più, non siamo certo solamente 6 miliardi, siamo più o meno 8 miliardi e forse qualcuno in più, però abbiamo fatto anche un confronto tra quelle che sono le differenze proprio tra le famiglie di un tempo e le famiglie di oggi.
0: Guarda, anche facendo semplicemente una differenza tra la mia di famiglia, che ripeto, ho 31 anni, tu sei del 2007.
1: Vabbè, dai Fede, non è che sono tanto differenti, no?
0: Beh, come no? Io, se penso a mia mamma, che mi ha fatto a 21 anni, 22 anni, tua mamma?
1: 39.
0: Vedi come cambia già la cosa, no?
1: È vero, effettivamente qualche differenza c'è, ma non solamente a livello di età in cui si facevano figli, ma anche del numero di figli che si facevano.
0: Esatto, beh, noi siamo in due. Voi quanti siete?
1: Una, io.
0: Vedi, sempre qualcosa.
1: Ma vedi, la figlia unica, la figlia viziata, la figlia perfetta, capito?
0: Tu saresti la figlia perfetta.
1: Certo,
0: c'era solo. Cioè, scusa, così è facile. No, però è vero, tra poco magari approfondiamo un po' di differenze. Se anche voi avete notato delle differenze tra la vostra generazione, quella dei vostri nonni, quella dei vostri figli, il numero è sempre lo stesso.
1: Il 393-7366-240 è il numero al quale ci potete mandare i vostri messaggi.
0: E noi invece?

0: dice move, muovete, perché quando canta dice io c'ho casa a Bari.
1: Bella,
0: lo so.
1: Questa è una delle tue poche battute che non mi ha fatto venire i brividi, ma che mi ha fatto veramente ridere.
0: Ok, adesso ti mando un bel bonifico. Stavamo parlando un po' delle differenze tra le famiglie di una volta e le famiglie moderne. Abbiamo trovato già una differenza tra la mia e la tua, che ci passiamo 10 anni, no? Quanti ce ne passiamo?
1: Facciamo 35 più o meno ce ne passiamo.
0: Dai, quanti ce ne passiamo?
1: È del 2007, tu del 95, sono 12.
0: Ah, è giusto, allora ricordavo bene. No, ci ho avuto un attimo di blackout.
1: Ma ci siamo.
0: Però, dicevamo appunto, tu sei figlia unica, tua mamma ti ha fatto 39 anni, mm-hmm. Mia mamma, beh, siamo in due, mi ha fatto intorno ai 22-23, adesso non ricordo con esattezza. Quindi già si vedono differenze in 10 anni. Pensa che differenze proprio culturali che c'erano una volta, come dicevi tu, la babysitter.
1: Esatto, la babysitter ai vecchi tempi, cioè la babysitter era la nonna, era la zia,
0: vicino.
1: Era il vicino di casa, era la sorella maggiore molto spesso.
0: Molto, certo.
1: Il più grande dei fratelli si occupava di tutti i fratelli piccoli.
0: E invece no, adesso

0: devono stare molto attenti alle parole che vengono utilizzate, anche meno direi.
1: E che tra l'altro costano anche molti soldi.
0: Quanto costerà? Quanto costa una babysitter?
1: Allora, mediamente 10-15 euro all'ora. Poi dipende se tu la vuoi che insegna l'inglese a tuo figlio, ah, che insegna a cucire a tuo figlio che ha due anni, se insegna a dipingere sul
0: wonderful
1: muro. Allora lì parliamo di cifre esorbitanti.
0: Ma veramente ci sono quelli che prendono la babysitter?
1: Sì.
0: To speak only English.
1: Yes, così insegna dog e cane. The pennies on the table.
0: Mamma, 15 euro l'ora per insegnare ai bambini the pen is on the table. Chi è Marine Le Pen?
1: Marine Le Pen? Non ricordo.
0: Yes, sono due.

0: le ricerche per capire quanto guadagnano i babysitter, quelli diciamo con poca esperienza,
1: sì,
0: circa 10 euro l'ora.
1: Esatto.
0: Questo è quello che guadagnava a nero la nostra Alice.
1: Vabbè, allora dobbiamo dire tutto, anche i segreti? Cioè, ti ho confessato nel fuori onda un segreto, adesso dobbiamo dirlo.
0: No, bello, perché mi hai raccontato che hai preso questo bambino che ci aveva 8 mesi.
1: Aveva 8 mesi, sì, quando ho iniziato ad accudirlo, e l'ho lasciato che aveva 2 anni.
0: Che bello.
1: Quindi è
0: però
1: cresciuto, cioè lui non sapeva parlare, non sapeva mangiare da solo, non sapeva camminare.
0: E dopo 2 anni l'hanno licenziata perché ancora non sapeva parlare.
1: No, sapeva fare tutto, ovviamente. Mi chiamava Tata.
0: Tutto. Faccio, cucinava, gli ha insegnato l'inglese.
1: Cucinava, lavava i piatti, lavava per terra, puliva le tende, puliva i vetri.
0: Ma veramente
1: tutto.
0: Ti, certo, chiamava Tata?
1: Sì.
0: Tata!
1: Tata! Sì, così.
0: Mi fai vedere la pa?
1: No!
0: Tata! Sì. E ti chiamava più volte? No.
1: Brividi dicendo di nuovo, guarda.
0: Vabbè, basta parlare di differenze d'età, di generazioni, anche perché ci arrivano diversi messaggi in cui ci dicono, sì, mi accorgo che mia mamma, cioè quindi diventata nonna, ha 46 anni, io ho 46 anni, ho i figli ancora troppo giovani, c'ho una figlia di 16 anni.
1: Esatto, si diventa nonni da giovani e anche zii in realtà da giovani. Io sono già zia, Fede.
0: A 19 anni sei già zia?
1: A 19 anni sono già zia.
0: Perché? Aspetta, spiegami.
1: Perché mia sorella ha 22 anni e,
0: sì,
1: ha avuto una bambina.
0: Oh, maschio o femmina?
1: Femmina. Femmina.
0: Nome?
1: Alba.
0: Alba, che carina. Alba.
1: Albucci.
0: Quanto c'ha Albuccia?
1: Ha 2 anni.
0: Vabbè, bello, bello. Quindi non ti hanno preso come tata?
1: No, non mi hanno preso come tata perché sono lontana.
0: Perché gli chiedevi comunque 10 euro nonostante fossi la zia.
1: Beh, in famiglia non si fanno queste cose.
0: Ah, perché lavori al nero anche in famiglia?
1: No, Fede, dai, basta con questi segreti.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, anche di lunedì ci tirano certe mine gli amici di Remastered, però basta parlare dei lavori che faceva Alice sotto banco. Ultima mezz'ora del lunedì, che facciamo?
2: Il bar sport.
1: E allora apriamo ste porte che conosciamo dei sport strani.
0: Peter Pan Remastery.
3: Per gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
8: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Sega remixato Geronimo, disco del 2014, che ci fa aprire le porte del Bar Sport.
1: Sì, però aspetta, Fede, ti è piaciuto talmente tanto che stavi per cadere dalla sedia. Eri troppo euforico, l'hai ballato e stavi per cadere.
0: Stavo per fare la gaffe. Per fortuna non sono caduto, perché sennò avresti dovuto concludere da sola e poi chiamare l'ambulanza tra un intervento e l'altro.
1: Vabbè, l'ambulanza non so se l'avrei chiamata, ma avrei comunque concluso da sola.
0: Vabbè, allora, sport strani in giro per il mondo, ce ne andiamo in Galles.
1: Infatti, andiamo in Galles, dove c'è il bog snorkeling.
0: Che cos'è? Che sport è?
1: È uno sport non tanto igienico, possiamo dire così. Ciao. Si nuota praticamente nei fossi. C'è l'acqua, allora c'è quest'acqua ovviamente sporca, perché stiamo parlando di praticamente dei fossi, mezzo al fango, e si prende il boccaglio, le pinne, tutto quello che serve per fare una bella nuotatina, e si fa sostanzialmente snorkeling, cioè si nuota e si va alla scoperta dei fossi.
0: Allora voi andate alla scoperta dei fossi?
1: Non
0: dei
1: è
0: fossi.
1: Proprio così.
0: No, in realtà che cosa succede? tipo, è una pista di 50 metri circa, sì, piena d'acqua torbida, quindi c'è proprio fango, c'è fanghiglia, è brutta, è pessima. Si lamentassero quelli che fanno
1: triathlon.
0: Come si chiamano?
1: I triathloneti.
0: Ma mi piace,
1: è carino.
0: Perché praticamente loro non possono fare le bracciate, quindi non si può barare. Puoi fare tipo una sorta di cagnolino. Mm-hmm. Ti devi immergere e devi vincere questa gara contro i tuoi avversari, però dentro al fango.
1: Io ho cercato un po' questo sport particolare e devo dire che non lo farei mai.
0: Ti credo.
1: Non è proprio igienico, eh?
0: Vabbè, ma non lo faresti perché non è igienico o perché proprio non sai nuotare?
1: No, perché mi chiedo, sott'acqua, nell'acqua fangosa, come fai a vedere ciò che hai davanti?
0: Che schifo, ma come fai a metterti il boccale?

0: faccio un saluto a Claudia e Francesca da Roma che ci stanno ascoltando, che hanno detto che l'anno scorso sono andati in Galles a fare bog snorkeling.
1: Ah sì, com'è andata?
0: Non lo so, non me l'hanno raccontato, però praticamente è questo sport dove tu ti tuffi e ti fai una bella nuotata all'interno di quest'acqua bella putrida.
1: Che sembra un po' un fosso, diciamo. L'abbiamo visto dei video e assomiglia molto ad un fosso.
0: Beh, è un fosso pieno di fango ed acqua, ma in realtà non è che c'ha proprio senso. Tu mi dicevi, ma che senso c'ha? Non c'ha senso. Non tutti facciamo cose sensate a volte.
1: È per divertimento, no?
0: Sì, perché poi è una cosa figa, perché tu ti puoi anche buttare, puoi partecipare con vestiti strani. C'è chi va con lo smoking.
1: C'è chi si veste da tartaruga ninja.
0: Da Shrek.
1: Quello di Shrek è bellissimo.
0: Bellissimo, però è una cosa secondo me per passare del tempo insieme. Però quest'anno, ad agosto, c'è stato il 40° anniversario di questo sport e c'è il record mondiale che è stato siglato nel 2023, 1 minuto e 12 secondi circa per fare 110 metri.
1: Beh, cioè tantissimo, cioè pochissimo, vuol dire che è stato bravo.
0: È stato bravo, è stato bravo,
1: certo.
0: So, fallo tu in mezzo all'acqua putrida.
1: Non lo so fare nell'acqua pulita, figurati nell'acqua putrida.
0: Neanche io, però giustamente l'ascoltatore dice sì, ma ci sono dei percorsi della Spartan Race che sono molto simili. Sì, ovvio che cioè devi buttarti in mezzo al fango, ma lì devi andare proprio sotto.
1: Ma infatti io quando ho visto la Spartan Race ho detto, oh beh, questo in realtà lo proverei. Poi ho visto altre foto, ho visto il fango, ho detto vabbè dai, no, io rinuncio, non serve che ci provo.
0: Però credo che la differenza è che nella Spartan tu ti butti nel fango ma tipo gattoni, cammini, sì. Mentre nel bog snorkeling tu vai direttamente sotto e ti fai una bella immersione.
1: Infatti è diverso, però comunque anche la corsa nel fango non è che mi ispiri più di tanto.
0: Dai,
1: eh?
0: Prova!
1: Vado, dai!
0: Vai!

0: Kiss e Lady Ellen sul Radio Track fino alle 21. Quindi passate, fate due chiacchiere e sentite della bella musica.
1: Noi però ci troviamo domani sempre in Peter Pan a manetta.
0: Esatto, perché per chi magari non avesse ancora capito fino in fondo, la Fassina in ferie, torna la Fassina e vado io. Quindi la signorina Serini la troverete per un paio di settimane. Grazie Alice.
1: Grazie Fede Babysitter.
0: Ci sentiamo domani sempre qui dalle 13. Ciao! Ciao.

0: contatti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
1: Buongiorno, come posso aiutarla?
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei Fratelli Guerriero!
3: Siamo salvi!
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco! È sediarreda.com.
8: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 15 on point.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
16: Benvenuti da Ali.
17: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
16: Che cosa?
17: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
16: A me sembra normale.
17: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
19: Spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
22: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
24: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
25: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
26: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
25: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
27: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
28: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutto.
29: Forever Fun, Forever Young.
30: Radio Peter Pan.
31: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Buongiorno Magoma, buongiorno a tutti i radioascoltatori, bentornati, buon inizio settimana a tutti. Ma questa mattina freddo, lampi, tuoni, fulmini, sette, una pioggia da matti. Adesso un sole che spacca le pietre, tutto un torso nudo. Però Mago, oggi sono un po' schifato perché non so che tu sei un di calcio, Mago, ma dobbiamo dirlo. Ieri cosa è successo? Un fattaccio grave. L'arbitro, quello vestito di giallo, ha espulso il nostro Bobbe Malli. Poverino, potremmo mettergli la canzone per farlo stare un po' su col morale. Espulso Bobbe Malli. Espulso... Dai, Marco,
1: Bene, va bene, in onore di questo giocatore che non conosco, ma.
2: Bobbe Malli, Bobbe Malli. Avevi i tuoi capelli longhe.
1: Ce li ha lunghe.
2: Aveva la tua chitarra elettrica.
1: Non sono.
2: Aveva sempre gli occhi chiusi. Aveva il suo microfono in bocca. Yo yo yo. Bobbe Malli. Bobbe Malli, l'America.
1: L'America, Bobbe Malli. Nel caso ti andasse male qui, l'America.

molto bene, ci piace ficcare il naso dappertutto all'interno delle vostre vite, dei cambiamenti grandi o piccoli che accadono. Per esempio, c'è lui che mi scrive: Muva, panico, fatemi l'imbocca al lupo perché sto andando a lavoro ed è il mio primo giorno. Dopo 6 anni nello stesso posto ho fatto un mega cambiamento, da un supermercato a grafico, per cui dobbiamo fargli un super in bocca al lupo per questa nuova avventura. Che mi ha fatto venire in mente una domanda che avevo lì pronta ormai da settimane e mi piacerebbe parlarne assieme a voi. Noi molto spesso cerchiamo, in realtà ci viene naturale concentrarci sui nostri errori, no? Sulle cose che abbiamo sbagliato, sulle cose che non abbiamo fatto, quindi sui rimpianti sui rimorsi. Però volevo chiederti al 393-7366-240, giusto per porre l'attenzione su delle cose belle, quale sia stata la migliore decisione presa finora, oppure una buona, buonissima decisione che tu hai preso nella tua vita, giusto per orientare lo sguardo su qualcosa di positivo, di propositivo. Mentre ci pensate e rispondete al 393-7366-240, io vi voglio proporre la boombox track di oggi, Fresh Mula con Fuori di Testa.

0: fuori di testa, questa è la Boombox Track di oggi. Boombox Tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, da una notizia arrivata da un Peter Paniano che è un po' in panico e dice: fatemi un grandissimo in bocca al lupo perché sto andando al primo giorno di lavoro. Dopo 6 anni ho mollato il posto in supermercato e adesso inizio a fare il grafico. Gli abbiamo già trovato un lavoro, perché c'è lui che dice: ciao Peter, ho sentito di questa persona che è andato a lavorare come grafico. Io ne avrei proprio bisogno di uno che mi aiuti, non ho un'azienda, però mi serve per un progetto personale, non so a chi rivolgermi, magari mi mettete in contatto. Allora fai così, in direct, spiegami che cosa ti serve di preciso.

0: faceva breccia nei cuori degli italiani con Bendo. A proposito di ritornare nel Bendo, c'è Manola, la collega di Gleida, che dice possiamo dare un buon rientro alle ferie alla nostra collega Manola ritornata nel Bendo? Assolutamente sì. Allora, la storia di questo nostro ascoltatore che diceva dopo 6 anni che lavoravo in supermercato, ho cambiato posto di lavoro, adesso vado a fare il grafico, mi ha fatto venire in mente una domanda, ovvero una domanda che punta a farci vedere le cose positive si cerca della vita, per cui vi ho domandato al 393-7366-240 quale sia la migliore decisione presa finora, o comunque una buona decisione che ti viene in mente che hai preso, giusto per farti anche pat pat sulla spalla e per dire ogni tanto ne azzecco una, oppure anche una cattiva decisione che poi si è rivelata giusta, cioè, perché anche a volte l'errore può venire comodo. Allora, c'è chi dice
1: la più bella decisione, prendermi la moto
0: solamente per salirci in sella e cantare.

Esattamente, esattamente. Per cui aspettiamo che tu venga a trovarci in moto. Per quanto riguarda invece il grafico e la ricerca di grafici, sono arrivati altri grafici 2D, 3D qui in chat. Allora, io raga vi rimanderei comunque il mercoledì sera al mercatoio dello sfogatoio, in modo che lì potrete offrire tutte le vostre capacità e tutte le vostre capacità lavorative.

0: riferiti alle buone decisioni che hai preso nella vita. Fra poco con Muva nella casa.
1: Ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì,
1: ci vado domani. Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e...
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Il tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
18: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto è la prova.
22: Peter Pan Pink Power.
23: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla consola al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
24: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
25: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Turn the bass up. Under pressure.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Hola, amanti della musica!
2: Menestrello della coscienza della musica.

0: casa. Oggi stiamo cercando di raccogliere al 393-7366-240 la migliore decisione presa finora, o comunque una buona decisione che ti viene in mente, giusto per orientare il pensiero verso delle cose positive. Solitamente, dicevamo anche prima, si pensa molto spesso agli errori, a quello che non avevamo fatto, a quello che potevamo fare meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Però vorrei un po' di positività, visto che è lunedì. Sentiamo.
1: Accettare la proposta di matrimonio fatto dal mio futuro marito Saverio, che saluto, che per adesso è al lavoro e non può sentire questa mia sdolcinatitudine, diciamo così.
0: Sdolcinatezza.
1: Magari registro l'audio, che poi se lo manderete in radio, e glielo mando. Dai.
0: Ciao. Grazie. Una delle cose diciamo peculiari che viene fuori in chat è che quando prendi una decisione sulla tua vita non è detto che le persone attorno a te siano d'accordo. Ciao Muva, per esempio, la più bella decisione è stata quella di mettere al mondo la seconda figlia pur avendo tutto lo staff medico contro. Facci sapere il perché era contro. A proposito invece di persone contro,
2: anche per me la miglior decisione è stata prendermi la moto. Figata.
0: Sì.
2: Però non so se sono l'unico, ma tutti contro. Quando ho detto che mi prendevo la moto, tutti: ma dove vai? Vale. Che ti fai male, vale che fai un incidente, non devi prendere. Finché alla fine me l'hanno chiamata talmente tanto che una stronza mi ha tagliato la strada e ha fatto un incidente.
0: Aia.
2: Cioè. Assurdo.
0: Tu quindi dici c'è stato l'effetto del malocchio, quindi. Cioè te l'hanno tirata, come si suol dire.

0: Pausa. The Pausa qui su Radio Peter Pan. State ascoltando Muva nella casa, programma di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Andiamo! Oggi ci stiamo domandando qual è la migliore decisione presa finora, o insomma una buona decisione, basta una buona decisione e subito arrivano le sviolinate che noi apprezziamo tantissimo. Ovviamente la migliore decisione, ascoltare Radio Peter Pan dal primo giorno che ha trasmesso, non è una sviolinata ma un dato di certo, mi tenete compagnia del tutto il giorno, con molti di voi c'è addirittura una bella amicizia, siete molto istupidi ma grandi professionisti, non vi scambierei per nulla al mondo, dice lui, molto bello. Per quanto riguarda anche decisioni prese, ci sono le decisioni un po' passive aggressive, senti qua.
1: Ciao ragazzi, una delle cose migliori della mia vita è stata capire e accettare che io non voglio vivere con nessun uomo, ma io sto bene a casa con la mia bambina e il mio gatto, e al massimo mi prenderò degli altri gatti, oppure in un futuro potrò andare a vivere con qualche mia amica e invecchiare insieme a qualche mia amica, ma di uomini per casa sicuramente non ne avrò più. Ciao.
0: Ma anche qui saremmo curiosi di capire cosa ti ha fatto giungere a questa decisione, cioè sembrerebbe tipo tutti gli uomini sono delle merde, oppure è un dato di fatto tuo che dici no, guarda, io per come sono fatta probabilmente non quaglio. E Crazy Cherry.

0: più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
5: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 16 on point.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1, variante per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra Monza e il Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano per traffico intenso. È tutto.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: procediamo con un messaggio d'amore, perché ho chiesto qual è la migliore decisione presa finora, comunque una decisione saggia che hai preso finora, perché solitamente si tende sempre a guardare quello che sbagliamo, le cose negative, è un po' ad autoflagellarci. Adesso ci facciamo pat pat sulla spalla e parliamo delle buone decisioni che abbiamo preso. Buon pomeriggio, scrive lui, una buona decisione che ho preso di recente è stata sposare mia moglie quasi 6 mesi fa. Molto bene. Poco fa invece abbiamo sentito il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: la migliore decisione che abbia mai preso è quella di non vivere mai più con un uomo, io non ce la faccio, ho bisogno dei miei spazi, eccetera eccetera. Velocizziamo questo messaggio che è arrivato di supporto all'ascoltatrice.
1: Io mi aggrego all'ascoltatrice che ha appena detto che vivere con un uomo mai più, e per lei basta la bambina, il gatto, altri gatti, eccetera eccetera. Io mi aggrego, non perché voi uomini siete delle come hai detto tu,
0: bravo,
1: però a quest'ultimo compagno ho dato troppo amore, troppo tutto, e sono stata troppo presente, vittima di un narcisista, per cui quando ne hai gonfio lo stomaco, l'intestino, il fegato, tutto quanto, non ne puoi più, dici stop, ho dato tutto a quello che pensavo l'uomo della mia vita, adesso stop, e poi vivere insieme. Non l'ho provato, per fortuna, con questo, per fortuna, quindi mi salvo un pochino.
0: Ok, quindi sono in due intanto ad aver preso questa decisione.
2: Attenzione,

0: Bell, rispondiamo alla domanda. Ciao Omar, ma sta canzonetta stile ABBA chi è? Grazie. No, non è stile ABBA, è stile Anita Ward, da cui è stato preso appunto il ritornello Ring My Bell. Allora, raga, si sta cercando di parlare della migliore decisione presa finora e ci sono state un tot di Peter Paniane, in realtà un paio di Peter Paniane, che hanno detto la mia decisione è quella di non vivere mai più con un uomo, mai più con un uomo. E c'è lui che dice:
1: Muva, io sì, sinceramente non trovo giusto categorizzare tutti gli uomini,
0: ma
1: più
0: certo,
1: o meno,
0: ma
1: come certo, tutti uguali.
0: Sì.
1: Ok, sono d'accordo che molti uomini sono delle merde, finora sì, però dire, arrivare a dire non mi metto con nessun uomo, secondo me è un po' troppo,
0: ma
1: perché
0: certo,
1: andresti a togliere quella fetta di uomini che veramente sono delle persone d'oro.
0: Ma assolutamente. Infatti poi, cioè, anche nella scelta comunque di non condividere la vita con un uomo, la colpa potrebbe anche essere tua, cioè tua per l'incapacità di scendere a determinati compromessi. Quando c'è il compromesso vuol dire che si fa metà strada per ognuno, cioè poi si dice più si invecchia, più si cresce, più è difficile comunque arrivare a questi compromessi. Ditemi se anche per voi è così, al 393 7366 240. C'è anche lei che dice:
2: ciao Muva,
0: ciao.
2: Allora, la cosa più importante, più bella che ho, che faccio, che ho,
0: sì,
2: è dire sempre in faccia le cose che penso.
0: Oh, bene.
2: Mi fa rendere educatamente stronza,
0: giusto, sì,
2: ma almeno sono vera,
0: okay,
2: a confronto di tutta questa società che fa cagare.
0: Benissimo.
2: Ciao Muva, t'adoro.
0: Ciao. E se è una che dice il vero, io ci credo. Adesso è il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che un po' racchiude una qualità che bisogna avere per essere sinceri con gli altri. Bisogna essere coraggiosi. Quindi Texture con Brave. If there's...

Texture con Brave qui su Radio Peter Pan, canzone novità di oggi che contiene all'interno un aggettivo che serve per prendere le scelte, ovvero essere coraggiosi o coraggiose. A volte la scelta, raga, ti preclude delle altre possibilità, e quindi prendere una strada e non tenere tutte e due, cioè un piede su due scarpe, chiaramente ti porta a delle rinunce, ti porta anche alla possibilità di sbagliare, e quindi bisogna avere coraggio. Per quanto riguarda invece questa parentesi che si è aperta all'interno del programma di oggi, che molte donne hanno deciso di non vivere con degli uomini, c'è lui che dice: sono Riccardo, secondo me sono tante le donne che hanno deciso di non vivere con un uomo. Giusto sabato in un bar ero seduto al banco vicino a tre donne sulle sessantina, e queste donne parlavano di stare bene da sole e di accontentarsi di vedere degli uomini solo occasionalmente. Rimanevano comunque deluse perché volevano solo una cosa: gli uomini da loro, presumo. Qualcuno al secondo incontro le aveva chiesto sesso anche pagando. Siamo alla follia. Qual è il tuo metodo di approccio? La pecunia. Bene, molto bene. Attenzione, perché c'è anche qualche decisione che deve avvenire. C'è qualche scelta che tu lasci lì e direi: vabbè, la farò quando sarà il momento. Abbiamo parlato delle scelte passate, ma adesso mi piacerebbe concentrarci sulle scelte presenti o future. Per esempio, c'è chi ci ha chiesto una mano in chat, c'è chi ci dice: Muva, io vorrei scrivere un libro, adesso mi sto avventurando nel grande mondo dell'editoria, potrebbe essere una scelta molto importante da fare. Ci sono delle scelte che hai lasciato lì al momento, ma che senti che dovrai fare?

perché oggi si sta parlando di scelte, di decisioni prese nella vita. E quando si parla di questi argomenti, un po' in secondo piano, terzo piano, quarto piano addirittura, c'è sempre un po' la fortuna e la sfortuna che aleggiano, perché se ti è andata bene una scelta vuol dire che sei stato fortunato o fortunata, ma se ti va male c'è chi tira in ballo il malocchio. Per esempio, abbiamo sentito la storia di un ascoltatore prima che diceva: erano tutti contro al fatto che io comprassi la moto, me l'hanno tirata talmente tanto che alla fine ho fatto un incidente. Cioè c'è sempre questa componente di malocchio all'interno delle nostre storie, per cui ho domandato all'internet, ho chiesto se il malocchio esiste, e mi ha risposto come ci aspettiamo, no? Non esiste alcuna prova scientifica che dimostri l'esistenza del malocchio o la capacità di una persona di causare sfortuna o danni ad altri tramite lo sguardo od il pensiero. Però io vorrei fare questa domanda a voi adesso. Vorrei chiedervi: ma secondo voi le maledizioni, tutte queste cose qua, potrebbero esistere?

0: con Biurinas Remix, fra poco con Muva nella casa.
1: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
12: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
13: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
14: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
13: E adesso?
14: Aspetta, in frigo...
15: I salumi dei fratelli Guerriero.
13: Siamo salvi.
16: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
17: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
20: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
21: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
22: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
23: Peter Pan Pink Power.
24: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
25: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: tema che unisce religione, quindi Maria Maria, il diciamo delle credenze popolari anche pagane e anche delle credenze new age. Stiamo parlando quindi di malocchio. Malocchio che molto spesso, quando si parla di scelte, scelta giusta, abbiamo avuto fortuna oppure siamo stati bravi, scelta sbagliata, o ci autoflagelliamo oppure diamo la colpa alla sfortuna e quindi al malocchio. E ho domandato: ma secondo voi tutta questa cosa qua delle maledizioni, del malocchio, esiste? Sentiamo.
1: Ciao Muva. Allora, ciao. Le maledizioni possono esserci, possono esistere, come anche i malocchi.
0: Sì.
1: E il problema è che chi manda il malocchio può anche riceverlo a se stesso.
0: Certo.
1: Quindi occhio a chi manda il malocchio e le maledizioni.
0: Sì.
1: Perché si possono contorcere indietro.
0: Certo, il famoso specchio riflesso, faccia nel cesso, che dicevamo da bambini. Visti alcuni avvenimenti, dice lei, nella mia vita ultimamente accaduto, dopo cose dette da me o da altri, inizio a credere al malocchio. Allora, tu non è che puoi dirci solamente così e poi lasciarci a bocca asciutta, per cui facci degli esempi.

0: garanzia del tocchetto, eccetera, eccetera. Allora, a proposito di amore che appunto può farti ricevere o lanciare delle maledizioni, sentiamo.
1: Io non so se esiste il malocchio, però 30 anni fa il padre di una ragazza a cui io piacevo, ma che io non filavo proprio, mi disse: tu non vuoi mia figlia? Non ti sposerai mai, non avrai mai nessuna donna e resterai solo.
0: Molto bene.
1: Resta di fatto che ho 50 anni e vivo da solo. La ragazza che avrei dovuto sposare è venuta a mancare prima di sposarmi, e tutte le storie che ho avuto dopo sono sempre finite male. Boh, chi lo sa?
0: Queste sono cose che sono racconti che ritornano molto spesso, raga.
2: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Che sì, che esistono, e anche come.
0: Sì.
2: Io ho vissuto in famiglia purtroppo una cosa del genere.
0: Del
2: cioè
0: malocchio.
2: Praticamente da una persona che, se posso dire così, ha maledetto un mio familiare,
0: okay,
2: carissimo. E in un paio di anni non è rimasto niente della sua famiglia, ma niente. Quindi sì, ci sono delle persone che fanno, se posso dire così, dei patti strani,
0: sì,
2: con la magia nera e tutto il resto, e purtroppo non sempre vince il bene. Esiste.
0: Beh, quindi facendo un sondaggio, comunque sono più quelli che ci credono che non ci credono, eh. Attenzione.

0: ha dipinto molto occulto, fra l'altro, cioè la parte finale soprattutto della sua, chiamiamola così, carriera artistica, in cui c'è molto satanismo, se vogliamo, all'interno delle sue opere e anche all'interno di questa canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Ci sono dei temi che potrebbero essere ampliati già dal ritornello: cosa sogni senza me, sangue sparso sul parquet, chissà perché se non muori non fai parte della storia, omicida o copycat. Qui divide un po' quello che è venuto fuori con gli Epstein Files: o fai dei sacrifici oppure diventi un copycat, cioè una copia. C'è anche questa teoria, no, del complotto, che abbiano sostituito per esempio Jim Carrey. Tutti quelli che lo vedono adesso sull'internet dicono: ridateci quello vero, liberate Jim Carrey originale. E poi continua con messe nere o miserere, quindi o fai le messe nere oppure ti cantano il miserere, che è la canzone funeraria, cioè o le fai oppure muori. Sto in paranoia come un quadro di Goya, perché lui probabilmente si percepisce, cioè dico io, è una mia teoria, si percepisce nel mezzo di queste due cose. Per chiudere il discorso, maledizioni eccetera.
1: Ciao Nova, io non ho paura del malocchio, sono gli altri che devono avere paura di me. Azz. E di quello che dico.
0: Sì.
1: A due miei ex che mi avevano tradito, e ovviamente sai, quando ti tradiscono tu dici che ti venisse un accidente.
0: Certo.
1: Allora, uno si è rotto il ginocchio in moto e l'altro si è rotto una clavicola, quindi adesso non mando più gli accidenti a nessuno, perché sinceramente ho paura di me stessa.
0: Ma bene, ciao. Ma bene, bene, bene, siamo felici di questa tua decisione. Come d'abitudine io vi voglio lasciare con la perla del

0: chiudiamo con un po' di dolcezza. Rules e Maverick Saber alla voce con Stay Now. Molto molto bella questa canzone. Io vi voglio dare appuntamento a domani, sempre dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Ciao.
1: Sono nella casa, Muva nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
2: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case.

0: Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 17:92:110. Ciao.
1: Peter Panno Clock ti è offerto da
0: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo 5,90 euro.
5: Da Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, miglior.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Denaro è tempo il...
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Young.
15: On Radio Peter Pan.
16: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

amici, benvenuti a tutti voi. Eh sì, sono Lady Ellen, quella lì della sigla. Mi mette un po' di ansia questa sigla, Maxwell, perché insomma, se tu senti con Lady Ellen inizia la storia e tutti lì ad aspettarsi chissà che cosa, e invece oggi c'ho un sonno pazzesco, sono devastato.

so, iniziare la settimana non è mai facile, nemmeno per noi, però ci mettiamo la musica, quella cosa lì fondamentale per riuscire a ritrovare il sorriso e un po' di energia. Che lunedì, ragazzi, mamma mia. Devo salutare

0: 10. La musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan, Peter Pan.
0: 90-210. Solo su Radio Peter Pan.

0: Destiny Dance Bambolina 2003, che sogno di canzone. Uscì nella fine del 2003 e raggiunse il grande successo proprio nella prima metà del 2004. È stata una delle ultime hit Italo Dance made in Italy ad avere un grande successo. Quanto picchiava, proprio nello stesso tempo molto simpatica e bellina. Salutiamo anche Roby Rossini e adesso attenzione, andiamo a contestualizzare questo 2003 con il nostro contributo audio.
1: Oh, Ryan, tu non cogli segnali.
2: Di mattina no, fa tutto liscio come l'olio, strano, no?
1: Perché?
2: Marissa che è tornata all'Arbor, voi due che superate il triangolo col surfista, la mia ragazza che ottiene un punteggio da favola al SAT e pensa che facciamo pure piccioncini.
1: È l'ultimo anno di liceo, è tempo di raccolta.
2: No, non farti illusioni, quando le cose si mettono al meglio, la rovina è dietro la porta, Ryan.
1: La rovina?
2: La senti, è nell'aria.

altre 5 regioni collegate in FM: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte. Tutti gli amici che ci ascoltano con la DAB o in streaming, ecco, a tutti voi ora regaliamo questa chicca. Andiamo nel 2006, cattivi come non mai. Sandro Silva e Quintino, Epic.

0: Marco Max e Pedro e da Lady Ellen e DJ Maxwell è tutto. Ciao!
1: Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Mantenere il veicolo nella corsia.
5: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
20: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
22: Il tetto tiene ancora.
23: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con...
26: Bloccata, errore.
27: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.
26: Tra poco
28: lo sfogatoio di Peter Pan.
29: Selvaggi, sta per iniziare una puntata special edition.
30: Ah, davvero? Aspetta che mi sto scollegato le cuffie.
29: Ci sei tu? No.
30: Figuraccia.
29: No.
30: Invece sì.
29: Lo.
30: Tutto per te.
28: Radio

0: funziona.
1: Pensa te quanto pericoloso è questo cavolo di programma, zio Billy.
0: C'ha un da fare con le cuffie stasera, Rocky, che guarda.
1: Beh, se vuoi posso fare senza. Ormai
0: le hai sistemate?
1: Sono un professionista ormai, eh.
0: Davvero?
1: Oh yeah.
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
1: Sei carico?
0: Molto, molto.

0: sei carichissimo.
1: Sfogati, sfogati, sfogati a Milano. E lo sfogato in diretta su Peter Pan.
0: Che schifo, faceva schifo.
2: Buonasera Pedro.
0: Ciao Rocky, buonasera selvaggi, buon inizio di settimana, una settimana da selvaggi, quindi? E niente, quindi devono sfogarsi come tutte le settimane.
2: Quindi una schifezza, sì, e esatto. Ricomincio
0: una schifezza.
2: Un nuovo appuntamento dello sfogatoio, apriamo ufficialmente la prima puntata di questa settimana del 12 di ottobre, ci sarà Rocky fino alle 19, poi un altro cambio, un'altra
0: lascia
2: volta.
0: Lascia fare. Va bene amici selvaggi, se il buongiorno si vede dal mattino sarà una super settimana, cominciamo con lui, donne all'ascolto. Se non avete mai fatto l'esperienza di cavalcare un cowboy, sentite questo audio, poi lasciateci un commento.
3: È la giornata giusta.
4: Un appello a tutte le ascoltatrici di Radio Peter Pan.
0: Sì.
4: Io nella vita di ragazze che mi hanno detto ti amo ne ho avute anche troppe. Ma nel cuore sono un cowboy. Quindi se c'è una ragazza che ha veramente voglia di farsi una bella cavalcata, mandi il messaggio allo sfogatoio che poi loro lo girano a me. Grazie.
0: Selvaggi all'ascolto, se volete cavalcare un cowboy come non avete mai fatto nella vita,
2: vabbè che tu hai detto che meraviglia, come se volessi andare tu a cavalcarlo.
0: No, cioè, che adesso... meraviglia, perché uno che lascia un audio così, dai.
2: E allora donne all'ascolto, 393-7366-240, sono aperte le candidature.
5: Attenzione,

0: Mister Rockai, buonasera.
1: Buonasera.
2: Deve essere un amico tuo questo.
1: Buonasera, Fedro. No, amico tuo quello.
2: No, secondo me è un amico tuo.
1: Ma scherzi, neanche per sogno, ma va.
2: Va bene, abbiamo un commento per il cowboy che ha appena lasciato l'audio. Vai.
3: Io non so voi, ma per arrivare a lasciare un messaggio di questa entità in radio, mi sa tanto da pipaiolo.
2: Dici?
3: Altro che da cowboy. Quante pipe, quante raspe, ma professionista proprio.
2: Stai scherzando, donne smentite, per favore,
1: prima smentite. Poi, cioè, prima o poi una persona si stancherà anche a farsi le pipe a casa, giustamente. Dovrà trovare il modo.
2: Oddio.
1: Le fai ancora a te a quest'età?
2: Ma perché c'è un'età?
1: Boh, 3-4 al giorno le fai,
2: ma
1: ce la fai?
2: 3-4 no, c'è stato un periodo sì, ma in questo periodo no, però sì. Cioè.
1: Il tuo record di pipe al giorno?
2: Beh, adesso non
1: ci sono. Dai, spara un numero.
2: Ma
1: dai.
2: 5.
1: Madonna, così poche. Io sono operata da grande.
2: Sì,
1: sì, madonna. Quando avevo 18 anni non ti dico quante me ne facevo.
2: 5,
1: allora,
2: forse 6,
1: no,
2: adesso non mi ricordo, non ne ho mai contate, però.
1: Fa male.
2: Non 15, eh?
1: Fa male comunque, sei al giorno.
2: Insomma,
1: sì.
2: È buono.
1: Abbastanza.
2: Allora, sindaco di Castelfranco, se ci sta ascoltando.
4: Buonasera, selvaggi. Qualcuno potrebbe dire al sindaco di Castelfranco che sistemi la strada in zona Salvarosa, in zona industriale? È invivibile. Sembra quella dei cartoni animati.
2: Ma non ce l'ho là,
4: Lolololo.
1: Lolololo, solo la zona industriale è invivibile.
2: Ma
1: c'è molta presenza, dicono.
2: Ma.
1: Ma.
2: Di?

0: continuano a dare del segaiolo al cowboy. Io non capisco perché, però vabbè. No.
1: Sì? Ragazzi, altro che cowboy qui, questa è una fabbrica di manopole.
0: Continuate a dargli del segaiolo, questa è invidia, amici, eh?
2: È molta invidia.
0: Comunque,
2: sì.
0: Amico cowboy, c'è un fabbro, non si sente benissimo perché come il genio ha lasciato la base, la musica sotto, la radio un po' alta. Però deve dirti una cosa.
3: Perché so io, dice cowboy. Io faccio il fabbro, penso io a cavalcarlo, c'è bisogno. Sfogati alla radio. Lo sfogatoio, diretta su Peter Pan.
2: Ha detto diretta oppure di merda?
0: Secondo me di merda.
2: Vero, però, anche sì, secondo me sì, di merda. Ma infatti l'auto si sentiva di merda, quindi va benissimo.
0: Va bene, amici, lo sapete che soprattutto il lunedì lo sfogatoio è un programma molto sportivo. Se vi siete persi quello che è successo questo weekend.
4: Il primo 0-0 stagionale frena la Roma a Como ed ora la coppia in vetta recita Inter e Lazio, entrambe vincenti con Parma 3-0 e Monza 3-1. Oltre ai giallorossi frenano Milan a Reggio Emilia e Juventus a Cagliari, entrambe per 1-1. Storico poker Aprilia a Mandalikan, con ritorno alla vittoria di Marco Benzecchi su Raul Fernandez e Jorge Martin, invariato il distacco di meno 2 tra madrileno Aprilia e Mar Marquez arrivato sesto, 102 il tesoretto di Kimi Antonelli su George Russell a podio assieme a Leclerc nel Gran Premio di Singapore monopolizzato da Max Verstappen. In caso di vittoria il compagno di squadra non andrà oltre la nona posizione, ad Austin sarà campione del mondo, Paul Séchat si aggiudica l'ultima classica monumento stagionale del Lombardia su Eric Mas e Giulio Ciccone.
0: Vuoi dire qualcosa agli amici juventini e milanisti, poveretti?
2: Fate cagare, ecco.
0: Cosa non sparare sulla Croce Rossa, dai.
2: Come no?
5: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: essendo che stiamo parlando di sport, che ci è arrivato questo recap dal nostro ascoltatore per quanto riguarda il fine settimana, sì. Sai che domani gioca una squadra italiana in UEFA Champions League?
1: Ma domani? Sì, sì, certo. Certo.
0: Interisti?
1: Sì, sì, sì.
0: Sai che sono interista, vero?
1: Lo so.
0: E sai che sicuramente domani vinceremo? Ecco,
1: sicuramente potevi evitarlo.
0: No, secondo me domani un 3-1 secco.
1: 3-1.
0: 3-1 secco.
1: Vabbè, anticipa questo audio, amici.
2: Pedro, per domani pronostico qual è? Forza Inter.
1: Sempre Forza Inter io e niente, ormai l'ha già fatto Rocky. 3-1 per l'Inter.
0: Secondo me
1: per l'Inter o per il Bruges?
0: No, per noi, per ma sta scherzando.
1: 3-1 per l'Inter, dice Rocky.
0: 3-1 per l'Inter, secondo me prenderà quel gol perché stiamo partiti un po' al male a livello di reti quest'anno, Ne abbiamo subiti veramente tanti di gol,
1: sì, però
0: un po'...
1: l'altro ieri 3-0,
0: vabbè,
1: dai,
0: insomma, vabbè, ci siamo dati un po' la carica.
1: Comunque lo scudetto quest'anno lo vince la Lazio,
0: Ma che la Lazio?
1: Sì.
0: Fatela via under, come si dice?
1: Fatela via under culo. Allora amici, attenzione, perché la signorina che stiamo per sentire ha un problema non tanto suo quanto del fidanzato, però vuol sapere...
0: Del suo cowboy?
1: Sì, no, non è il suo, sì, è del suo cowboy. Sentiamo.
3: Buonasera ragazzi, allora, io ho un mega problema. Vai. Che mi dovete aiutare.
1: Certo.
3: Il mio fidanzato si vuole tatuare il mio nome.
0: Bruttissimo.
3: Non so come convincerlo a non fare questo mega enorme errore, il più grande della sua vita probabilmente. Lololo.
1: Allora amici selvaggi, la signorina c'ha il fidanzato che vuole tatuarsi il suo nome, cioè il nome di lei sul...
0: Lascialo, a me viene a dire solo questo, mollalo.
1: Io c'ho, ho qualche ex col mio nome tatuato.
0: Davvero?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: Ne pensi in questo momento? Sei contento che ci sia ancora il tuo nome stampato nel loro...
1: A me personalmente non me ne frega niente, sono più loro magari che gli rode, che non lo so, non gliel'ho mai chiesto.
0: Vabbè, almeno hai lasciato
1: però,
0: il segno, Hai lasciato il segno comunque.
1: Abbastanza. Amici, è una cazzata o non è una cazzata? Come convincere il fidanzato? A non farlo? 393 7366 240.
4: Radio Peter Pan Young Peter Pan Forever Pan Young.

0: utilizzare in questi casi, giusto?
1: Sì.
0: Perché una nostra ascoltatrice ci ha detto appena adesso che il suo fidanzato vuole tatuarsi il suo nome sul braccio.
1: Sì. Lei non è convintissima di questa cosa. Sentiamo cosa ne pensano i selvaggi.
2: Ciao ragazzi, per me la ragazza non sa come dirglielo che in verità è meglio che non lo tatui perché non manca molto.
1: Non manca molto a lasciarlo.
0: Esatto, se no fagli tatuare il tatuaggio di Fedro, no? Perché giusto lui ci ha detto che è abituato che con le sue ex che sono tatuate ovunque.
1: Ci sono, no, non tutte, non ci mancherebbe. C'è qualcuna che gira col mio tatuaggio.
0: Sì, ma dove? In che posizione?
1: Non rompi i coglioni.
3: Mi avete rubato le parole di bocca. Lascialo!
1: Ma molti pensano che sia la soluzione, ma io boh.
4: A quella del tatuaggio probabilmente ha già deciso la fine. Mollalo!
1: Ma lei non ha detto che va male il rapporto, quindi il mollalo anche no.
0: Però secondo me potrebbe cambiare la situazione in quel caso.
1: Dici,
0: lì.
1: Per un tatuaggio?
0: Secondo me sì.

0: Applauso, amici selvaggi. Finiamo questo quartino con lui, che al contrario degli altri che dicevano di lasciarla, dice no, sii felice, perché...
1: Ciao selvaggi, voglio replicare la ragazza che parlava che il suo fidanzato voleva tatuarsi il suo nome. Sì. Ascoltami bella, sì, solo che contenta, perché io conosco gente che ha tatuato nome della mamma in Vietta, quindi tienitelo caro caro.
0: Adesso per i diversamente napoletani, ah, tu non hai capito?
2: No, un
0: traduco
2: cazzo.
0: Io devi essere felice perché ci sono tanti uomini che hanno il nome del tatuato, il nome della mamma sul petto.
2: Ah, quella più grave, dici.
3: Sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore
5: di attesa,
4: la preghiamo sia per 2,4.
5: Per avere assistenza,
4: sarai contattato.
5: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
12: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
2: E l'ora dei selvaggi, le 18.03.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole. Nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine, lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese, vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%?

0: 30%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl, vale davvero.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
11: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: l'ho già sentita.
1: Davvero?
0: L'ho
1: dove?
0: L'ho già sentita, ma da qualche parte l'ho già sentita.
1: È la prima volta quello sfogatoio.
0: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a noi, sfogatevi insieme a noi, commentate insieme a noi, 393-7366-240. L'argomento è una selvaggia che ha lasciato un audio, mm-hmm. Perché dobbiamo convincere il fidanzato a non tatuarsi il suo nome.
1: Esatto.
0: Lei chiede consigli e come fare, arrivano questi.
2: Alla signorina che ha il fidanzato che vuole farsi il tatuaggio, prima di tutto lascialo.
0: Ma perché?
2: Secondo, già lei assolutamente non vuole che lui se lo tatui, vuol dire che già non vede il futuro, quindi.
0: Ma perché?
2: Lascialo subito, lui non se lo tatua e siete a posto.
1: No, ma magari no, cioè lui ci tiene tantissimo. Poi dipende, appunto, anche come hanno detto i nostri ascoltatori, dipende da quanto tempo ci stanno insieme. Dipende,
0: ma dobbiamo ancora
1: anche
0: sentire quello, però.
1: Dobbiamo ancora sentire, lo sì, so. Sì, però sì, insomma, cioè, secondo me cioè, lasciarlo del tutto no, perché prima stavo scherzando. Però magari allunga un po' i tempi, non lo so.
0: Va bene, lui dà questo consiglio qua.
3: Per me è veramente una grande cazzata. Piuttosto si fa il tatuaggio di solito i figli.
0: Ma che fai? Sono giovane.
3: Quello sì.
0: Ma non ce li ha.
3: E la ragazza può cambiare, i figli no. Ok, ciao a tutti. Lololo.
0: Genio della lampada, sono ragazzi giovani, quali figli? Peraltro io ero una, quando è nato Gianfilippo, volevo farmi il tatuaggio.
1: Ok.
0: Non l'ho più fatto. Alla
1: perché
0: fine
1: no?
0: No.
1: Cosa mi stai dicendo? Non ci tieni più a tuo figlio?
0: No,
1: ah, okay,
0: anzi,
1: non stavo preoccupando.
0: No. Peraltro, rimanendo su questo argomento, io e la mia attuale compagna, che siamo insieme da un annetto, è già il secondo tatuaggio comune che ci siamo fatti.
1: Sì, già, siete già
0: sì,
1: due.
0: Siamo già due. Che cazzo?
1: E allora il prossimo figlio quando, scusa?
0: No, figlio sto
1: basta.
0: No, basta, dai il numero, va.
1: 3, 7, 3, 6, 6, 240.
4: Attenzione, non

0: scrivere, forse arrivare a 0-0 sul cronometro del countdown. Vabbè, ma puoi entrare anche qualche secondo prima.
1: Ci tengo a ascoltare anche dischi belli. Vabbè, non sempre discorsi molto stupidi, comunque.
0: Amici, finalmente arriva un consiglio un po' diverso, perché piuttosto che il nome
1: se la fa lui.
2: Ma per la ragazza, il quale fidanzato vuole tatuarsi il suo nome, al posto del nome si potrebbe benissimo tatuare un simbolo, insomma un qualcosa che
1: nome della sua ex
2: gli rimanda alla sua fidanzata, in modo che se malauguratamente dovesse succedere qualcosa in futuro può rigirare il significato in un'altra roba.
0: Vedi? Non il nome, qualcosa che te la ricorda.
1: Sì, potrebbe essere una soluzione molto valida questa. Perché secondo me tatuarsi il nome della propria attuale fidanzata, magari il mollarsi e andare con un'altra ragazza, penso che la sua futura compagna non...
0: Però non potrebbe... puoi sindacare se secondo me le fidanzate che vengono dopo, i fidanzati è uguale, non posso sindacare quello che uno ha fatto nella vita precedente il loro ingresso.
1: Vabbè che al massimo te lo puoi anche togliere, cioè nel senso possiamo dirlo.
0: A parte quello, ma se io mi voglio tatuare una cosa e quella che viene dopo non può rompermi i coglioni perché io 5, 6, 10 anni fa mi sono tatuato il nome di una o un qualunque altro tatuaggio.
1: No, vai. Certo, però sai, leggere il nome della propria ex sul braccio del tuo, cioè del tuo attuale compagno, non penso sia sempre una cosa bella,
3: Sta per mollarlo, allora non vuole che si faccia il tatuaggio.
0: Ma perché?
3: Così semplice, no?
0: Si è capito? Cioè tutti sono convinti che lei lo vuole mollare.
1: Lo vuole mollare, vabbè sono single io, cioè al massimo, non ti preoccupare.

0: stata appunto là dove non batte il sole. E magari sarà una sorpresa per quella che arriverà dopo.
1: Non sono mica coglione come l'ex della signorina che stavo per sentire. Amici selvaggi, sentite il genio dell'ex della signorina.
0: Sì. Arriva. Arriva.
2: Ciao ragazzi, il mio ex all'epoca attuale fidanzato si era tatuato il mio nome particolare con le KY, Cristina, sopra il pube.
3: Che bello.
2: E anche se non ero d'accordo.
1: Che meraviglia.
2: È diventato mio ex, immagino che dopo avrà dovuto cancellarlo o modificarlo, quindi io sconsiglio vivamente. È troppo importante il nome e non va tatuato. Assolutamente. Lololo.
0: Che dici, vabbè, nella vita normale non si nota, però magari quando ci vai a letto con un'altra persona lì si vede.
1: Sul pube sì, beh, sul pube è una cazzata.
0: Una cosa o tre un po' per finta, ecco, rivisitata.
1: Sul pube è una cazzata. Lilla è quella che viene dopo, si può un po' incazzare.
0: Sì, può essere.
1: Sì, là sì, lei ogni volta che lo spoglia c'è il nome di Cristina.
0: È figo però, ogni volta che appoggia il naso tocca sempre un po' un dettaglio della sua ex.
1: Non ho capito questo.
0: Quando sale su e giù, no?
1: Giù in che senso? Dovresti vedere il coglione che sta facendo adesso. Occhio, perché alla fine lui che è tutto tatuato dice cose giuste.
4: Ciao ragazzi, Peter Pan, io di tatuaggi ne ho tanti e ogni tatuaggio praticamente mi ricorda periodi della mia vita belli, brutti, malinconici, pazzeschi, proprio ogni tatuaggio ha un significato, sì. Non vedo il perché lui, se lui si vuole tatuare il nome della fidanzata non farlo. Se lo vuole tatuare per ricordare un periodo bello, bene.
1: Ci sta.
4: Dopo bisogna anche valutare se sono insieme da tanto, da poco, da due giorni, da due ore, allora magari ci penserei. Però perché no? Lolololo!
1: Io sono d'accordo.
0: Anch'io.
5: Ascoltaci dal tuo smartphone. Dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te.

0: meglio che ricordi la tua relazione, sì, invece che il nome, ecco.
1: Sì, sì.
0: Magari, ecco, se sei una ragazza che si è appena mollata e vuoi magari farti un tatuaggio, potresti farti la misura, no, del tuo ex, no? Del piede, no? Non delle parti intime.
1: Ma tu hai tatuaggi?
0: No, non ne ho neanche
1: uno. Non ti
0: piacciono? Piacciono così tanto.
1: Ah, non ti piacciono?
0: No.
1: Vabbè. Poi, e poi, le donne tatuate ti piacciono?
0: Le donne tatuate un sacco, soprattutto quelle che hanno anche i piercing in aggiunta, cioè a me fanno impazzire. Porca la miseria.
1: Va bene, amici, il prossimo selvaggio si è tatuato lo sguardo della sua fidanzata.
2: Buonasera selvaggi, e per quanto riguarda il tatuaggio, io parlo da ragazzo tatuato, non ho il nome della mia ragazza, ma ho lo sguardo. Ma se dico, quando l'ho fatto la ragazza, non lo sapeva, è stata una sorpresa, me l'ha sorpresato là e è rimasta
1: contenta.
2: Però penso che farsi il nome sia un po' diverso, perché almeno gli occhi, o comunque non so, gli occhi, le labbra, quelle cose lì possono passare via. Fare il nome è un po' più pesante, secondo me.
1: Basta, va, andiamo avanti. Ragazzi, non siamo dallo psicologo, dovevi lasciare l'audio entro i 30 secondi, non minuti e minuti come ha fatto questo qua.
0: Vedi, appunto, i dettagli, pure i centimetri contano un sacco, cioè, poi vabbè, anche tatuarsi gli occhi della propria ex non penso sia una cosa molto...
1: Lo sguardo, sguardo, naso, occhi...
0: Finissimo, guarda.
1: No, non ti è piaciuto?
0: Penso sia il primo che abbia mai sentito in vita mia che si è tatuato una cosa del genere.
1: No, beh, sguardi, visi, sì, ci sono tantissimi. Sì,
0: sì, visi, comunque facce di personaggi, sì, famosi, sì, ma sì, non della, sì, propria fidanzata.
1: Ma lui dice che se non lo fa risparmia due volte.
3: Buonasera ragazzi, diciamo che decidendo di non farlo risparmierebbe i soldi del tatuaggio e anche della futura rimozione, verosimilmente. Per, vedi, cui direi che è meglio evitare.
1: Lololol.

0: Ancora manca un minuto.
1: Ma smettila. La signorina che stiamo per sentire, amici selvaggi, dice che è una cazzata, ma soprattutto infantile.
2: Ciao ragazzi, allora è una cazzata tatuarsi il nome del partner in ogni caso, perché appunto, come sai mai nella vita, tutto può succedere. Quindi, per quanto magari appunto a maggior ragione che sono giovani, di conseguenza potrebbe appunto cambiare il partner in un futuro. Per quanto magari tu gli voglia bene, però comunque avere un nome tatuato che poi non fai più andare via,
3: tatuaggio,
2: è una rottura di coglioni immensa, e poi comunque è una roba un po' infantile secondo me. Quindi per me assolutamente paccone. Al massimo potrebbe essere un simbolo piuttosto che possa ricordare la persona, ma il nome mai.
1: Mai.
3: Ecco, vedi, sì, un simbolo ci sta, magari anche in piccolo, non tanto in grande comunque, perché quando te lo chiedono è sempre lì cadi. Cos'è quel simbolo gigante che hai sul braccio, che hai sopra il tuo pene oppure sul sedere, capito?
1: Sei un pirlone.
3: Non è vero. Radio Interpa.

0: in tutto questo non sappiamo, non ci ha detto dove lui vuole tatuarsi il nome di lei.
1: Esatto, no, questo non l'ha specificato.
0: Non l'ha specificato. Signorino. Perché l'amico Chioggiotto dice che se il tatuaggio viene fatto
1: è la soluzione.
2: Dipende dagli tette che è fidanzata. Se ha dei belle tette, ben venga.
0: Allora, se la fidanzata ha delle belle tette,
1: tu dovresti fare il tatuaggio.
0: Il nome sulla fidanzata. Però in questo caso è lui che se deve fare di lei e quindi.
1: Quindi lui deve andare a rifarsi le tette. Questo?

0: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
17: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: On Radio Peter Pan.
20: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
21: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
22: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
10: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: two, three, let go.
1: Rocky Man, Rocky Man, Rocky benvenuto Man. Rocky Man.
2: Ah, vedi? Visto? Abbiamo un sacco di tuoi ascoltatori, eh?
3: Sì, in realtà questo è il cowboy delle ragazze di prima.
2: Ah, vedi, è lui.
3: È lui, è tornato.
2: Invidia.
3: È molta invidia. E 393-7366-240 inizia la seconda ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro e stiamo parlando appunto di tatuaggi. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo sul fatto di tatuarsi il nome della propria ragazza.
2: Hai giusto? Detto cowboy?
3: Yes.
2: Lui ha questa tesi.
4: La signorina ha ascoltato l'audio del cowboy e si è subito innamorata, per questo non vuole che ti tatua il tatuaggio del fidanzato attuale, perché vuole bombarsi il cowboy.
2: Vedi?
4: Questa è la verità.
3: Beh, mi sembra un po' esagerato comunque.
2: Invece come ci sta, lei ci sta. Ha sentito la voce del cowboy, si è innamorata.
3: Ah, perché dici che non lo soddisfa il suo attuale ragazzo?
2: Non lo so.
3: Ha bisogno di farsi esperienze nuove oltre che tatuaggi nuovi.
2: Selvaggi, stiamo per sentire un ex rapper famoso e sentite due gruppi che hanno fatto.
3: Vai.
5: Selvaggi, ai tempi in cui ero una star del rap avevo trovato queste due, diciamo, signorine con le curve giuste al posto giusto e una si era tatuata il mio nome sulle natiche e l'altra il mio cognome, ovviamente.
2: Bello.
5: Il nome e cognome in arte, e cavolo, quelli sì che erano tempi e quelli sì che erano tatuaggi ben apprezzati.
2: Beh, due gnocche che girano con le chiavi, il tuo nome sulle chiappe
3: è una cosa molto bella. Bello, secondo me fa un po' male, perché allora non so i punti in cui faccia più male farsi un tatuaggio, presumo proprio lì nelle natiche.
2: Sulle natiche? Non credo che faccia male.
3: Perché, non fa male?
2: Perché è grasso, secondo me no.
3: Ma vabbè, non lo so.
2: Selvaggi tatuati sulle chiappe, fa male il tatuaggio sulla chiappa?
3: Non lo so, beh, dipende anche che chiappa hai.
2: Ma secondo me non fa malissimo.
3: Senti la mia chiappa secondo te?
2: Sì.

0: prossimo audio dobbiamo assolutamente salutare
1: chi? Marco Bax che non c'è?
0: No, i replicanti. I replicanti.
1: Okay, allora facciamo un saluto a tutti i replicanti, quelli che ci ascolteranno questa notte, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Corretto?
0: Tra le 4 e le 6 di mattina.
1: Tra le 4 e le 6 di mattina che sarò comodamente a letto.
0: Ancora a letto?
1: Certo.
0: Il mattino l'ora in bocca, devi alzarti presto.
1: No, col cavolo. Va bene, al massimo mi alzo alle 6 e mi giro dall'altra parte.
0: Fanno un sacco di cose la mattina.
1: Sì, che cosa? Tatuaggi non di sicuro.
0: No, tatuaggi no. A proposito di tatuaggi, la signorina sostiene che...
2: Poi secondo me il proprio amore, il proprio affetto, il proprio legame verso la persona con quale siamo si può dimostrare in n modi, non per forza tatuando il nome del compagno, compagna, fidanzato, fidanzata.
0: Cioè l'amore non si dimostra con un tatu?
1: Beh no, direi di no.
0: No, certo.
1: Anzi, penso sia l'ultima soluzione quella di farsi il tatuaggio, credo,
0: Sì, sì, per dimostrare l'amore sì. Beh, sicuramente sì. Lui invece c'è un lungo elenco di nomi, però...
3: Ciao Radio Peter Pan, gli unici nomi che ho tatuato io addosso, nomi o tatuaggi che indicano il nome, sono i miei genitori, mia sorella e mio nipote, che quelli
0: però
3: ce li avrò, ce li ho e ce li avrò per sempre, diciamo.
0: Allora, fermo restando che ognuno con il proprio corpo fa quello che gli pare.
1: Certo.
0: Però la mamma, il papà, la sorella, la nipote, tutti...
1: È un po' diversa la situazione.
0: A me non piace, sinceramente.
1: No, allora, a me non sono mai piaciuti i tatuaggi con un significato, perché poi nel tempo lo possono anche svanire il significato stesso, quindi ci sta. Però ognuno ha i suoi gusti, ognuno appunto, come hai detto te, fa quello che vuole.
0: L'alternativa al nome...
4: Ma magari conviene tatuarsi un nomignolo barra soprannome.
0: Che dici?
4: O un diminutivo del nome e poi eventualmente in un futuro dici che è il nome di una cagna che hai avuto quando bambino, ragazzino.
0: Certo.
4: Il nome di una cagnolina.
0: Certo.
1: Vabbè, il nome della tua cagnolina.
0: Sì.
1: Marta, esatto. Luisa, Luigina, Fedro, Rocky. Radio PD.

0: piace sta canzone.
1: Sì, sì, soprattutto tu che la balli.
0: Vero?
1: Tu che la balli mi piace moltissimo.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì. D'altronde sei il nostro ballerino, il nostro performer.
0: Infatti, dillo, dillo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Comunque stiamo parlando di tatuaggi e mi è venuta in mente un'altra cosa. Se non sbaglio, i tatuaggi dovrebbero essere dispari, sempre dispari, giusto?
1: Allora, questa è una fake, una fracassata.
0: Una superstizione.
1: Sì, questa è una minchiata.
0: Ok.
1: Questa è una minchiata, i tatuaggi puoi farteli anche pari, no? Questa è una cazzata.
0: Ah, vabbè, no, no, ho sempre sentito così. Tutte
1: sì, lo so,
0: persone...
1: si dice, ma fondamentalmente è una minchiata.
0: Ah, una minchiata.
1: È una minchiata.
0: Scusa.
1: Allora, no, no, lo dico perché
0: scusa
1: molti...
0: se sparo minchiata.
1: Ma no, ma molti pensano questa cosa perché si dice, è un pensare comune. In realtà, no, è una minchiata. I tatuaggi possono essere tranquillamente pari.
0: Mm.
1: Se... la signorina, io pensavo che se, non so, ti tatui l'iniziale della tua ex, no? F, ok?
0: Ok.
1: Federica.
0: Mm.
1: Poi ti metti con Francesca, può essere sfruttato.
0: Ma certo.
1: E invece no, sentite la signorina, amici.
2: Ciao Radio Peter Pan. Io purtroppo l'ultima storia che ho avuto, che ovviamente non c'è più, si era tatuato l'iniziale del nome della ex sul braccio, che per sfiga era uguale alla mia iniziale.
1: Per fortuna.
2: Allora d'estate quando ci trovavano dicevano: oh, che carino! E io rispondevo sempre: no, ma guardate che non è la mia iniziale, quella della ex. Quindi
0: vabbè, ma anche te.
2: Anche no, il nome della ex o della persona con cui stai. Mai, mai, mai.
0: Vabbè, potevi approfittartene te comunque.
1: Ma c'è chi c'eri, sarà fortunata che la ex aveva la tua stessa iniziale.
0: Al massimo la prossima con cui andava, cioè si sarebbe trovata un'altra ragazza con un'altra.
1: Esatto,
0: nome.
1: A meno che lui non cercasse solo donne con quell'iniziale lì, così
0: con la F.
1: Non so che lettera fosse, però magari sfruttava.
0: Perché la F le piace un sacco, probabilmente.
1: Sei un coglione.

0: Domani vai a tatuarti il mio nome?
1: Sì, sì.
0: Sul collo?
2: No, non ce l'ho il collo.
0: No.
2: Sulle chiappe.
0: Poverino,
2: va bene, c'ho poco collo. Sulle chiappe, va bene?
0: A me va benissimo sulle chiappe.
2: Sulle chiappe, sulle chiappe.
0: Basta che non lo fai davanti, perché
2: no, no, no, no, è brutto. Sulle chiappe, anche piccolino, è una cosa discreta, non cafona.
0: Fallo sulla parte che divide la chiappa destra dalla parte della chiappa sinistra.
2: Nel parcheggio della bici, nel portabici.
0: Esatto.
2: Allora, stiamo per sentire un selvaggio. Un selvaggio che ne ha tanti di tatuaggi, ma.
3: Beh, se devo dirvi la verità, io ho anche parecchi tatuaggi, però concorro con la ragazza di prima che dice che i nomi delle ragazze, ma anche delle mogli, fidanzate, amanti, è meglio non farlo mai. Gli unici nomi che puoi tatuarti sono quelli che ti legano in modo indissolubile, quindi papà che magari non c'è più, la mamma, i figli, fratelli, sorelle, eccetera eccetera eccetera.
2: Però costi nomi di parenti,
0: io non li sopporto,
2: parenti,
0: purtroppo.
2: No, no. Cioè, non, neanche a me piacciono. E comunque io sono rimasto all'audio che abbiamo sentito una mezz'oretta fa, che diceva che comunque un tatuaggio, anche se è per un breve periodo, sei stato felice in quel periodo, se vuoi ricordarti quel periodo te lo fai, e poi sti cazzi,
0: cioè, questi cazzi, certo.
2: Sì, sì, sì. E anche lui c'ha un lungo elenco di parenti.
4: No, ciao selvaggi.
2: No, lungo no.
4: Io
2: no.
4: Lì ci ho adottato tatuaggio il mio figlio, polpaccio destro, Riccardo in gotico. Polpaccio sinistro, Sabrina, che è mia moglie, ma in giapponese, in onore di lei che ha vissuto in Giappone. Ma tenendo conto che magari se devo divorziare posso scrivere, può essere Laura, Giovanna o qualsiasi nome, almeno che non altra, una giapponese che capisca. Quindi anche questa può essere una buona tattica.
0: La usa con tutte, quindi.
4: Lololo.
2: No, no, no, sì, tanto in giapponese non sanno che è il nome dell'ex, quindi.
0: No.
2: Eh no.
5: Video.

0: poi secondo me i tatuaggi quelli un po' più imbarazzanti sono quelle persone, quelle tanto amiche, ok, che vanno a farsi i tatuaggi di coppia, no? Perché dicono no, siamo legati per la pelle, ci conosciamo da tantissimi anni, saremo amici per sempre. Invece secondo me sono molto imbarazzanti, sì, poi ecco, perché poi si sa che poi nel tempo sì.
1: Però rimane il discorso prima, cioè un ricordo di quel periodo in cui eri molto amica o amico di quella persona.
0: Quindi in poche parole, ecco, cioè possiamo anche chiudere dicendo che i tatuaggi di significato sarebbe meglio non farli.
1: Allora, ci sono due tipi secondo me di tatuaggi: quello che ha un significato e quindi anche se è brutto il disegno è il significato che è importante, e invece quelli che si tatuano una cosa bella. Okay. Ti piace un drago e ti fai un drago, ti piace una carpa, ti fai una carpa, ti piace. Poi ci sono quelli brutti che però magari hanno un significato e quindi
0: li fai lo stesso.
1: Sì, sì, sì. Alla domanda se sulle chiappe è doloroso, lui non ci risponde, però parla di dove fa male.
0: Dai.
2: Io non ho tatuaggi, però sentendo chi se li ha fatti, i punti più dolorosi dovrebbero essere dove ci sono le ossa, quindi sulle costole, sulle caviglie, sulle ginocchia e sulle scapole. Le scapole dovrebbero essere, credo, il punto più doloroso, le scapole o le ginocchia.
0: Ok, però.
1: E le chiappe?
0: Però nelle chiappe fa comunque male.
1: No, secondo me no.
0: No,
1: secondo me no.
0: E non il tatuaggio, intendo io.
1: Dai, credimi.
3: Peter Pan Radio. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan.

0: diventa rosa quando ci sono troppi ultravioletti.
1: L'unicorno è l'unicorno bianco.
2: I tatuaggi che cambiano colore praticamente.
1: No, la vitiligine è quel problema, che ha la pelle che diventa chiazze bianche.
2: Ah, ho capito.
1: E lui chiama unicorno bianco.
2: Ah, adesso non ho capito ancora meglio.
1: Ciao, andiamo in pubblicità, va.
2: Meglio. Anche sta.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 19.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
13: Benvenuti da Ali.
14: Ma guarda, non sono mai state così basse.
15: Ma cosa?
14: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
15: A me sembrano normali.
14: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
16: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
17: news. Buonasera da Jerry Romano. Estratto vivo lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità. Il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla quinta strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista.

0: Fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'ateneo digitale delle camere di commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.

0: Radio di Sfogatoio Selvaggi 393-736-6240, se volete co-condurre insieme a noi. Quando prima vi dicevo che Rocky era un performer, beh, perché fa il ballerino, non sapevo che faceva delle imitazioni pazzesche.
1: Sì.
0: Me ne ha fatto una. Fai la Dallan.
1: Ciao, sono la Dallan e sono tornata allo Sfogatoio.
0: Cazzo, Rocky, ma sei bravissimo.
1: Hai visto? Mi sono cresciuti anche i capelli.
0: Sembri la Dallan, eh?
1: Incredibile. Sei sicuro che non sono io veramente?
0: Ciao, Dallan.
1: Mi sono affezionata, sono tornata.
0: Dai.
1: Vi stavo ascoltando in macchina.
0: E quindi di che stavamo parlando?
1: Di tatuaggi e soprattutto di fidanzati, ex fidanzati, insomma, che vi tatuate.
0: Sì.
1: Se va bene, non
0: tu
1: va bene.
0: Tu sei tatuata?
1: Ho solo un tatuaggio. Ho solo un tatuaggio scritto in arabo. L'avevo fatto quando stavo con il mio ex e significa che viviamo per l'amore. Quindi era un tatuaggio dedicato. Non c'è scritto il suo nome, però richiama lui.
0: Vedi, hai fatto come hanno detto gli ascoltatori, che uno può farsi un simbolo, qualcosa che lo ricorda senza.
1: Tipo quello del giapponese.
0: Quello giapponese. Esatto. Quel paraculo là.
1: Ecco, io sono fatta a paracula. Fatta a paracula.
0: 393-7366-240, amici, lo riprendiamo con lui che ha dei tatuaggi.
2: Sì, come ha detto il ragazzo di prima, solo i figli. Io ho infatti un braccio destro, un braccio sinistro, un figlio una nell'altro.
1: Ok.
2: E poi il 46 e il 58 dei Vale e di Sicce.
1: Giustamente.
0: A me però, lo dicevo prima, i nomi dei parenti, dei figli, dei figli forse sì, però uno prima c'aveva madre, padre, sorella, nipote.
1: No, cioè sembra veramente un necrologio, ragazzi.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto. Almeno però ognuno col proprio corpo fa quello che gli pare. Quindi.
1: Per carità, visto che sono arrivata anch'io, raccontatemi un po' le vostre esperienze al 393 7366 240.
3: Peter Pan.

0: selvaggi, sfogatevi al 393-7366-240. Sono arrivate altre testimonianze.
1: Molte, molte. Lui l'ha fatto comunitario con altri quattro amici. Adesso ci racconta la storia.
0: Okay.
1: E poi prima abbiamo chiesto se il tatuaggio sulle chiappe fa male. E alla fine dell'audio ci dice:
0: ma
1: siccome no, sulle chiappe no. No, perché è tutto grasso.
0: Perché c'è la ciccia.
1: Eh sì.
2: Allora, noi abbiamo fatto un tatuaggio in quattro amici per il semplice fatto che avevamo finito la giornata di lavoro. È passato uno dei nostri colleghi, uno di quelli che poi si è tatuato, dicendo ciao ragazzi. In quel momento noi eravamo ognuno impegnato, nessuno se l'è cagato. E lui ha fatto una frase storica, ha scritto sempre bello parlare con voi sul gruppo del lavoro. E il giorno dopo quel ciao ragazzi siamo andati a tatuarcelo in quattro.
0: No, bello,
2: quindi
0: bello.
2: Io credo che a volte il tatuaggio sia anche un ricordo di un sorriso, alla fine il corpo diventa una tela da dipingere se si vuole oppure no, quindi nel bene o nel male. Per quanto riguarda il punto doloroso, sotto le chiappe, appena sotto le chiappe, fa malissimo. Fa malissimo.
1: Ma adesso
2: ciao a tutti.
0: Dove c'è il coccige?
1: Adesso non voglio toccarti le tue chiappe, però.
0: Beh, sei proprio insisti, Pedro.
1: Quasi quasi. Però sotto le chiappe, io non pensavo sulle chiappe, ma sotto le chiappe, cos'è? Coscia. Alta coscia.
0: Ma che ne so? Ma, no, ma cioè, se vai in profondità c'è l'osso. Però mi fa ridere che siamo qua a toccarci, e
1: cioè, io tocco lei e lei tocca me. Cosa vuoi? Tra colleghi se non si fanno queste cose.
0: No, non è vero, non è vero.
1: Amici tatuati con i tatuaggi giapponesi, lui vi fa questa domanda.
0: Sentiamo.
3: Sera selvaggi, ma volevo chiedere una cosa a proposito dei tatuaggi. Ma quelli che si scrivono tutte quelle parole in giapponese, ma perché cazzo lo scrivete in giapponese?
0: Che bello, perché è bello, fa figo, no? Ma comunque il giapponese non è che vada ancora tanto di moda.
1: Tu hai idea di quanti tatuaggi in giapponese o in arabo sono sbagliati? Convinti, ma c'ho scritto quella, invece non c'è scritto quella cosa lì.
0: Hanno scritto culo.
1: Esatto.
4: Radio Peter Pan.
5: I've no excuse, I just want you to use me.

0: I want your money.
1: Pausa, Dirty Cash, Money Talks. Servono i money per fare i tatuaggi,
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, costano un sacchissimo.
1: Costano. Sì, pensa, ti tatui anche la frase o una frase o il nome della tua fidanzata e poi diventa ex. Butti via il soldi.
2: No, però Spina si diceva che il tatuaggio può anche ricordare un breve periodo della tua vita felice,
1: sì,
2: o anche infelice.
1: Sì.
2: Cioè, quindi non è detto che deve per forza avere il significato tutta la vita.
1: Ti dico questa, alle superiori avevo un ragazzo che si era un po' invaghito di me,
2: sì,
1: e si è tatuato con la sigaretta,
2: sì,
1: là e sulla spalla, hai capito?
2: Beh, ci sta.
1: Interessante.
2: Sì, sì, sì. Dicevo prima che ci sono un paio di miei ex che girano col mio nome sul tatuato. E cosa vuoi?
1: Ma ragazze, immaginatevi tatuarvi il nome Fedro.
2: Sì, esatto, perché sai, se ti chiami Marco, Luigi,
1: vabbè,
2: Andrea. Ma Fedro è
1: bellissimo,
2: cosa? A me dice, no, ma è il poeta, quello latino, quello,
1: sì,
2: delle favole.
1: Sì.
2: La signorina la butta a ridere, sentite qua cosa il suo tattoo.
3: Buonasera a tutti.
1: Ciao.
3: Io di tatuaggi ne ho 13.
2: Bene.
3: Tra cui nel 2017,
2: sì,
3: mi tatuai le iniziali mio e del mio ex marito.
2: Sì.
3: Per fortuna dico, sono la V e la E, e siccome sono nata a Venezia,
2: vabbè,
3: evviva la mia città,
2: vabbè,
1: Venezia,
3: la mettiamo così,
1: certo.
3: No, devo dire bravo il tatuatore, perché chi le vede sono talmente incrociate che si fa fatica a vedere una V e una E, però ci sono.
1: Bravo.
3: E comunque evviva Venezia
1: sempre.
3: Buona serata a tutti.
1: Ciao bella, grazie.
2: Lollo, gli ha detto culo, l'ha rigirata sulla geografia.
1: Sì, sì, alla fine.
2: È un tatuaggio.

0: che ci sentiranno questa notte. Ci scusiamo insomma con tutti quelli che non siamo riusciti a mettere in onda.
1: Molto bene, gli ultimi due co-conduttori, attenzione, perché se la fidanzata, la donna che volete tatuarvi, il nome fa Ilenia.
0: Ok.
2: Se ti chiami Ilenia, lascia che lo scrive in gotico. E quando lo vedi dopo sembrerà che c'è scritto Venezia.
1: Ancora.
2: Questo come perché ragione? Tanto tempo fa un mio amico aveva fatto il tatuaggio, il nome della sua ragazza che si chiamava Ilenia in gotico, e sembrava che era scritto Venezia.
1: Bello, uno gira con scritto Venezia, un romano con scritto Venezia sul braccio.
0: Le passioni,
1: cose vuoi. E finiamo con lui, amici selvaggi, che c'ha una spada. C'ha una spada. E su questa spada sentite cosa ha tatuato.
3: Lololo. Ciao Dallan, ciao Pedro. Io praticamente ho diversi tatuaggi, ma riconducibili a delle persone, solo per i miei figli e io. Cioè su una spada l'impugnatura ha iniziali dei miei figli e sulla lama la mia. Basta. Per il resto gli altri ricordano i periodi della mia vita, ma nessuno riconducibile a nessun'altra persona.
0: Ci mancherebbe, sì,
3: e
0: sì.
3: E non lo farò mai per la mia tipo ex moglie, che adesso sarebbe diventata ex, quindi figli sì, altri no.
1: Lololo. Quindi adesso c'è Baxo a
0: Feel the Vibe.
1: C'è?
0: Sì, c'è lui.
1: Allora amici, state con noi fino alla fine, cioè al prossimo programma, perché ci sarà Baxo su Feel the Vibe.
0: Sembra il gioco dei pacchi, come
1: così,
0: dicevo.
1: Sì.
0: Cambiamo di regione in regione. Ragazzuoli, dalla Dallana è tutto. È da
1: grazie
0: Pedro
1: a tutti, lo sfogatoio torna domani alle
0: 17:30. Ciao ciao.

0: programma in collaborazione con...
1: Bloccata, errore.
2: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
18: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
19: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
18: E adesso?
19: Aspetta, in frigo...
8: I salumi dei fratelli Guerriero!
18: Siamo salvi!
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
2: Hit Universe of Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. In realtà ho già iniziato mezz'ora fa con lo sfogatoio, ma adesso basta perché c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Buonasera ragazzuoli, buonasera, Jive, è arrivato.

sono sempre dopo lo sfogatoio. Oggi ci sono stati un po' di magheggi, non c'era il direttore ma c'era Rocky, poi sono arrivata io, poi sono rimasta io e rimarrò fino alle 21. All'interno di Feel the Vibe si parla di musica, si parla di intrattenimento, cantanti, significato delle canzoni, ci sono un sacco di givi, un sacco di give che aspettano insomma le novità musicali. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi di Radio Peter Pan. La cosa più importante insomma è che stiate sempre collegati con noi se siete forever fan, forever young. Iniziamo subito, c'è LB1 con Eye in the Sky, Show Me Love.

0: Liza su Radio Peter Pan. Questa sera parliamo di Miley Cyrus, perché torna a far parlare di sé in modo positivo, in realtà, perché ha deciso di donare $1,000,000 alle donne senza fissa dimora. Allora, ha reso omaggio a sua madre e a sua nonna donando $1,000,000 al Downtown Women's Center attraverso la Miley Cyrus Foundation. Dovete sapere che i cantanti famosi, quelli che hanno molti soldi, spesso e volentieri aprono delle fondazioni, delle associazioni per aiutare le persone più bisognose. Ecco, questo è il caso di Miley Cyrus, che ha deciso di donare questi soldi al Downtown Women's Center, che è un centro di Los Angeles che aiuta le donne senza fissa dimora, quindi gli offre alloggio, gli offre pasti, supporto medico, quindi sia fisico che psicologico, e percorsi per tornare alla propria indipendenza. Questa donazione è stata fatta tramite, appunto, la sua fondazione personale, che sostiene queste cause legate alle persone vulnerabili, in questo caso, che hanno più bisogno, e appunto le donne. Quindi lei è pro women, giustamente, anche perché, come abbiamo appena detto, è molto affezionata alla mamma e alla nonna. Brava Miley!
1: Peter Pan!

0: della Rosa Lazza Ferrari Remix. Allora, la Dall'Anna questa sera fa anche lei delle donazioni, perché ho qui, non fisicamente, però in palio, due biglietti per andare a vedere il concerto di Craig David sabato 5 dicembre a Pordenone, al Palazzetto dello Sport, via Fratelli Rosselli 3. Capito? Cioè, sabato 5 dicembre, scusate, a Pordenone arriva Craig David. Avete idea di chi è Craig David? Vi dico solo che ha duettato con Sting, e non tutti duettano con Sting. Grandissimo artista internazionale che ha segnato soprattutto gli anni 2000. Se siete interessati a portarvi a casa questi due biglietti, io posso darveli. Non lo farò adesso, ma lo farò nella prossima mezz'ora. Quindi io vi ho avvisati. Questa sera salvatevi il numero, se non ce l'avete già, 393-7366-240, e vi farò un gioco musicale tipo Sarabanda. Tipo Sarabanda. Io vi faccio sentire un pezzettino di una canzone di Craig David e voi mi dovete dire il titolo. Chi lo dirà più velocemente si porta a casa appunto questi biglietti. È corretto? Tutto corretto. Dovrei... Sì, sì, due biglietti. Se siete sicuri però di partecipare, giocate, altrimenti lasciate spazio agli altri. Molto bene, continuiamo. Ci sono gli Swedish House Mafia, Likely Happy. Happiness is so sad. Bella questa, mi piace. Magari potrei anche annunciarla in modo corretto.
1: Radio Peter Pan.

la felicità porta anche con sé un po' di malinconia. Non però questa sera, perché vi regalo due biglietti per Craig David sabato 5 dicembre a Pordenone, al Palazzetto dello Sport, in via Fratelli Roselli 3. Mi raccomando, se siete interessati giocate ovviamente al rientro della pubblicità. Super.

0: Jackpot.
1: Che conosci? E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e

0: Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore tempo stabile sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su queste regioni. Prevarrà infatti il sole con qualche nuvola che di tanto in tanto si farà vedere nei cieli. E le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione al vento, lo segnaliamo in particolar modo sulle zone costiere, venti a tratti sostenuti con mari localmente fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica, la metà.

0: su Peter Pan. Ora si gioca con...
1: Ragazzuoli, cive cive, ci sono in palio due biglietti per il concerto di Craig David che si terrà sabato 5 dicembre a Pordenone, al Palazzetto dello Sport. Sei sicuro di poter partecipare? Mi raccomando, i posti sono limitati e vogliamo essere sicuri, insomma, che tu ne possa usufruire, quindi giocate solamente se interessati. Ve l'ho detto, facciamo gioco tipo Sarabanda, dovete indovinare il titolo di questa canzone di Craig David per portarveli a casa. È molto semplice, lo dice già nel pezzettino che vi faccio sentire. Fate i bravi, dovete essere veloci. 393 7366 240, ovviamente firmatevi, dite nome e di dove siete, indovinate il titolo di questa canzone di Craig

0: per altre due ore, magari dopo ce ne ascoltiamo un altro pezzettino, se qualcuno di voi mi dice appunto il titolo esatto della canzone di Craig David per andarlo a vedere a Pordenone sabato 5 dicembre.
1: Attenzione, no.

0: Myself. Beh, non vi siete tanto persi perché siete stati molto bravi ad indovinare la canzone di Craig David che vi ho fatto sentire. Io l'ho veramente ascoltato tanto, soprattutto un'altra canzone che ha fatto con Sting, che è Rise and Fall, ma in questo caso dovevate indovinare un'altra canzoncina. Avete risposto in tanti, sentiamo e leggiamo un po' di risposte.
1: Walking Away, Craig David.
0: Oh yes, Walking Away, la canzone appena ascoltata è Walking Away di Craig David. Lui è Ciro, ciao Ciro, Walking Away. Matteo da Villanova di Campo San Piero, saluto anche Eros che ha indovinato, Dennis che incrocia le dita e dice Craig David, Walking Away, esatto, esatto, ma la più veloce è stata Alessia Gomiero, brava Alessia, e visto che ci piace tanto

penso che le radio di quell'anno, se non sbaglio, siamo intorno all'anno 2000, vediamo che Eros me l'ha scritto, 2000 tondo infatti, 31 ottobre, quindi festeggia anche l'anniversario, l'avranno passata penso 700 volte e tu, cara bella Giva, andrai al suo concerto sabato 5 dicembre a Pordenone grazie a Radio Peter Pan. Ma quanto sei fortunata, mi raccomando, taggami, la Dallane tagga Radio Peter Pan quando andrà.

Waits. Io ancora non riesco ad abituarmi che ha tolto il Cyrus. Cioè, non ne farò una ragione. Tipo quando Que ha tolto il Pechegno. Perché? Cioè, siete iconici con questi nomi e dopo dovete generalizzare con Que, con Miley e basta. Miley, Cyrus, Que, Pechegno. Vabbè, sarà.

associazione che si occupa di donne, e parlando di donne torniamo sull'argomento Ariana Grande, perché non si ferma e rinvia la sua pausa dalle scene. Quindi aveva annunciato dopo l'uscita dell'album Petal di fermarsi, ma in realtà ha deciso di posticipare questo suo periodo lontano dai riflettori per dedicarsi alla promozione di Falcon in Law, che è il nuovo film che la vede nel cast e che arriverà quindi nelle sale a fine novembre. In Italia la pellicola però uscirà con il titolo Ti presento i Fotter. Niente stop per ora, quindi la campagna marketing del film viene prima e soprattutto anche il suo benessere. Quindi Ariana, non tirare troppo la corda, mi raccomando. Peter Pan.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
6: il
5: un
6: tempo
5: operatore.
6: Di attesa, la
5: premi 2,4.
6: Per avere assistenza,
5: sarai contattato.
6: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL. Eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione racconta:
13: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
12: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
14: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
15: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.

bellissimo pezzo. Era il 2020, l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Sono là dall'anno, sono arrivata un pochettino prima a coprire mezz'ora di sfogatoio. Poi abbiamo proseguito, ovviamente, come sempre, tutte le sere, Feel the Vibe. Feel the Vibe che va a toccare una giva per eccellenza, che secondo me la vedremo a Sanremo, e che è Dua Lipa. È uscita questa notizia che ha deciso di trasferirsi a Milano. Quindi, dopo il matrimonio a Palermo, insomma, la lunga luna di miele in giro per il nostro bel paese, insieme a Callum Turner, Dua ha deciso di vivere qui a Milano. La popstar sarebbe stata avvistata nei giorni scorsi in città, avrebbe già tra l'altro avviato le pratiche per acquistare casa e spostare la residenza da London City al capoluogo lombardo. Questo iter, insomma, di acquisto dovrebbe finire entro i primi mesi del 2027. Lei stessa anche, tra l'altro, ha alimentato le voci su Instagram con una serie di scatti tra cocktail, piatti di pasta e ovviamente sta frase che continuiamo a dire tutti: Milan, such a good place, ha scritto. Quindi si trova bene, secondo me mangia bene, si è trovata bene con il matrimonio, che problemi avrebbe per trasferirsi qui? Ecco, se magari andiamo a fare un aperitivo in Aviglia e troviamo Dua Lipa seduta là di fianco a noi, vi dirò, non sarebbe mica una brutta idea.

Stai ascoltando Peter Pan, questa è Feel the Vibe. Allora, abbiamo un attimo fatto un giro anche sui social, ero curiosa, ed è uscito questo articolo molto interessante che fa vedere quanti follower hanno gli artisti famosi, i cantanti. Allora, c'è una top 50, se non sbaglio, noi andiamo nella top 10 e partiamo dal decimo posto. Al decimo posto troviamo Cardi B, 160 milioni di follower. Ma voi avete idea di quante siano 160 milioni di persone? È allucinante. Katy Perry è al nono posto con 195 milioni, tra cui la sottoscritta. Brava Katy Perry, sono andata a sentirla l'anno scorso con la mia amica Angelica, un'artista eccezionale. Eccola qua, Miley, che stiamo passando con Buzz Persuades, 205 milioni di follower. Ricordiamo che ha ricevuto la stella nella Walk of Fame. Nicki Minaj si aggiudica il settimo posto con 224 milioni di follower, 239 invece per Jennifer Lopez al sesto posto. Poi abbiamo quinto posto per Taylor Swift, 272 milioni, per fortuna non è nei primi posti perché è ovunque prima. E chi c'è al quarto? Chi si porta a casa la medaglia di legno? Justin Bieber. Tra l'altro adesso tutte donne, 286 milioni. Al terzo, medaglia di bronzo per la Queen Beyoncé, 298, quindi sfiora i 300 milioni. Ariana Grande, che abbiamo citato poco fa, con il secondo posto, quindi medaglia d'argento, 362 milioni. Raga, la prima con quasi mezzo milione di follower, non l'avreste mai detto, è Selena Gomez, 402 milioni di follower per la Jiva. Amma, io non la seguo però.

Udine, dalle 21.30 ci sarò io là dall'Anna con Sister Gloria e con l'animazione Pink e il Pink Rocky, quindi saremo tre givi sul palco. Tra l'altro la prima volta che faccio un Pink Power con Rocky e con la Sister Gloria, quindi vi aspettiamo, lo ripeto, sabato 17 ottobre, che è questo che viene, questo attaccatissimo, al Pink Power, alla Fiera di San Simone a Cotroipo, Udine, dalle 21.30 con la giva Sister Gloria, l'animazione e Rocky. Per quanto riguarda Radio Peter Pan, vi ricordo che la potete ascoltare in varie modalità, quindi la potete ascoltare in radio, quindi FM o DAB, potete scaricare l'app sul vostro smartphone, sia iOS che Android, molto semplice, oppure se avete un PC a disposizione andate sul sito peterpan.it e ascoltate in streaming. Nel sito trovate anche, insomma, tutti i prossimi eventi, quindi non solo questo ma molti altri, perché adesso si sta aprendo la stagione invernale, mentre per quanto riguarda invece i nostri social è uscito un video dove ci sono io che faccio praticamente finta di chiamare Angelo Duro, che vengo insultata, in realtà è Fedro che mi insulta. Quindi sui social, oltre agli eventi, abbiamo anche un sacco di contenuti, oppure andate appunto sempre sul sito peterpan.it. Radio

0: Dance. Beh, direi che in quest'ora e mezza di una hit dopo l'altra avete sicuramente ballato. Io ho terminato anche questa puntata, è solamente lunedì, quindi abbiamo tutto il tempo, abbiamo tutta la settimana, ovviamente come sempre dopo lo sfogatoio, per parlare di musica.
1: Peter Pan è...
0: per questo appunto che vi do appuntamento a domani sera. Io ho terminato, dalle 19.30 alle 21 tornerà una nuova puntata di Feel the Vibe, ovviamente quella del martedì. Vi lascio con TikTok Show. Ciao ragazzuoli, a domani.
2: Con la Dallan. Tra poco TikTok Show con Matteo B. Peter Pan.
3: Dare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, Stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 in punto.
2: Peter Pan O'Clock.
12: Gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 65G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
13: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Denaro è tempo il...
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
16: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare.

0: superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
3: Everybody make some TikTok.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
4: Sono andato a comprare una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
5: Perché?
4: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no. E no,
5: la tengo con le maniche lunghe.
4: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi, bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo. Stai

0: Sport. Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
17: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
18: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
17: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
18: Sediarreda.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music.
1: Everybody make some TikTok!
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
2: Questa non è un'estate normale, non è un caldo normale, stanno a schioppa pure le cicale. Altro che Icaro che quando si è avvicinato al sole gli si sono squagliate le ali. A noi ci si stanno a squagliare le ossa, le cartilagini. Tra un po' ci mettono tutti dentro un barattolo, diventiamo delle Yankee Candle. Questo non è caldo, questa è una prova generale per la cremazione.

0: sun.
1: Sì, vorrei un ombrellone e due lettini.
2: Sono 85 euro.
1: Ciao, mi fai uno spritz e due ghiaccioli.
2: Sono 30 euro.
1: Per me una Caesar salad, grazie.
2: Sono 25 euro.
1: Mi dà un'acqua gasata?
2: Sono 5 euro.
1: Scusi, le docce le avete?
2: In fondo a destra le abbiamo. Sono 15 euro ogni gettata, Belen.
3: Oh, che bello, cocco.
1: Per me, grazie.
3: Sì, quante ne vuoi?
1: Due fette.
3: Sono 25 euro, grazie.
1: Figa pure il cocco bello.
3: Scusi, se vuole camminare sulla sabbia sono 30 euro. Se vuole giocare con i racchettoni non si può gratis. Sono 40 euro, altrimenti non si gioca.
1: Adesso finalmente vado a farmi un bel bagno.
2: Belin, se vuoi fare il bagno in mare sono 37 euro. Volevi farlo a gratis?
1: Torno a casa proprio. Sto lì, a casa, col ventilatore, vado tranquillo.

0: Di che cosa hai bisogno tu?
1: Di vitamina D. Dormire, denaro, Dubai.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Amore, se stai dormendo, mandami i tuoi sogni. Se stai ridendo, mandami il tuo sorriso.
2: Amore, sto cagando, che ti mando?

0: Ma raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta sienese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, c'è lo stanno a mettere al culo, donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare la pizza devi fare muto, 20 euro, ma da tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi il cazzo per mangiare una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che è la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi quello che cazzo ti pare, ma non è che ti posso pagare 18 euro, 15 euro una pizza. Quando ti dicono specialità, tu stanno già a mettere il culo, donna profe, è proprio così.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: FM, questo era New More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
1: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
1: E adesso?
2: Aspetta, in frigo?
3: I salumi dei fratelli Guerriero.
1: Siamo salvi.
4: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla consola al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
8: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
10: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Sì, ma tanto c'è tempo.
14: Sì, sì, ci vado domani.
13: Ma va, che mica scappa,
14: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
14: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
15: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

Radio Peter Pan, stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan.
1: What?
3: Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
17: On Radio Peter Pan.
18: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
19: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
20: Sì, ma di guanciale di maiale.
19: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
20: È perciò.
14: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Forever Fun, Forever Young. Su Radio

0: Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: E chi vuole decidere quando arriva? Quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
2: Mogwai. Mogwai. Mogwai.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot. Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.

0: Robin Schulz.
1: Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night, Major League.
2: Peter Pan.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.